0: Radio DJ
1: One Nation One Station.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: milione di anni.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
3: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ,
3: il vostro DJ personale.
4: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: DJ
1: One Nation One Station.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce e matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Due domeniche fa sono tornato da Riccione in treno, sono arrivato in stazione centrale a Milano.
1: Hai
0: e
1: guardato.
0: Sui binari era pieno di romantici.
1: Di romantici che guardano
0: tutti con
1: il
0: le
1: treno.
0: Mani dietro la schiena come gli umarelle, sì. Guardavano i treni, sì. Che se ne andavano.
1: Ma ti dico che, te l'ho già detto, te lo ripeto, spalleggiato da Alex Farolfi.
0: Sì, sono più romantici i traghetti.
1: Traghetti ti squarciano il cuore proprio.
0: Tommaso Paradiso che sarà fra i protagonisti del sabato sera di Party Like a DJ, sabato 6 di giugno. Tommaso Paradiso che peraltro è un habitué di Party Like
1: yes.
0: a DJ. Il primo Party Like a DJ si può fare risalire al 2019.
1: Caspita.
0: L'evento quello dell'Expo, vi ricordate?
1: No? Bellissimo,
0: meraviglioso.
1: Bellissimo.
0: E quando penso a quell'evento mi viene sempre in mente Tommaso che canta questa canzone.

0: quel caso invece Party Like a DJ, in questo caso Party Like a DJ dura un intero weekend, dal venerdì sera fino alla domenica sera.
1: DJ, DJ, chiama Italia.
2: Due ore.

0: buongiorno,
1: buongiorno Linus, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno,
0: buongiorno
1: a tutti.
0: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, buongiorno a tutto, Come avete dormito? È la domanda, no? Perché me lo chiedi?
1: Perché tu hai dormito male.
0: Casino, casino stanotte. Cancanci, il Moulin Rouge.
1: Va ora in onda Cascina Linetti. Sì, proprio come Casa Vianello gli ultimi anni, perché questi sono gli ultimi di casa.
0: Era diventata Cascina.
1: Era diventata Cascina Vianello. Allora anche Casa Linetti diventa Cascina Linetti.
0: Io sarei più orientato per la vecchia fattoria,
1: Cascina Vianello si chiamava.
0: Vabbè, comunque c'è una grande protagonista da qualche mese, cioè la piccola Rio, che questo è quando è un po' furtiva. Primo calore, primi bollori, come dicevamo ai tempi di Elio, le storie tese.
1: Il mio ricordo della mia breve per... Bravo. Non è così. È un rantolo veramente pesante, no? Bravo.
0: Anche quello, bravo.
2: Quello era il gatto che diceva
0: Alex,
2: no.
0: Tu te lo ricordi perché lo diceva la Chicca?
1: Chicca,
0: povera. Chicca, povera.
1: A Poasco non riuscivo mai a dormire in questo periodo.
0: Perché andavano tutte in calore.
1: Andavano in
0: perché
1: calore.
0: Erano gatte randagie, evidentemente non sterilizzate.
1: Campagna.
0: No, in questo caso è il cosiddetto primo calore. Poverina, e si struscia.
1: Sì, su di te.
0: Su di me, su chiunque trovi.
1: Anche sulle, su Hilde.
0: Quasi, sulle gambe dei tavoli, sugli spigoli dei muri. Insomma.
1: In mezzo alle gambe si struscia.
0: Si struscia. E poi si mette con la schiena...
2: col culo alto.
0: Col culo
1: pronta,
0: alto,
1: diciamo, a ricevere.
2: Sì.
1: Però non riceve.
0: Le micine, com'è che era la canzone di Maramao perché sei morto? Le micine.

0: Sai che non si capisce quasi niente di quello che dice, no? Le vicine innamorate
1: Fanno ancora per telefusa ma
0: la porta è sempre chiusa, e tu non la apri più.
1: E tu non rispondi più.
0: E perché non rispondi?
1: È perché
0: più?
1: È morto.
0: Ah, è morto,
1: tu prova a dare a un gatto pane e il vino e l'insalata.
2: Il vino,
1: e quello che ha fame.
0: Cioè, comunque non gli mancavano.
2: Nemmeno Alex Farolfi l'insalata di sera la regge, figuriamoci. Pane, vino, insalata.
0: Neanche un sardo la reggerebbe.
3: Comunque, voglio dire, sentendo queste note, mi sovviene alla mente un bel periodo, diciamo. Che cazzo.
0: Roba di grammofoni.
3: Sì.
0: È il giorno della Sardegna, ce l'hanno anticipato ieri mattina, sono andato a controllare, in effetti esiste ed esiste dal 1993, anche se si rifà un evento

0: Ma come mai facevi l'elettricista?
1: Perché mi ero proposto come animatore, ma sì, avevo uno spirito cupo e non ero in grado di animare, però ero bravo a fare le cose tecniche e quindi comunque
0: vedi come
1: preso.
0: La storia si ripete anche qua. Tu volevi fare Fargetta,
2: ma invece c'ha una sua bellezza nelle profondità,
1: ma lo porto devi dietro. Arrivarci
0: io
1: lunga.
0: Me lo porto dietro quando facciamo gli spettacoli a teatro, è come quello che si portava certo. dietro la donna cannone
2: chiama che stronzo. Guarda,
0: l'uomo,
1: l'uomo il building è il suo forte.
0: Madonna, dai, ragazzi, dai, dai, che poi ci fanno sempre un sacco di complimenti. Ci ho detto, ci.
2: Cioè,
0: allora, Nicola,
2: mi.
0: Nicola si è cimentato.
2: Voleva dirlo, eh.
1: Sì, sì,
2: poi
1: mi ha fatto uno sforzo.
2: Poi ha detto, vabbè, dai. Ma è sempre stato così, magra consolazione.
0: Prego, Nicola si è cimentato con tanta buona volontà nella pronuncia dei giorni sardi. Ci aiuta a sentirli un po' meglio una ragazza originale.
3: Lunisi. Mattisi, Mercurisi, Giovia, Cenabara,
2: Cenabara.
3: Sabato e Domenico.
0: Sabato e Domenico è quasi uguale, ma Cenabara,
2: Cenabara
0: che origine
2: è,
0: avrà?
2: È
0: il venerdì.
2: Il venerdì. Allora, secondo me le ceneri.
0: Cenabara.
2: Secondo me le ceneri, non so perché, o comunque è legato
0: c'è
2: a qualche
0: settimana.
2: Tipo. È legato a qualche tipo di digiuno, sai che il venerdì c'è il digiuno cattolico,
0: di
2: no? Di magro, e quindi chissà, magari c'è Cenabara.
0: Scopriremo anche questo. Sì, sì, a grande richiesta anche i cognati di Giovanni Storti.
4: Allora c'ho da Gheso, Pasaghella, Parrazzanna, Appino, Gusunilla,
0: sì.
4: Massina, Cassaccarragno,
0: sì.
4: Franco.

0: volentieri.
1: È la differenza che passa tra la scarpa di chi corre e quella scarpa è la differenza che passa tra una macchina bella, no, una RS6 bella, aggressiva, e una Formula 1. Cioè, non certo. È che ci può, non la
2: però
1: possono
2: Formula
1: guidare tutte.
2: Sono belle. Ma insomma ancora non ci siamo abituati.
1: Sì, insomma, e fanno anche un rumoraccio.
2: No, c'è molta attenzione sull'alimentazione, che è una cosa che è cambiata tanto. Ne abbiamo parlato spessissimo a DJ Training Center. Per esempio Pogacar, tra le sue caratteristiche nel ciclismo, c'è quella di riuscire ad assumere in un'ora di corsa ogni ora 120 mg di carboidrati.
1: Okay.
2: Che se ci proviamo noi esseri umani normali, che magari siamo anche allenati, ci viene lo sguaraus dopo 5 secondi, perché sì, lo stomaco non è abituato.
1: Stiamo parlando
2: non è in grado di
1: carboidrati liquidi, di sostanze liquidi, chimiche, tutto sommato.
2: Sì, sì,
1: no?
2: Cosa che si
1: assumono velocemente.
2: Molto velocemente. Loro riescono appunto a prendere il doppio di quello che le persone normali possono prendere e a non averne appunto le conseguenze.
1: Questo è Pogacar.
2: Per mitigare.
1: Questo è Pogacar.
2: Sia Pogacar che. Allora, nel ciclismo è una cosa che è già diventata realtà da un po' di tempo.
1: Sì.
2: Per la prima volta si comincia a parlarne tanto anche nella maratona. Per compensare la formazione di acido lattico prendono molto bicarbonato mentre corrono.
1: C'è un però
2: che tu non ti puoi immaginare.
1: Me lo immagino. C'è un però.

0: 007, sì, 007, ma non il film, 007, ma il videogioco.
1: Il videogioco,
0: sì. Il videogioco, sì, che ha come colonna sonora questa canzone che avete appena sentita di Lana Del Rey,
1: sì,
0: e che si intitolava First Light, la prima luce. Tu chiedi, loro rispondono.
2: Linus e Nicola, Cenabara viene dal, significa cena pura, dal latino, ed è deriva dalla tradizione ebraica relativa proprio al rito cristiano della purificazione. Per chiudere tutto, Daniela da Cagliari.
0: Tanti ciao, grazie.
1: Daniela da Cagliari.
0: C'è il messaggio di un ascoltatore, figlio di genitori sardi, però di posti diversi. Il papà di Pozzo Maggiore e la mamma di Ballao. Sembra sempre Giovanni Storti che fa l'imitazione del sardo. Tra di loro non si capivano perché i dialetti erano completamente diversi. Hai detto dialetti,
3: no,
0: Katia?
3: No,
0: no, che ti sente Geppi Cucciari poi.
1: Lingua sarda.
0: È una lingua.
1: Geppi,
0: ma
1: com'è dal babbo in questo momento? Forse è già tornata, non lo so. Mi faccio i fatti su.
0: È un po' che non chiamo il call center di
3: quello,
0: sì, che rispondeva sempre a Efisia, sì, te la ricordi?
3: Come no?
1: Aspetta un attimo, proviamo a fare il numero.
0: Prova a fare
1: guarda,
0: il numero.
1: Aspetta un attimo.
0: Quando chiamavo il call center di Sky mi rispondeva sempre a Efisia, adesso un po' che non la chiamo, che è un buon segno poi che non devo chiamarla, vuol dire che va tutto bene. Vediamo chi risponde oggi, magari risponderò dall'Irlanda, sai che ormai sono dappertutto.
1: Beh. Servizio Sky, sono Fisia, rispondo dall'Italia. Con chi ho il piacere di parlare?
0: Ah, buongiorno, sono l'avvocato. Sì, l'avvocato, sono l'abbonato 7453249.
1: Ah, 7453249.
0: Le corrisponde.
1: Di Molfetta Pasquale.
0: In persona.
1: Via Capecellatro,
0: è
1: Milano.
0: Esattamente quello.
1: Proprio lei.
0: Sono io. Un vecchio abbonato, tra l'altro.
1: Vedo
0: o
1: che
0: anche un abbonato
1: vedo
0: vecchio,
1: che con noi da
0: due.
1: Vedo che con noi da molti anni. Non mi permetterei mai, signor Di Molfetta. Vedo che con noi da molti anni. A che cosa devo il piacere della telefonata?
0: Guardi, non riesco ad aggiornare il decoder.
1: Ha provato a spegnere e riaccendere?
0: Grazie al cazzo, certo che ho provato.
1: Ma che volgarità. Ma come mai? Ma abbiamo mai mangiato
0: il pane Carasau insieme?
1: Abbiamo mai mangiato Orziadas insieme, io e lei?
0: A tra poco, grazie.

0: Orbetello a Orbetello, nelle riserve. Quindi mi immagino un casino così di 3 anni che tirava su un'orata di già mezzo chilo.
1: Le alternative sono due: o non lo fa mai più,
0: esatto, o si appassiona.
2: Senti, possiamo definirla quella lì pesca sportiva? Cioè quando tiri su...
0: No, non lo so,
2: si chiama il termine tecnico.
0: Sì, pesca sportiva. Esiste la federazione italiana pesca sportiva e subacquea, è importantissima. Anzi, credo che abbia, dopo il calcio, il maggior numero di iscritti.
1: Certo. Senti, i pesci vengono sempre ributtati in acqua?
0: C'è il catch and release.
1: Tu lo fai?
0: Beh, quando ne hai già presi abbastanza,
1: qualcuno lo porti a casa.
0: Qualcuno lo porti a casa e lo mangi.
2: Però
0: lo
2: sai anche se...
0: rigorosamente, per ordine di mia moglie, le devo pulire in barca. Nella barchetta che abbiamo non posso più...
1: Devi sfilettare, come
0: pulire, si dice. Pulire in barca non posso portare a casa.
2: Però capita che a volte non prendano
0: niente. Ma va bene lo stesso.
2: E allora passano da supermercato.
0: Questo è un dettaglio, una volta è successo. Una volta volevamo fare uno scherzo. E se ne sono resi conto subito.
1: Hai mai fatto pesca d'altura?
0: No, non l'ho mai fatto. Soltanto una volta in nel viaggio di nozze, l'ho fatto proprio. Ho convinto mia moglie, ma già era abbastanza mosso il mare. Mi ha detto: non me lo chiedere mai più. Sì, sì. Di abbiamo preso un tonnetto, ma niente di particolare. Ma non è che il tipo di pesca che mi piace. A me piace anche stare in mezzo al mare e non prendere niente.
2: Sì.
0: Che è molto più facile che prendere qualcosa.
2: Allora, questo libro però è una grande metafora prima di tutto del rapporto padre-figlio. E poi proprio sulla vita, cioè la pesca.
0: Sì, scrivendolo insieme al mio autore Emanuele Giovannini, ci siamo resi conto quanti paralleli ci sono tra un parallelismo tra la vita e la pesca. Cioè, nella vita devi saper aspettare, pesca devi saper aspettare. La pesca la puoi fare da solo oppure in compagnia. E la vita è lo stesso, dei momenti che ti piace star solo, compagnia. Certo. Devi perseverare, devi insistere, devi capire, no? Devi fare degli errori per poi migliorare.
1: Devi avere anche dei segreti, nel senso che magari scopri un posto e non lo dice nessuno.
0: Esatto.
1: Ce li hai dei posti nella pesca, segreti
0: nella
1: di
0: vita neanche.
1: Allora adesso mettiamo una canzone che però è presente con noi in questa mattinata per due motivi: uno perché appartiene alla nostra giovinezza da una parte, e dall'altra perché è la canzone che in una certa parte d'Italia viene suonata per avvisare i commensali che sta arrivando il pesce. Non mi chiedere perché. Vabbè, in Puglia quando arriva il pesce

0: consulta un secondo il nostro esperto incazzate. Sì. Tu hai scoperto poi perché mettono questa canzone in Puglia?
1: No, è una cosa che...
0: Non
1: che,
0: c'è un collegamento.
1: No, si tramanda ma non viene spiegata. Va presa come un dogma.
0: Cioè, sicuro quando... porta entusiasmo.
1: Sì,
2: quando arriva il pesce...
0: Quando, sì, perché quando sai, durante tu hai fatto il primo, la gente poi si disperde per chiacchierare. Invece, tornate invece a tavoli gridare, che... Bravo, pronto, parte Barry White.
3: Toscana invece è pronto,
2: è arrivato il pesce.
0: Senti, noi che siamo della stessa generazione radiofonica, secondo me se non ci fosse stato Barry White non avremmo neanche cominciato.
3: No, forse sicuro, sicuramente non avremmo ballato in discoteca, non avremmo avuto una serie di sigle, non avremmo avuto questo imprinting.
2: Hai
3: fatto così,
2: tempo
3: però
2: ad averlo in qualche migliore
3: purtroppo no, per un pelo non sono riuscito a portare Donna Summer perché tra l'altro è in Italia per delle sfilate e io stavo facendo i migliori anni, per un pelo non sono riuscito a chiudere.
0: Farai ancora i migliori anni?
3: Ma spero di sì, ogni tanto vanno a farle riposare perché ovviamente
2: è complicato,
3: però
2: forse
3: mi sono tolto le soddisfazioni. Casey and the Sunshine Band e ce l'hai lì, e ce l'hai lì Casey.
0: Cool and the Gang
3: sì, anche se non sono proprio loro ancora, sono un po' rimaneggiati,
2: marchio,
3: ma Christopher Cross a un metro che ti fa Sailing, che ti fa Ride Like the Wind, cioè
2: pazzesco.
3: Oppure anche tutti i personaggi, Arnold, quelli di Happy Days, Winkler, Pozzi.
0: Ce li hai i vinili a casa?
3: Sì. Non troppi, perché ogni volta che li compravo magari li lasciavo nelle discoteche o nelle radio che frequentavo, però qualcosa ho ancora i miei.
0: Ho visto
3: piatti.
0: Che adesso stai facendo una cosa con gli artisti di strada.
3: Sì, dalla strada al palco, il venerdì sera.
0: È una cosa che vi siete inventati?
3: Mi stanno dicendo adesso, sì, è un format tutto nostro. Sì.
0: Come si fa a convincere uno che fa l'artista di strada a

0: Amici pescatori, che è sempre lo stesso.
1: Pieraccione Panariello? No, no, no. Anzi,
0: Masini,
1: no,
0: è un pescatore.
1: Masini è un pescatore, è un bravo pescatore. Gianfranco Monti, un altro grande pescatore, però lui soffre il mal di mare, quindi non viene in barca con noi. Marco invece sì.
0: Perché voi andate in barca a pescare?
1: Ho il mio 40 cavalli, la barchettina, che usciamo lì fuori e prendiamo con Matteo, con mio figlio.
2: Comunque, parlo con un altro, mi permetto, Matteo, si chiama Matteo tra l'altro, il nostro...
0: Beh, come se fosse mio figlio lui.
2: Esattamente. Adesso noi abbiamo avuto il babbo, ce l'abbiamo avuto, ma per motivi diversi, il mio e il tuo babbo c'erano poco.
3: Sì.
2: Se dovessi leggere questo libro, ti verrà una grande voglia di avere Carlo Conti come papà. Io è la prima cosa che gli ho detto.
3: Se proponi l'offerta, magari in affitto, un weekend.
1: Siete interessati all'eredità?
2: No, non è quello. Però, capito? No,
0: l'eredità l'hai fatto, cioè, tu per un po' di tempo.
1: Un po', 12 anni. 13 anni.
0: Sai che io ancora adesso, se sono a casa, quei 10 minuti con la ghigliottina e ho una buona media, devo dire, diciamo una volta su tre la prendo.
1: E è ancora bello che ci sono tante generazioni, tanti che mi fermano e magari non mi dicono Sanremo oppure questo o quest'altro programma o tale quale, mi dici scossa oppure ghigliottina.
0: bello.
1: O ancora ti guardo tutte le sere, anche se non c'è male.
0: Tornando per un secondo alla pesca, qual è il limite oltre il quale uno dice ciao, torniamo indietro, va? Cioè, dopo quante ore?
1: Non c'è teoricamente. Quando ero solo, sono stato anche fino sono partito alle 7 del mattino e sono rientrato alle 2 del pomeriggio, non prendendo niente. Ora con Matteo, che poi non ha questa pazienza, vuol cambiare ogni minuto. Se si vede che non prende niente, andiamo, proviamola. Se non arrivano gli sgombri, proviamo i pesci da minestra.
0: Qual è il pesce da minestra?
1: Cioè, sono tutti quelli di piccola taglia, boccacce, bollaggi, saraghetti, sparlotti.
2: Tu sai già quale pesce andrà ad abboccare?
1: Secondo le zone, sì, secondo i punti, sì, ovviamente sì. Poi quelli bravi addirittura sanno leggere l'ecoscandaglio. È incredibile.
2: Come l'ecoscandaglio?
1: Quando racconto del tonno
0: a distanza riescono a vederlo.
1: No, quando racconto del tonno, ecco, ero per fortuna quel giorno io, Matteo e Saverio Rosa, che è un grande pescatore, un grande campione, è stato anche campione del mondo, è attuale campione del mondo di pesca con la canoa. Improvvisamente stavamo pescando gli sgombri, dice fermi, è successo qualcosa, c'è il retonno, sì, sta girando, guarda l'ecoscandaglio, vede una lineetta e dice eccolo lì, ha buttato la canna da pesca, è partito, abbiamo
2: preso perché il tonno è un po' fesso,
1: no perché è molto furbo,
2: non lo so, ha buttato la canna da pesca subito,
1: perché gli sgombri erano andati tutti verso il fondo e non si facevano mangiare perché è un predatore. Quando ha visto sto sgombretto all'amo, non si accorge,
0: aveva fame. Mettiamo una canzone, casualmente una canzone di Sanremo.
1: Vai.

0: di Sanremo di quest'anno, Fulminacci, sei orgoglioso dei tuoi bambini che crescono?
1: Sì, quando li senti in radio,
0: Matteo, questo qua.
1: Quando li senti in radio, certo, sono soddisfazioni, no? Sia lo scorso anno, quando sentivo Lucio Corsi, ad esempio, no? Che fu proprio la rivelazione dello scorso anno, o Holly, se vuoi, quest'anno lui, Samurai J, Saif Knight, cioè tutte soddisfazioni, tutte
0: gioie. Senti, si è avuto la sensazione che tu fossi stanco quando hai finito Sanremo quest'anno?
1: No, ero raggiante, felice, comunque dopo 5 edizioni, insomma, anche
0: però è giusto cambiare. Farlo.
1: No, guarda, io ti dico la verità.
0: Anche
1: io,
0: tu sei, devo dire, molto bravo a farti scivolare le cose addosso. Qual è il segreto?
1: Fa parte del gioco, devi prendere ciascuno al suo ruolo in commedia. È una grande commedia, no? E quindi ognuno ha il proprio ruolo. C'è il festival poi televisivo, certo, quello che...
0: Però sai, quando c'è il festival
1: milioni
0: di Sanremo...
1: Dall'altra parte c'è quello social.
0: Però c'è il festival di Sanremo, anche l'ultimo dei festi vuole esprimere il proprio
1: giudizio. Ma è come quando gioca la nazionale,
0: no?
1: Ciascuno di noi diventa commissario tecnico.
0: Esatto, i calciatori si difendono dicendo: io non leggo i voti della Gazzetta. Tu come fai?
1: Ma il mio do il giusto peso, cioè è giusto che ciascuno dica la sua. È bello proprio questo grande carrozzone che va avanti da sé. Bello,
0: come le diceva Renato, come diceva il tuo
1: quindi
0: amico.
1: Fa parte del
0: e
1: gioco.
0: Ne hai fatti 5, quindi 3 più 2, per un po' basta.
1: Ma sì.
0: Per un po', poi non è detto.
1: Guarda, un mio illustre concittadino diceva: chi vuole essere lieto sia del domani, non v'è certo.
2: Certo, che ne sai, certo.
0: Bene, bene, bene.
2: Anche la pesca.

0: the deeper it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Com'è che finisce? Com'è che finisce?
2: Fabulous.
1: Questa scenetta si ripete tutti i giorni, perché le canzoni di adesso vanno maneggiate con cura, come sì, certi prodotti, come certi attrezzi, no? Maneggiare con cura.
2: Maneggiare con
1: cura. Una volta le canzoni cominciavano e poi finivano dopo tanto tempo e tu le potevi interrompere un certo momento.
2: Bravo.
1: Adesso non durano niente, ma il finale è sempre un pochino come un, come il finale di un giallo, di sì, un film. Tu non sai qual è la
2: bravissimo,
1: conclusione.
2: Bravissimo. Questa ulteriormente la teniamo anche fuori dalla portata dei bambini, perché non si
1: sì,
2: sa mai.
1: Sì, sì, anche a temperatura ambiente.
2: Il luogo, Matteo, l'abbiamo conservato, il luogo fresco e asciutto.
3: Bravo.
1: E quindi ogni volta dobbiamo chiedere ad Alex, Alex, come finisce questa canzone? E questa volta Alex ci ha canticchiato.
2: Ma so, fa che fabulous.
1: Che non è bello, non è una bellissima scena.
2: No, ma io sono.
1: Vabbè, è sempre domenica mattina, siamo sempre in questo punticello che non
2: sì,
1: è. Cioè, è quello che è, ma mica lo vogliamo buttare via.
2: Cosa fai? Sta
1: arrivando alla fine.
2: Volevo sapere se sì, questo, non so se lo chiedo a te o a Matteo Curti, è da considerare un trick end. A voi è arrivato questo.
1: Beh no, ma il trick end è un termine passato.
3: Il
1: trick end si usa. Il trick end è quando tu parti il giovedì sera.
2: Questo weekend.
1: Però il trick end, la differenza sai qual è? Che il trick end
2: lo prendi tu.
1: Questo invece è legale. Questo è un ponte.
2: Bravo, è il CBD dei ponti.
1: Il trick end è quello che se lo può permettere. Esatto. Il venerdì si dà malato.
2: Bravo.
3: No, basta lo smartphone.
1: Insieme fino a mezzogiorno, come tutte le domeniche, con il meglio della settimana a DJ Chiami Italia.

0: ci ha visto l'ultima volta dal 2010.
1: E perché non riesci ad andare avanti? O, quando, o magari vai avanti a pezzetti?
2: Vado avanti a pezzetti, poi mi convinco che non è la mia storia e lo mollo. Poi dopo, quando c'è un momento che così mi trovo in crisi, lo tiro fuori. Sì.
0: E poi quando non sai più che fare, è vero che fai l'acquare? Cos'hai a casa di attività...
2: Extrascolastica.
0: L'acquario, cos'hai? No?
2: C'è un acquario, c'ho gli acquari, sì.
0: Gli acquari.
2: O l'hi-fi. Sì.
1: L'hi-fi meritava tutto un approfondimento d'oro.
2: No, però sì. È strano che... Non lo so perché proprio queste due cose, che però convivono insieme.
1: Cosa ci azzeccano gli acquari, gli hi-fi, tra l'altro?
0: Comunque tranquillità, Linus.
2: Sì, sì, è un po' cosa, vero, nel senso che poi alla fine è la costruzione della cuccia, la grande costruzione della cuccia. Nella cuccia ci sta la musica.
1: Ammaniti come Snoopy, ragazzi. Ammaniti come Snoopy. Siamo arrivati
0: sì, una
1: a...
0: una cosa del genere, che lo racconta Linus.
1: Siamo arrivati a Joe Falchetto. Sì, metti la canzone.

0: Studios in Texas, pensa che bello che deve essere sentire questa canzone con l'impianto di Nicolò.
1: Con quei cavi lì, tutti...
0: Ce l'avevi parlato già 15-20 anni fa, le prime volte che sei venuto, ma tu aggiungi costantemente dei pezzetti al tuo impianto, lo modifichi?
2: Sì, aggiungo oggetti, infatti non si entra nella stanza perché ho proprio pieno di queste cose.
0: Ma chi
2: cose.
0: Ne fruisce? Tu e basta?
2: Solo io e non vengo capito da nessuno, cioè, tutti
0: fatti
2: vengono e
0: domande.
2: Dicono ah bello, ma non hanno neanche intenzione di ascoltare.
1: E finirà con te,
2: e io infatti sono disperato, c'ho solo un paio di amici che ogni tanto ci parlo, ma è una cosa molto solitaria.
0: Qual è il pezzo più importante che hai? C'è un amplificatore.
2: Diciamo la cassa è quella che poi, siccome occupando più spazio ed avendo anche una sua bellezza, okay, secondo me poi è il pezzo che alla fine su cui poi puoi riflettere.
0: Ma è roba
2: di più.
0: Artigianale o?
2: È roba artigianale, trombe, le vecchie trombe, io ho delle trombe del 1950, quindi con dei driver enormi.
0: Ma chi ti ha attaccato sta malattia?
2: Ma è tutta mia, non lo so, mi è nata da sola, ma da quando sono bambino, ma perché forse c'era il figlio dei amici di miei genitori che erano molto ricchi,
0: sì,
2: e quindi a questo figlio gli avevano regalato un impianto e io c'avevo la radiolina proprio
0: sfigata. Questo aveva il Marantz e tu impazzivi.
2: E aveva il Marantz, il Torrens, tutto quello che... E io andavo a casa sua e vedevo che questo mi guardava

0: con questo impianto, forse è stata un'invidia
1: poi
0: iniziale.
1: Poi gli ha fatto i fari dietro e l'ha superato e non lo vede più adesso.
0: Sì, oramai proprio.
2: Senti, tu riesci a scrivere con la musica?
0: In realtà poi a me questo mi serve per scrivere, perché io non scrivo senza musica.
2: Ah,
0: non sono
2: così
0: in grado di scrivere senza musica.
2: Caspita, ragazzi.
1: E che cosa ascolti? Colonne sonore, non so.
0: Molte colonne sonore,
1: perché
0: molta musica.
1: Immagino che una canzone di un cantautore ti distragga, no?
0: Beh, certo, se senti Annalisa è più
1: impegnativo. No, non per Annalisa, ma senti De André o De Gregori.
0: Sì, no, io sento quasi senza parole, okay. E molta musica elettronica e molto jazz, sì.
2: E scrivi tutti i giorni?
0: No, non tutti i giorni. No.
2: Ok.
0: Faccio finta tutti i giorni di scrivere.
1: Però quando hai un libro che stai scrivendo, a quel punto scrivi tutti i giorni,
0: sì,
1: credo.
0: Scrivo,
1: no?
0: Tantissimo.
1: Anche se sei in un altro posto.
0: Allora, si scrive tantissimo quando è finita, almeno io, quando è finita la prima stesura, cioè che tu il libro hai la sensazione che il libro c'è dall'inizio alla fine. Allora a quel punto incomincia quell'opera che rimpolpi, tagli.
1: Ok, torni indietro, aggiungi.
0: Cioè intorno allo scheletro incominci a dare le forme giuste. Le parole diventano a quel punto...
1: Si fa che a un certo punto, per giustificare una cosa che stai scrivendo, devi tornare indietro e modificare un passaggio

0: Amazon, giusto? Questi sono i particolari che fanno la differenza, che ti rimangono. Insomma.
1: Voglio vedere se Fazio ti chiede ste
2: robe. Chiunque
1: robe.
2: Vuole fare lo scrittore, se usa Booker, il libro lo scrive.
0: Esattamente. C'è qualcosa nell'aria. No, la domanda classica, il rapporto con il mondo adolescenziale, che spesso torna e ritorna. Tu più volte hai detto, basta, non farò mai più un libro in cui parlo di un ragazzino e di nuovo, c'è Nilo che ha 13 anni. Sì. Ha a che fare anche col lavoro di tuo padre.
1: Che fa
2: non credo. Linus.
0: Beh, è uno psicanalista.
2: Mio padre è uno psichiatra infantile.
0: Psichiatra
2: che
0: infantile,
2: si occupa dell'età evolutiva, che poi l'età, l'età evolutiva, diciamo, è un modo per dire l'adolescenza.
0: Tuo padre non ha mai messo becco nel modo in cui tu racconti i ragazzi.
2: No, no, no, no, no. Ecco, anzi,
1: però
2: lui...
1: è una curiosa coincidenza.
0: Aspetta, che c'è Edipo che sta entrando un secondo. Insomma. Aspetti un attimo, che ci deve spiegare.
2: Sì. Ma guarda. Forse sì, ma non...
1: Cioè, non lo sai neanche, ma magari... Boh.
2: Beh, certo, mio padre, io quando ero piccolo, e ancora mio padre all'inizio aveva lo studio in casa, cioè aveva una zona della casa in cui lui ogni tanto suonavano, arrivavano questi ragazzini, io li vedevo da lontano, poi io non dovevo vederli,
1: certo.
2: Perché chi va lì, lo psichiatra deve essere un essere senza famiglia, senza spessore,
0: cioè,
2: e quindi noi, io e mia sorella, ci nascondevamo, li vedevamo passare e ci dicevano che lui era in grado di aiutarli. E mi sembrava improbabile.
0: Perché te improbabile.
2: A me non mi aiutava per niente. Cioè, ma che gli dice a questi? Che a me non mi dice. Quindi forse può essere quello, ma non lo so. Boh.
1: Perdonami, psichiatra infantile vuol dire che ok, c'è un colloquio, ma poi ci sono dei medicinali da assumere.
2: In alcuni casi sì, in altri invece c'è una terapia una terapia psicanalitica. Vanno insieme le due cose. Capito? Okay. Non necessariamente, anzi, con i bambini è molto complicato dare dei farmaci.
1: Appunto,
2: infatti.
1: Certo.
0: In una tua intervista ho letto una cosa bellissima, e cioè che tu compri spesso libri online e questi ti vengono consegnati da un corriere.
2: Sì.
0: È vero che tu al corriere gli dai in cambio un libro tuo da leggere, tuo o di un altro?
2: No,
0: da
2: no, i miei no, i miei me li tengo perché me ne danno pochi, quindi li devo dare agli amici. Però, siccome me ne arrivano tanti di libri. Okay. Alcuni mi interessano, altri meno.
1: E li dai al Corriere?
2: Il Corriere è sempre contento quando gli dai in
1: Davvero?
2: Cambio un libro. E se lo porta
0: solo
2: via.
0: Però se ti porta un libro?
2: No, non necessariamente. Io poi compro in maniera compulsiva, quindi arrivano. Si saranno fatte delle biblioteche a casa.
1: Bello, bello, bello, bello.
0: Bene, per me è un sì. Direi.
1: Ma anche per me è un sì, grande come una casa. Senti, non facciamo che passano altri 15 anni.
0: Ma anche perché non ci troveresti.
1: Delle casse da morto.
2: Ma non potrei neanche venire io. Capito?
1: Sarebbe lui trasportabile. Io pure lì.
0: E allora segnati che
2: ma io spero di venire col grossone.
0: Col grossone. Allora, noi teniamo due.

0: Il passaggio spara lacrime amare nella tua aranciata potrebbe essere un passaggio da una canzone di Madame. C'è la violenza dello sparo, c'è la dolcezza dell'aranciata, certo. E c'è la tristezza delle lacrime.
1: Certo. Beh, d'altronde, diciamo, la loro musica è sulla A4 Milano-Venezia, cioè lui è di Brescia e lei è di Vicenza.
0: Deve essere la zona, deve essere il nord-est.
1: No,
0: tutto questo perché ci siamo preparati molto. Stamattina ci viene a trovare Francesca, sapete.
1: Ah, dopo... Francesca, la chiami Francesca?
0: Beh, insomma.
1: D'altronde, sai qual è un'altra cosa che accomuna Madame?
0: Francesco
1: Servidei.
0: Ieri sera, prima di addormentarmi, ho sentito tutto il disco di Madame, ho fatto dei sogni.
1: Guarda, stai parlando del disco in cui c'è il rapper Goccia, il mio nuovo idolo totale.
0: Comunque, di questo parliamo tra poco. Visto che si parlava di letteratura poco fa, sì. vi annunciamo, insomma, l'ho già scritto da qualche parte, ma ci tengo perché ne sono molto orgoglioso, sperando che poi l'ospite arrivi davvero e sperando che sia simpatico come ChatGPT o Gemini ha detto a Nicola.
1: Gemini mi ha detto che Emanuele Carrera è molto simpatico.
0: Speriamo.
1: È molto simpatico. Speriamo. Il libro è piuttosto impegnativo.
0: Il libro è bellissimo. Bello. Ovviamente è molto impegnativo perché è una storia molto articolata, però lui è talmente bravo nello scrivere che anche una cosa di cui tu potresti dire a me che cosa me ne frega, cioè tutto il percorso della sua famiglia, no? Mm-hmm. Perché il libro comincia con il funerale di sua mamma.
1: Ok.
0: E da lì lui ripercorre la storia della sua famiglia, che è una famiglia che in confronto, tu che avevi il papà pugliese e la mamma calabrese e pensavi di essere multietnico.
1: Sì. Concepito in Pakistan, sì, mia sorella nata a Comodoro Rivadavia in Argentina.
0: L'altra
1: nata a Cosenza, ci allora, tiene molto.
0: Allora scorrego, tu sei competitivo.
1: Io
0: al massimo avevo due genitori pugliesi, io sono nato a Perugia e cresciuto a Milano. Te, c'ho la moglie di Riccioli.
1: Però è
0: poca roba in confronto. La famiglia di Carrer è uno spettacolo della natura.
1: Parla nel libro.
0: E parla solo di quello, però è una famiglia di... principesse, re, amici dello zar, in una maniera meravigliosa. Il vero problema, Matteo, è il titolo del libro.
2: Guarda, mi sto
0: che è una
2: informando.
0: Parola di cui non ho ancora capito. Io non sono ancora arrivato a dove spiega il significato di questo termine. È scritto Kolchoz, Kolchoz.
2: È facile.
0: La foto di copertina è sua mamma e quei tre sono lui, quello piccolo, e suo fratello e sua sorella.
2: Sì, è un'azienda agricola collettiva in genere familiare.
1: Ma non
0: tipo
1: è Kolchoz.
0: Kolchoz.
1: Ah, ok, Kolchoz.
2: Kolchoz, sì.
1: Ok, perfetto.
2: E in alcuni casi...
1: Kolchoz. Però è collettivo,
0: Sì, tra l'altro, quando lui sentirà questo lancio che noi abbiamo fatto dell'intervista, la domanda è vieni o non vieni, lui risponderà col cazzo.
1: Lo sapevo, ci aspettavo al varco, caro Ascianti, che non sei altro. Vabbè, Emanuele Carrera, quando viene?
0: Lunedì mattina.
1: Lunedì
0: mattina. Preparati, dormi preoccupato.
1: Stai un po'.

0: Avrei dovuto registrarti, Alex, per tutto il trasporto con cui tu hai pronunciato quella frase appena questa canzone è partita. Qui quando c'era ancora l'R&B bello.
1: Quando l'R&B bello.
0: Sì, quando il rap era ancora positivo.
2: E lì non ci faceva il CD,
1: Sì. Come no?
0: Ce li ho ancora quei CD lì,
1: Porca miseria.
0: Pronto per andare in galera. No, beh, li facevo solo per gli amici.
1: Ma sì, insomma, quello, figuriamoci.
0: Avevo un piccolo network, 6 o 7 amici ai quali lo mandavo.
1: Vuoi sapere per caso alle volte che cosa significa Ashanti?
0: Più che altro vorrei che me lo ricordassi, perché è una cosa che abbiamo già detto almeno 100.000 volte nei 30 anni che sono passati.
1: Tipo Hutu o Tutsi. Quello. Sono del Ghana, da quelle parti lì, okay. Diciamo, ecco. È un termine che evoca forza, nobiltà, insomma.
0: Sì.
1: Mama Africa.
0: Come la maggior parte dei cognomi dei keniani, in questi giorni se ne parla tanto per via del record del mondo sulla maratona, no? La maggior parte dei cognomi keniani comincia con lo stesso prefisso, cioè Kip.
1: Kip Koje,
0: che
1: Kip
0: è Choge, praticamente Kip. Un riferimento alla tribù di origine.
1: Ah, ok.
0: Non ne hanno tanti, ma tutti in comune quasi hanno questa stessa premessa, insomma. Bene, convinto?
3: Bene.
0: A posto?
3: Sì.
0: Ok, rimani qua per l'intervista con Madame.
3: Ma certo.
0: O hai soggezione?
3: No.
1: Io vi ricordo sempre che io e Lino siamo in onda grosso modo da 30 anni. I primi 4 anni, quando arrivavano alcuni intervistati, io andavo via. Nella fattispecie il numero uno era Franco Battiato, che io amavo alla follia. Ma dicevo no,
3: era troppo.
1: Mi sento adeguato e scappavo. Adesso invece
0: è arrivata accompagnata?
1: È arrivata da poco con Paola Zucar e molti altri, ecco.
0: Paola Zucar, la nuova Tania Sachs.
1: Beh, di brutto, Paola Zucar agguerrita, però
0: ma non ci fate paura, né Tania né Paola.
1: Chi è Paola Zucar? La godmother del rap italiano.
0: Ci sentiamo tra poco.
4: DJ chiama Italia.
5: One station. Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
6: Ultima chiamata per il parco all'aereo.
5: Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
7: 10 chilometri fatti. Ora bianche, gialle, rosa o verdi.
8: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten.
7: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, del suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
9: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Treviso il 16 e il 17 maggio. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
10: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli

0: L'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2 Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2.it.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000.

0: non ci vuole dire qual è la sua vita e qual è la sua via, piena di segreti, piena di misteri.
1: Non è vero. Te lo dico.
0: No. Ci accontentiamo di Milano Sud.
1: Dai, Milano
0: che
1: Sud.
0: È una bella espressione. Buongiorno e bentornata.
1: Buongiorno.
0: Madame,
1: grazie.
0: Su Radio DJ, la canzone che avete sentito è quella che dà il titolo al disco.
1: Yes.
0: Ed è una canzone che Madame definisce piena di cose positive.
1: Ma tutto
0: solo
1: l'album,
0: che noi abbiamo scartabellato, ma facciamo fatica a trovarlo.
2: No. Cioè, il peggio è passato.
1: Ma sì, ma in generale il disincanto è una cosa.
0: Cos'è il disincanto?
1: Potente, una cosa bella. Ma non è. Ecco, il disincanto non è.
0: Il disincanto può avere anche una, come dire, una visione negativa, no? Nel senso che da giovani siamo tutti incantati da qualcosa, poi scopri che non è così bello e sei di colpo c'è il disincanto.
1: Sì, però l'incanto non è spesso, cioè non è sempre per forza bello.
0: Ok.
1: L'incanto a volte è anche un po' illusorio, no?
0: Mm-hmm.
1: Non corrisponde alla realtà a volte. E quindi il disincanto fondamentalmente è la ricerca consapevole della verità. Cioè è la cosa più bella del mondo. Quando io dico

0: e le dita molto lunghe, però ah, okay. sono molto grandi.
1: Ma grandi, tipo grandi.
2: Tipo
1: grandi?
2: Gianni Morandi.
1: No, no. Tipo Gianni Morandi o tipo. No, sono carine comunque.
0: No, sono molto belle, sono molto belle, però si notano tanto.
1: Mai da pianista. Pensavo non si notassero perché sono dello stesso colore del tavolo.
0: Sei bimetica. Io ho la sensazione che tu abbia scritto prima i testi e poi li hai musicati. Funziona così o no?
1: No, no. In realtà è nato tutto in una simbiosi allucinante con Bias. E sai, poi mentre io scrivo lui fa musica. Magari, non so, la mattina lui scrive, io la notte. La mattina
0: parliamo
1: lui
0: un po'
1: produce.
0: Di questo povero Bias.
1: Ma certo, lui è mio fratello, lui è, io lo amo, lui mi ha salvato
2: tecnicamente
1: la vita.
2: Che cosa fa lui?
1: Cos'è? Lui è produttore, produce la musica, okay. Compone la musica.
2: Coautore quindi anche.
1: Di musica sì,
2: sì di, musica.
1: Di testi un po' meno Niki,
2: okay.
1: Testi un po' meno. Infatti ci siamo fatti aiutare da un terzo che si chiama Luca Narducci, okay. Che fa sia autore che compositore, quindi era un po' diciamo
0: fatto la supervisione, voi gli avete portato
2: ed
0: le
2: era,
0: cose.
2: Ascoltami, i due litigavano?
1: No,
2: cioè, con le domande.
1: No, sono io quella che sono un po' più rissosa.
2: Ok, okay, okay.
1: In
2: senti, io sentendo tutto il disco, così come impressione generale, mi sono fatto un'idea, cioè hai preso consapevolezza di aver avuto una botta di successo molto forte e non sempre l'hai presa benissimo. È così o ho capito male?
1: Beh, è una percentuale, sì, sicuramente.

0: Emanuele, questa era, volevo capire, Madame, insieme con Marrakesh, vorrei un giudizio tecnico da parte
1: tua. Innanzitutto, cara Madame, così ti chiami, partiamo...
0: Tanto per cominciare il nome.
1: Il nome, partiamo dal nome, quando c'era questo Calearo che era così facile da memorizzare, hai scelto Madame. Vabbè, contenta te. Poi la banalità dei testi, cioè questa robetta proprio.
0: Senti, c'è, c'è un featuring anche nel disco, com'è il ragazzo
1: questo che rappa? Marrakesh acerbo, decisamente acerbo. Secondo me non combinerà mai un cazzo, guarda, mi fa cagare.
0: A grande richiesta, ragazzi.
1: Non parlo della produttrice, della manager, scusate, unicamente perché sennò mi tira un pugno sul naso.
0: Senti, Disincanto è anche il nome di una scultura meravigliosa che è il Cristo Velato. L'hai mai vista di persona a Napoli?
2: Dovresti.
0: Primo perché è una cosa di una bellezza.
2: Non me lo ricorderei. Forse non l'ho visto ancora, no. Non l'ho visto ancora. Il Cristo Velato, va bene. Me lo vado a vedere. L'ho studiato a scuola, alle medie, storia dell'arte, però poi non l'ho mai visto, mi sa.
0: Hai finito la scuola dell'arte? No, le medie, spero di sì, ma anche le superiori, no?
2: Sì, anche le superiori, sì.
0: I tuoi cosa volevano che tu facessi?

0: adesso grave, quindi mi ha molto colpito.
1: Fine dell'album L'amore. Dopo lì io purtroppo mi sono staccata violentemente dalla musica, da tutto, non ho più voluto saperne niente.
0: Beh, è stata ricoverata.
1: Per varie cose, poi è stata ho fatto anche un bel ricoverino. Bello, è stato
0: Quanto
1: molto
0: tempo?
1: Un paio di settimane.
0: Eh beh, certo.
1: Doveva essere una, poi vabbè, insomma, sai, lì poi dipende. Poi mi sono trovata bene,
2: quasi quasi.
0: Facevano la torta buona, la torta buona con latte.
1: No, però devo dire che quando arrivava la pappa era il momento più bello della giornata. Infatti poi uscita da lì ho preso 25
2: Detto da un adolescente è una bella cosa, insomma. E non a caso questa canzone

ancorata al largo delle coste di Capo Verde. 3 passeggeri sono deceduti. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, almeno uno di loro è risultato positivo all'antivirus, famiglia di virus che possono causare febbre emorragica. Al momento le autorità di Capo Verde non hanno autorizzato lo sbarco di persone per ricevere assistenza medica. Voltiamo pagina e parliamo ora della vittoria del 21esimo scudetto da parte dell'Inter, che ieri ha battuto a San Siro il Parma per 2-0 con le reti di Thuram e Mkhitaryan, un tricolore conquistato con 3

0: tuffo, ragazzi, che tuffo! Buon lunedì a tutti!
1: Buongiorno, piace sempre Neff, aspettando il sole, che tra l'altro, dando un'occhiata, mi sa che... Che cosa sorge il sole? Già ci abbiamo...
2: Qui a Roma alle 6.01.
1: 6.01, quindi Neffa, sei in ritardo di qualche minuto. Però volendo a Neffa, glielo possiamo dire di persona, perché sarà presente al Party Like a DJ tra circa un mesetto, meno di un mese, nella serata di domenica 7 giugno, 1212 Celebration. Lui insieme a tanti altri amici, ricordiamo l'orario 18, inizio dello show sarà alle 18, poi trovate tutte quante le info sul sito dj.it, ma soprattutto una cosa che ci piace tanto dire: i biglietti stanno finendo, quindi andate su Ticket One.
2: Non sappiamo se è una leggenda metropolitana, però no,
1: quelli bravi fanno così, quindi i biglietti stanno finendo, quasi sold out, quindi sbrigatevi su ticketone.it. Buongiorno, buon inizio settimana, oggi c'è qualcosa di diverso. Io tendo subito a ringraziare, un grazie enorme al Previ. Buongiorno Andrea.
3: Buongiorno.
1: Io ti ringrazio per esserti svegliato così presto stamattina.
3: Io scatto, mi pagano,
1: lo so. Però di solito, vabbè, tu arrivi comunque sempre presto la mattina.
3: Sì, abbastanza.
1: Però noi che facciamo questo orario lo sappiamo benissimo che quei 20 minuti, mezz'oretta fanno la differenza.
2: Ma quei 20 minuti glieli pagano bene.
1: Te li pagano bene? Sì,
3: certo.
1: Questi straordinari soldi.
3: Sono fuori busta, sono in nero.
1: Mamma mia,
3: è stato veramente dura comunque oggi risvegliarmi. Però
1: a che ora sei andato a letto ieri sera?
3: E verso mezzanotte ho cercato di fare il virtuoso, come raccontavo prima, alle 22.30 ho detto bene. E adesso si dorme. E per l'ora e mezza successiva ho guardato
1: occhio.
3: Il soffitto, non ho chiuso occhio.
1: Un grande classico. Va bene, iniziamo, poi facciamo un po' di
4: Amore mio, mi sintonizzo.
5: Signore e signori, Umberto Damiano.
4: Buongiorno.

0: Ma si possono sciammazzare.
1: Otamatone!
2: 006. E buon lunedì 4 maggio 2026, sono 11 minuti dopo le 6, inizia 006. Buongiorno di nuovo al Previ.
3: Ari, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno Lele.
4: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno a Gianni Faluomo.

0: In realtà vi daremo aggiornamento, anche se noi poi alle 7.30 finiamo, quindi non è che ne possiamo sapere.
1: No, ma oggi rimaniamo qui fin tanto che non nasce.
0: Sì, facciamo tutta la diretta live. Allora, ricordiamo i nostri contatti 3514006730 per i vostri messaggi vocali. Io l'ho sentito qualche giorno fa, Umberto, e ho detto: guarda, organizzati, mi raccomando, fate tutte le cose con calma, perché io mi ricordo 4 anni fa, quando è nato mio figlio, la cosa più brutta è stata la corsa in ospedale. Cioè, è una cosa che non auguro a nessuno. Preferisco fare le cose con calma. Non so, qua dentro, Lele, tu hai fatto corse in ospedale?
2: Assolutamente no.
0: Tu previ hai fatto corse in ospedale?
3: No, mi ricordo fu un cesareo programmato.
0: Tutto
3: quindi
0: organizzato. Tutto organizzato praticamente. Sì. Guarda, io faccio ancora gli incubi. Sono passati 4 anni. Io ogni tanto mi sveglio la notte. Mi ricordo di me, di corsa. Che sono

0: American Girls su Radio DJ, buongiorno, buon lunedì 4 maggio, 3514 006 730, abbiamo un po' di vocali in coda, Gianni, recuperiamo qualcuno.
1: Buongiorno ragazzi, in bocca al lupo Alberto. Damiano, ma quanto cavolo sei serio, porco cane, sembri un'altra persona alla radio oggi. Vabbè, sarà la presenza di Previ, non lo so. Non credo.
0: È questa postazione che mi fa diventare
1: bocca al lupo, ragazzi.
0: Serio. Istituzionale. Crepi, crepi, lupo,
2: Sei istituzionale.
0: Sì, devo essere un po' istituzionale. Sì, purtroppo bisogna farlo. Per fortuna. Ecco, andiamo col prossimo.
3: L'avevo immaginato, non sentendo Umberto. Beh, auguri in anticipo, perché io tra poco andrò al lavoro, quindi non potrò seguire il lieto evento, magari se c'è entro le 7:30, e comunque glieli faremo domani, perché domani ci sarà

0: sì,
1: più o meno, arriva a quei 41-42 punti, sì, si salva, poi non deve pensare più a nulla.
0: Proprio
1: le
0: così,
1: le coppe, l'angoscia, le cose, cioè, il calciomercato,
0: ma chi,
1: fine,
0: se ne frega,
1: chi se ne frega,
0: tu già stai veramente tranquilli, al mare praticamente.
1: Voi che siete di squadre in questo momento insomma più competitive, lo so che non siete abituati a questa comodità, ma vedrete, l'apprezzerete.
2: Che poi sì, se c'è una tifoseria che non si mette l'infradito è proprio quella del Torino, perché ce l'avete sempre col presidente, vabbè.
1: Ma mai.
0: Senti tu Andre, visto che sei particolarmente sportivo, per sì, quanto riguarda l'Inter, non so se vuoi dire due paroline, sì, su questa, certo, grande vittoria dell'Inter, che facciamo i complimenti tra l'altro, ecco.
1: Qual è la vera forza? Sì, qual è stata la vera forza dell'Inter? È stata l'automatismo delle linee di gioco, capito? Praticamente mandate a memoria. C'è un primato di sequenze, oltre 10 passaggi, nessun'altra squadra il pallone scorre così fluido, sì, difficile trovare delle associazioni virtuose come quelle tra Bastoni e Di Marco nella pregiata fascia sinistra.
0: Molto bene, io che ne capisco di calcio mi sono perso, quindi
2: è un'analisi tua, vero Previ?
1: È un'analisi della casa che però mi è piaciuta,
0: è piaciuta molto. Beh, vabbè, quindi ragazzi, vabbè, facciamo i complimenti all'Inter senza approfondire troppo. Ecco, perché poi non ci piace parlare di calcio qua stamattina, solo di calcio, no, parliamo dello sport in generale. Tra l'altro, stamattina troverete sui giornali questa grande notizia, che è la camminata

0: 666. Noi abbiamo tantissimi amici a quest'ora che ci ascoltano, che vanno già a camminare, fanno la corsa mattutina, vanno in palestra. Addirittura c'è tanta gente che noi invidiamo, perché già è difficile svegliarsi presto la mattina. Figuriamoci ad andare in palestra, fare attività fisica, poi doccia e si va al lavoro.
1: E anche detta la camminata della bestia, di fatto.
0: Esatto, 666.
1: Si proferiscono blasfemie durante la
0: si
1: camminata.
0: Svegliano, la prima cosa che dicono è che... Come funziona prevista camminata
1: se
0: del 666?
1: Se vuoi fare proprio il figo alle 6 del mattino o anche alle 6 di sera, ma alle 6 del mattino meglio, alterni. Allora, attenzione, ci sono tre momenti, fammeli vedere. Allora, sono 6 minuti di riscaldamento,
0: okay.
1: 60 di camminata, e qui sta la fregatura del secondo 6,
0: perché 60 non è 6,
1: fammi fare 6 minuti di camminata,
0: esatto,
1: e 6 minuti finali di defaticamento,
0: okay.
1: Quindi 6-6-6, molto 6, semplice, 6, 6. Non è necessaria attrezzatura, non è necessaria organizzazione, è una cosa che possono fare,
0: però si
1: tutti.
0: Può fare solo ed esclusivamente alle 6 del mattino o alle 18.
1: È consigliabile se vuoi fare il 6666.
0: Cioè, se tipo la voglio fare alle 8, diventa 888, una roba del genere.
1: Però devi correre 80 minuti.
0: Esatto, allora. No.
2: Se poi mentre lo fai ascolti anche 006,
0: è lì proprio la ciliegina sulla torta, volendo. Allora, magari noi 3514 006730, se c'è qualcuno che in questo momento sta facendo attività fisica e vuole provare questa regolina del 666, noi poi magari ce lo fate sapere, anche perché sta spopolando questo grande tuzzo. Stamattina sei venuto in radio facendo il 666,
1: ma
0: no?
1: Certo, sulla Colombo di corsa.
0: Esattamente.
1: Certo.
0: Allora, adesso è arrivato il momento del disco karaoke. Visto che il nostro Umberto non c'è, stamattina è assente, abbiamo scelto un Umberto non è tanto conosciuto, un certo Tozzi, mai sentito. Vabbè, comunque, disco karaoke, vogliamo i vostri vocali con la canzone.

0: radio. DJ.
1: One nation, one station.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Radio DJ consiglia
3: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'ippodromo SNAI San Siro di Milano.
5: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
3: Sabato 12 settembre, già sold out. E domenica 13, Marragué, due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
6: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
7: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
6: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
4: Radio DJ consiglia.
8: A Disneyland Paris c'è una grande novità tutta da vivere. World of Frozen, un mondo straordinario dove la storia di Frozen prende vita nel parco Disney Adventure World. Nuove attrazioni, nuove storie e una grande sorpresa. Sabato 9 e domenica 10 maggio Radio DJ sarà in diretta da Disneyland Paris con Pecchia Damiani e Annie Mazzola. L'avventura continua. Trovi tutte le info su dj.it.
9: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
10: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
11: Sì, certo.
12: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
13: Hai mai sentito il battito della montagna? Dal 20 al 28 giugno a Pinzolo in Trentino torna Mountain Beat Festival. Esperienze uniche nella natura e musica live in quota nel cuore delle Dolomiti di Brenta. Al Dos del Sabion ti aspettano Ben Harper sabato 20 giugno e Lisa domenica 28 giugno. Biglietti su campigliodolomiti.it o ticketone.it.
14: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
4: Radio DJ consiglia.
8: Torna a Pantelleria di Island Fuse Tea. 4 giorni tra musica, natura e nuove connessioni. Con oltre 80 experience, rituali al tramonto, degustazioni, attività outdoor. E la musica di Boss Doms, Sven Vatt, Mace e tanti altri. The Island Fuse Tea. Dal 9 al 12 luglio a Pantelleria. Biglietti disponibili su vivaticket.it.
15: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
16: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
17: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
18: In questo esatto momento il tuo cervello sta cancellando migliaia di informazioni per non farti impazzire.
19: Il problema è che sta cancellando anche quelle che ti servono per decidere bene.
18: Benvenuti nella quinta stagione dell'allenamento.
19: Bias, autoinganni, cortocircuiti mentali.
18: Torna l'allenamento con Laura Antonini e Alessandro Mora. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
20: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano.

0: di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
1: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre.

0: Drive Save su Radio DJ, buongiorno, buon inizio settimana, reduci da questo lungo weekend che è partito, almeno per quanto ci riguarda, che è partito venerdì. Oggi siamo tornati, informazione diversa, con me stamattina c'è il Previ, buongiorno Previ.
1: Ari, buongiorno.
0: Io non sto capendo una cosa, Previ, è da stamattina che al 3514-006-730 ci arrivano fotografie di tifosi dell'Inter che festeggiano. Ma perché? Che è successo? Ci siamo persi qualcosa? Non
2: perché guardi me, scusa?
0: Scherzo, ha vinto lo scudetto, che sennò poi magari cominciano come l'Inter ha vinto lo scudetto.
3: Arrivano foto di tifosi che festeggiano l'Inter e foto di Gesù.
0: Sì, non si capisce il perché.
3: Non so se c'è una connessione.
0: Non lo so, non te lo so dire. Io farei adesso un piccolo sondaggio interno che possiamo però estendere a tutti quanti gli ascoltatori. Come ve la cavate voi con le assenze tattiche quando andavate a scuola?
3: Guarda, io no, io ho un soldato da questo punto di vista.
0: Cioè, sapevi che c'era il compito in classe.
3: Ma ero un maledetto soldatino, non ho mai sgarrato, ero proprio un studente modello.
0: Studente modello.
2: Gianni, tu... io dico purtroppo. Però non me ne vanto. Però insomma un po' di assenze tattiche, un po' tante
0: le facevi, le fatte, vabbè, sì. Io neanche a dirlo, ero uno di quelli che quando c'era il compito in prima entravo in seconda, quindi figuriamoci. Però la professoressa lo sapeva, se lo segnava e quindi mi faceva recuperare poi nelle settimane successive.
3: Certo, scattava la vendetta.
0: Esattamente, allora. Ma perché parliamo di assenze giustificate? Perché stamattina stiamo leggendo che praticamente è il caso del giorno, è diventato a Modena, ci spostiamo. A Modena.
3: Cosa è successo? Allora, alcuni alunni di un istituto di Modena sono entrati in seconda ora per evitare una verifica di matematica che era stata programmata tempo prima.
0: Quindi, questi fanno la verifica di matematica in prima, cioè una bastardata mettere la verifica di matematica in prima. Mettila a metà mattinata che gli studenti sono un po' più...
3: Secondo me la professoressa aveva fatto 6 minuti più 60 di corsa più 6...
0: E poi vi metto la verifica. Ecco.
3: Allora, cosa è successo? Che notando che diversi alunni erano assenti, ha assegnato dei voti molto bassi. Ha segnato il 3 agli assenti.
0: A tutti, a tutti gli assenti ha messo 3.
3: Cosa è successo però? Che la dirigente, la preside, ha deciso di sanzionare questa cosa facendo un ragionamento molto semplice. Il 3 è stato messo naturalmente non sul merito,

0: nel senso, okay, non è il fallimento della prova,
1: certo,
0: ma solo come punizione, come sanzione per avere scartato in qualche modo
1: in questo modo quindi praticamente,
0: esatto, ecco. Naturalmente la professoressa si è appellata contro questa sanzione disciplinare e il tribunale di Modena però le ha dato torto, quindi ha dato ragione alla scuola, alla preside, dicendo,
1: okay,
0: appunto non si può punire gli alunni su un compito che non è stato svolto, assegnando il voto per quanto riguarda quel,
1: certo,
0: compito in particolare.
1: Okay.
0: Quindi poteva in qualche altro modo, insomma,
1: recuperare magari,
0: mettere, ecco, delle note, eccetera, eccetera, sì, o sanzionare, perché... la classe in un altro modo che non fosse il voto, però,
1: certo,
0: questo è stato fatto, questa è stata in qualche modo la sentenza del tribunale.
1: No, perché io mi ricordo, come dicevo prima, che quando saltavi il compito, la prima data utile la professoressa ti faceva recuperare, cioè questa era il meccanismo, diciamo.
0: Menando forte.
1: Però la cosa carina era quando tu dovevi recuperare il compito, praticamente lei ti metteva in un angolino insieme, che ne so, magari a quei due o tre assenti,
0: i reietti,
1: esatto, e lei andava avanti con il programma. Però era bello perché tu, magari stando in disparte, riuscivi
0: in qualche modo a scoppiazzare,
1: ad organizzarti magari con gli amici, no, magari un suggerimento, volendo magari possiamo estendere agli ascoltatori 3514006730 assenze tattiche, così strategiche, giustificate un po' così.

0: non cambia la sostanza.
1: Esattamente. Sentiamo qualche vocale in merito alla, alla notizia di Modena, dove la professoressa ha deciso di mettere 3 a tutti quanti gli alunni che hanno deciso di saltare il compito in prima e ora, e quindi hanno fatto praticamente un'assenza strategica. Ecco.
2: Io per qualche settimana alternavo, perché non volevo andare a scuola, mal di testa, mal di pancia. Ecco. Nel periodo del mal di pancia, mia madre, infermiera, mi ha detto: basta, ti porto dal dottore, ti faccio verificare, perché non è possibile. Vado, appendicite quasi in peritonite. Morale, da lì in poi, tutto in discesa. In realtà però non avevo nessun dolore.
1: Quindi era vero praticamente, o ha preso le analisi di un altro, ha fatto la truffa nella truffa.
0: Ragazzi, pur di non andare a scuola, qualsiasi cosa.
1: Ma come mai ti viene mal di pancia sempre quando c'è la verifica di matematica? Come gli altri giorni stai bene, quando c'hai, c'hai matematica c'è.
3: Però in questo caso è andata bene, perché lui non aveva sintomi, è stato controllato dal dottore.
1: Sì, è stato meno male, anzi, vedi, ogni tanto un controllino fatelo, che fa sempre bene. Andiamo col prossimo.
4: Buongiorno. Io l'assenza tattica più bella del mio percorso di studi è stato ai 18 anni, quando i miei fratelli mi hanno regalato un viaggio a Londra, e non ero tanto contento per il viaggio a Londra, ma perché con quel regalo ho saltato un'interrogazione di filosofia e la professoressa, quando ha chiesto dove è il volo, cioè, mi dispiace, è a Londra per il viaggio ai 18 anni, perché non potevo né mettermi il volo basso e niente, fregata.
1: Beh, ho capito, però
0: non è che il viaggio di 18 anni ti dà, ti dà diritto a saltare l'interrogazione.
1: Anzi, è pure peggio, secondo me. Se la professoressa sa che sei andato in vacanza e hai saltato al ritorno, vedi che
0: bastona.
1: Ti conviene. Senti, siamo pieni di vocali, però Lele mi sta facendo cenno che siamo in ritardo e quindi giochiamo. È arrivato il momento di giocare al Gimme 5, dove potete pubblicizzare tutto quello che volete grazie alla vetrina di Radio DJ. Previ, noi diamo la possibilità proprio agli ascoltatori, al vincitore, alla vincitrice, di venire e pubblicizzare tutto quello che vuole. Io già ti ho fatto il gioco poco fa a te e devo dire che hai indovinato il personaggio famoso in pochissimi
3: ma
1: secondi.
3: Ma che ha detto? È Coso.
0: Avevo benissimo presente dal punto di vista visivo.
1: Alla fine,
0: ma che
1: alla fine
0: ragazzi, sono le 6 del mattino, esatto, non è che uno può essere lucidissimo.
1: Adesso vi daremo i 5 indizi, appena sapete la risposta ci mandate un vocale al 3514006.
3: Ma lo posso fare io?
1: Vai, fallo tu, dai.
3: No, nel senso, inizia tu, fallo con me, io sostituisco Umberto.
1: Vabbè.

0: Al mio paese, Serena Brancale, quando siamo nel vivo del Gimme 5. Allora, una cosa, Previ, la dobbiamo dire. Quando giocate al Gimme 5, cari ascoltatori, dovete mettere da parte tutto quello che state facendo, perché, lo ripetiamo spesso, è un gioco di velocità. Quindi se magari state per entrare in galleria o siete da una parte dove il telefono prende poco, e poi giustamente ci arrivano i messaggi dove non riescono a giocare.
1: Che fa? Si inchioda in galleria?
0: In teoria sì. No, piazzola di sosta, no, possibilmente di sosta. Se avete la piazzola di sosta. I 5 indizi di stamattina erano i seguenti: Roma, Batman, Dandy, Barra, e lo chiamavano Gig Robot. Andiamo al telefono dove c'è Michael da Viareggio. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Michael, tu sei stato il più veloce, almeno per quanto ci riguarda. Come stai? Com'è andata stamattinata? Ancora ti sei alzato?
2: Mi sono svegliato molto presto perché devo andare in sede e alle 4:30.
0: Alle 4:30? Ma in sede? Di che cosa ti occupi? Dove vai?
3: No, ma non facciamo questa domanda perché credo che sia poi la cosa che pubblicizzerà.
0: Ah, ok, quindi entriamo poi nel di diritto. Va bene, allora dici il nome del personaggio famoso di questa mattina. Chi è?
2: Santa Maria.
0: Claudio Santa Maria, andiamo. C'è tempo, Lele, per... Manco c'è tempo per... Madonna, veramente, proprio ridotti. Non lo facciamo più sto gioco a sto punto, se siamo sempre in ritardo. Va bene, allora Michael, dici che cosa vuoi pubblicizzare, la vetrina è tutta tua.
2: Io pubblicizzo l'azienda per cui lavoro, che si chiama UG Engineering, e si occupa sulla nautica.
0: Sì.
2: È un'azienda tutto il mondo. Pubblicità,
3: cioè sulla nautica,
0: cioè io, se sono adesso un ascoltatore, no, voglio informazioni, che posso fare?
2: Intanto deve essere un ascoltatore abbastanza insomma benestante,
3: con i soldi.
2: Si lavora sulle barche di lusso, sì. E saliamo.
0: Ma tanto quelli si sveglieranno a mezzogiorno, quelli che ci hanno.
1: Stavo dicendo, come siamo messi ad ascoltatori benestanti?
0: Esatto, quindi praticamente Michael, la vetrina oggi è un po' buttata, allora ti diamo la possibilità, se vuoi, di salutare qualcuno.
2: Saluto mio figlio e mia moglie, Valentino, okay. E Amanda.
0: Valentino e Amanda, va bene. Allora noi ti mandiamo un abbraccione e buon lavoro a sto punto. Tanto tu ormai sei già a metà mattinata, ti sei alzato così presto, figuriamoci. Tra poco vai a pranzo.

0: Bene, dai, ti mandiamo un abbraccione. Buona giornata.
1: Ciao,
0: grazie. Michael. Ciao, a presto. Ciao, ciao.
2: 006. Interagisci con noi. Invia il tuo messaggio vocale al 3514 006 730. Su Radio DJ.
3: Radio DJ. One Nation, One
4: Station. C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
2: Radio DJ consiglia: torna a Pantelleria di Island Fuse Tea. 4 giorni tra musica, natura e nuove connessioni. Con oltre 80 experience, rituali al tramonto, degustazioni, attività outdoor. E la musica di Boss Doms, Sven Vatt, Mace e tanti altri. The Island Fuse Tea. Dal 9 al 12 luglio a Pantelleria. Biglietti disponibili su vivaticket.it.
5: Montare un mobile senza istruzioni. Molto difficile. Chiedere un prestito. Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse finché non le fai easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche e contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy, salvo approvazione della banca.
6: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Radio DJ consiglia: a Disneyland Paris c'è una grande novità tutta da vivere, World of Frozen, un mondo straordinario dove la storia di Frozen prende vita nel parco Disney Adventure World. Nuove attrazioni, nuove storie e una grande sorpresa. Sabato 9 e domenica 10 maggio Radio DJ sarà in diretta da Disneyland Paris con Pecchia Damiani e Annie Mazzola. L'avventura continua, trovi tutte le info su dj.it.
7: Janet, il suo cuore così non l'ho mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo c'è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare, e quando sarà operato, potrà farlo a squarciagola.
8: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
9: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane è integrale e il miele sono mille fiori.
10: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi. Perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
9: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
11: In attesa dell'uscita del nuovo album e del tour,
12: il mio sogno in fondo non era quello di fare chissà che risultati.
11: My Movies e Wanted Cinema presentano Willy Peyote, Elegia Sabauda di Enrico Bisi.
13: Sono un rapper, io scrivo sui beat, faccio le rime.
11: Tra musica e impegno sociale, un ritratto intimo e senza filtri del rapper e cantautore torinese.
13: Foto Sabauda, sì.
11: Willy Peyote, Elegia Sabauda, il 4, 5 e 6 maggio al cinema. Non perderti l'evento live con Willy Peyote, 4 maggio alle 21, nelle migliori sale. Scopri gli orari su My Movies e la community più cinefila del pianeta.
14: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
15: One Express, anche entro le 12.
16: Gold Espresso, ore 12.
15: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
17: In questo esatto momento il tuo cervello sta cancellando migliaia di informazioni per non farti impazzire.
18: Il problema è che sta cancellando anche quelle che ti servono per decidere bene.
17: Benvenuti nella quinta stagione dell'allenamento.
18: Bias, autoinganni, cortocircuiti mentali.
17: Torna l'allenamento con Laura Antonini e Alessandro Mora. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
19: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
20: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
19: Develey ti salsa la vita!
21: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
2: Radio DJ consiglia
22: Marragué, le due leggende.

0: stelle del rap italiano, insieme all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano.
1: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
0: Sabato 12 settembre, già sold out. E domenica 13, Marragué. Due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del decimo anniversario.

0: retrocesso. Grande chance oggi per la Roma, che battendo la Fiorentina si porterebbe a un punto dai bianconeri. Sempre oggi in campo anche Cremonese e Lazio.
1: E quella di ieri è stata una giornata trionfale per i colori azzurri nel tennis e nella Formula 1. Sinner ha vinto a Madrid superando in meno di un'ora Alexander Zverev 6-1-6-2, conquistando così il quinto Masters 1000 di fila, un'impresa mai riuscita prima a nessuno.
0: Adesso Roma e Parigi, ha detto alla fine il numero uno al mondo, fugando ogni dubbio sulla sua partecipazione agli internazionali d'Italia.
1: E poi c'è Kimi Antonelli, che si è imposto nel Gran Premio di Miami ottenendo la terza vittoria su 4 gare della stagione, un successo dedicato ad Alex Zanardi. Male le Ferrari dopo una super partenza Leclerc. Sbaglia e finisce sesto, settimo Hamilton, sul podio le due McLaren di Norris e Piastri, Verstappen chiude quinto.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
0: Nella prima parte della giornata ulteriore aumento della nuvolosità con qualche pioggia tra Piemonte e Liguria, in giornata piovaschia macchia di leopardo al nord, in Sardegna e sulle regioni centrali tirreniche, massime in lieve calo, 20 da sud. Le previsioni del meteo.it tornano stasera alle 20.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
0: E noi ci risentiamo tra un'ora.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Renault.
7: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, ha un

0: Bad Bunny ad aprire questo inizio di settimana. Buongiorno, buon lunedì 4 maggio, ben trovati. Salutiamo tutti gli ascoltatori che al 3514006730 ci stanno mandando foto che praticamente stanno rientrando stamattina da questo lungo weekend che c'è stato, che è partito da venerdì. Quindi possiamo dire che ci ascoltano tanti barbieri, tanti parrucchieri, tanti che hanno i ristoranti, che di solito il lunedì lo utilizzano come giorno di riposo, no? Esatto. Praticamente tanto sport, ragazzi, in questo lunedì mattina. Ne abbiamo parlato ampiamente anche nel corso della prima ora, ma ci siamo non dimenticati, ce l'abbiamo lasciato come ciliegina finale di lui. Parliamo dell'alieno, perché è un alieno Sinner ormai, praticamente.
1: Di quale alieno stai parlando? Perché ne abbiamo ben due
0: sì,
1: oggi.
0: Però diciamo che Antonelli, sì, facciamo i complimenti, ma è ancora troppo giovane, secondo me, no? Per quanto riguarda una serie di vittorie consecutive, che invece Sinner, devo dire, che sta facendo record su record.
1: 5 Masters 1000 consecutivi vinti, ha fatto Sunshine Double, sì. Indian Wells, Miami, Monte Carlo e ieri Madrid.
0: Ieri Madrid, complimenti, sì, anche se
1: liquidando Zverev, tra l'altro, in 57
0: esatto,
1: minuti, 6-1-6-2.
0: L'unica nota negativa, secondo me, è proprio la durata. Cioè, io mi immagino sempre di una persona che paga il biglietto, no? Dici, magari metti i soldi da parte, non vedi
1: $400
0: l'ora. $400 58 minuti, cioè meno di una partita di quando vai a giocare a calcetto con gli amici, o una partita di padel di solito dura un pochettino di più.
2: Sono un po' preoccupato perché per la prima volta quest'anno mi hanno regalato un biglietto per gli internazionali di Roma. Se becco Sinner, neanche faccio il tempo a entrare.
0: Puoi prendere anche impegni dopo, magari. Tanto sì. se dura così il match, che con un'oretta finisce tutto, stai abbastanza tranquillo. Comunque, diciamo, perché oggi sentite la voce del Previ insieme a me. Oggi è una formazione diversa rispetto a quella che siete abituati a sentire all'interno di 006, perché Umberto, che forse già ne abbiamo al telefono, se non sbaglio,
2: sì,
0: direzione ospedale. Lui fortunatamente
3: buongiorno.
0: Sta bene. Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: No, siamo arrivati.
0: Siete arrivati.
3: Poi facevo in tempo a venire in onda e poi venivo con calma.
0: Hai fatto bene, ne hai approfittato. Senti, lo diciamo, magari molti ascoltatori se ne sono accorti, perché ne avevamo già parlato nel corso delle settimane, dei mesi. State per diventare genitori, manca veramente poco.
3: Noi parlavamo di questo giorno come il giorno in cui mancherò, senza mai dire esplicitamente il giorno in cui diventerò padre, il giorno in cui deve nascere la bambina, però quel giorno è arrivato e oggi. Vorrei raccontarvi di rocambolesche corse in ospedale, di corse, di problematiche e l'emozione, ma è tutto così programmato,
0: tutto organizzato,
3: così naturale, che è di una noia mortale per una telefonata alla radio. Quindi vi posso dire che con grande felicità Giulia, la mamma, sta bene. Siamo arrivati. Io nel mentre ho compilato intanto già centinaia di moduli,
0: sì.
3: Penso di averla già iscritta anche all'università.
0: E tanto tu quello devi fare oggi, cioè tu fai il supporto morale e basta.
3: Riesco a essere polemico anche in una giornata come oggi.
0: No,
3: non
0: lascia
3: essere
0: fare.
3: Felicissimo. No, perché all'improvviso lei è il caregiver? No, sono il papà. Quindi è il caregiver, quindi ho scoperto che ufficialmente non sono il papà ma il caregiver. In questa fase. Però riesco a essere
0: così.
3: Polemico con loro anche oggi.
0: Hai guidato tu per andare in ospedale?
3: Sì, ho
0: e allora sei
3: io.
0: Il caregiver voi, cioè più di quello.
3: Sto portando tutti quanti in ospedale.
0: Quindi vabbè, sensazioni diciamo
3: Emozione sembra qua quelle mattine, perché non, ovviamente non è che i racconti sono tanti, ma non è che sappiamo cosa aspettarci. Sembrano quelle mattinate tipo sto andando alla maturità, mi possono chiedere qualcosa da un momento all'altro,

0: ragazzo. Sono molto felice per questa bella notizia che ho appena sentito e mi auguro che tua figlia, quando nascerà, avrà una vita molto bella. Ciao!
1: Bello, che bello. Lui si è già carino. Prenotato, il fidanzato. Gli piacciono... Bravo, vedi? È sempre bello quando ci arrivano messaggi così.

0: Sacco, si è alzato presto il Previ stamattina, prima del previsto. Allora, non abbiamo tempo di far giocare il Previ perché stranamente siamo in ritardo. Gianni, a te lo strumento, vediamo un po' che canzone tiri fuori oggi.
1: Senti che sono in soggezione.
0: Ma che soggezione? No, cioè,
1: fa sbagliare,
0: paura, cioè,
1: mi fa sbagliare.
0: Dai, falla fatta bene.
2: Ma io l'avevo lasciata, ma era un
1: musicista.
2: Secondo
1: me l'hanno già indovinata.
0: Sì, l'hanno già indovinata, ma rifacciamo un pezzettino.
1: Un pezzettino?
0: Dai.
1: Vabbè. No, aspetta, no, prendo
0: mamma
1: bene.
0: Mamma mia, ragazzi.
1: Un attimo.
0: Benissimo così, una tragedia. Che canzone è il più veloce? Vince.
1: Dai che si capisce.
3: Mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: ragazzi, in questo lunedì 4 maggio, mentre siamo nel vivo dell'Ottamatone, non perdiamo altro tempo, andiamo subito al telefono dove c'è Alice di Varese. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ciao Alice, come
1: buongiorno.
0: Va?
1: Ciao, bene, tutto bene.
0: Allora, sei stata la più veloce. Stamattina non era facilissimo perché no, il era maestro molto emozionato.
2: No,
0: vabbè, stamattina sei stato particolarmente emozionato, quindi bisognerà capire un attimino. Alice, che fai di bello? Dove vai? Al lavoro?
1: Io sto andando a scuola, sono un insegnante di scuola dell'infanzia.
0: Ma molto bene, quindi non possiamo parlare di assenze con te strategiche, no.
1: No, abbiamo parlato stamattina. Assolutamente, okay, non mi perdo un giorno.
0: I piccolini non danno questi problemi. Allora, in palio, lo ricordiamo anche stamattina, la DJ Box. Adesso il maestro Gianni ti farà risentire nuovamente la canzone e poi ci darai il titolo.
1: Ok.
0: Va bene? Prego maestro, falla meglio adesso.

0: Beh, dai,
1: può bastare.
0: Meglio, può meglio.
2: Beh, dai.
1: Stamattina può bastare.
0: Beh, dai, può meglio.
1: Bello che l'unica persona che si fa i complimenti da solo quando suona.
2: Guarda, io sono bravo.
0: Silvia ha scritto, ha detto, si capiva dopo le prime tre note.
1: Ma sarà qualche tuo parente. Allora, Alice, dici il titolo, chi è la canzone di oggi, famosissima tra l'altro.
3: E adesso tu.
1: Adesso tu, bravissima Alice. Complimenti, ti porti a casa la DJ Box. Anche se prima dobbiamo fare la verifica. L'originale, oh, eccola qua.
2: Sì. Questa mi sembra che coincida.
1: È uguale proprio.
0: Allora l'ho fatta bene.
2: È fatta molto bene.
1: Complimenti, bravissima Alice.
3: Grazie.
1: Non so se vuoi salutare qualcuno, vuoi dedicare la vittoria a qualcuno. Prego.
3: Al mio compagno, nonché futuro marito, Fabio.
1: Ah, la faccia, tanti auguri allora. Ma avete già scelto la data?
3: Maggio dell'anno prossimo.
1: Maggio dell'anno prossimo, vabbè, non so se si usa fare gli auguri in anticipo. In caso ti facciamo un grosso in bocca al lupo.
3: Grazie.
1: Va bene, dai, un abbraccione Alice, ti auguriamo una buona giornata e ci sentiamo presto.
3: Grazie
1: ciao. A te, ciao, un abbraccio, ciao Alice. Noi siamo arrivati alla fine di questa puntata. Grazie Gianni, grazie Lele, grazie Previ.
2: Grazie.
1: Domani
2: voi,
1: mattina
2: ragazzi.
1: Ti riposi perché ha detto Umberto che tanto ritorna.
2: Vediamo, io sono disponibile.
1: Esattamente, grazie, rinnoviamo gli auguri a Umberto. Da Damiano, senza Umberto è tutto. Ci sentiamo domani, un abbraccio. Ciao, arriva il trio, ciao.
4: DJ 006 su Radio DJ Radio DJ One Nation One Station. C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it. Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
5: Tu perché sei così?
4: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Video 18+. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.

0: acari? Cimici del letto? Tarme dei tessuti? Stop! Spray per tessuti acaricida insetticida Pure Essentiel. Dalla formula di origine vegetale, elimina le infestazioni da acari, cimici e tarme. Per tutti i tessuti. Pure Essentiel, in farmacia e parafarmacia. È un presidio medico-chirurgico. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
1: Sai che suono ha la serata perfetta?
2: Deliveroo!
1: Ordina su Deliveroo da

0: Ma perché succedono tutte a me?
1: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
0: Allora corro subito.
1: Vieni da Buffetti. Firme, tech, speed, software. Pensiamo a tutto noi.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
5: La spesa intelligente.
6: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
7: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
8: Per la tua sicurezza sul lavoro, non rischiare. Scegli Cofra. Protezione, resistenza e tanto comfort. Cofra è il miglior assist per chi lavora. Parola di Francesco Dotti.
9: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
10: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
12: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
13: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
14: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
15: Allora Vale, per la DJ Ten di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
16: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
15: Quindi, DJ Ten Treviso, si parte e si arriva.
16: 10 chilometri oppure 5.
15: Si va lì e si corre.
16: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
15: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì, poi capiamo cosa succede.
16: DJ Ten Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su djten.it.
15: DJ Ten. Run like

0: siccome siamo stati assenti un paio di giorni, vogliamo aprire con il nuovo corso di Chiamate Roma e quindi 10 minuti a parlare del personaggio immaginario di Colombina.
1: Bene,
0: come tutti sapete nasce insomma verso la metà del 600, più esattamente nel 1646.
2: Se non ricordo male a Venezia,
1: bravo,
2: giusto?
1: Molto bene. Qual è il colore di Colombina? Cosa viene rappresentato sulla sua veste così bella?
0: Appartiene alla macro categoria delle servette, precedentemente venivano interpretate da uomini.
2: Vi dirò di più, era promessa sposa a famosissimo
0: pantalone.
2: Ad Arlecchino.
1: Arlecchino è vero, Arlecchino è colombina. Sì, certo.
0: Perdonami, perché io stavo pensando a quando Carlo Cantù detto buffetto la cita prima volta, mi ero perso un po'.
2: Ma ne parlavamo già prima.
1: Vogliamo continuare per altri 10 minuti così e cacciare via tutti, però.
0: Finché non ci cresce internet, io direi che va bene, perché chiaramente questa è tutta roba di Wikipedia. Buongiorno a tutti. Oh, facciamo un applauso al Previ, stamattina ha lavorato,
2: ha lavorato. Ma sta tenendo botta, ragazzi. Io non so se alle travisate ci arriva, però vediamo.
0: Oh, non sudare che t'ammali, Non sudare che t'ammali. Buongiorno Veronica, buongiorno Patrizio,
3: buongiorno.
0: Come state?
3: Bene.
0: Tu bene, Patrizio, lo sappiamo che sta benissimo.
1: Benissimo.
0: Diciamolo, dai, facciamo i complimenti all'Inter, campione.
4: Aspetta, metto l'effetto vincere.
2: Era solo lui in giro per Roma, l'avete sentito?
1: Sì, ha fatto
2: tutti i quartieri con la bandiera.
4: In realtà sono arrivato al Duomo di Milano.
0: Ok. Hai quel file audio che ti avevo chiesto, per favore? Quello nel quale tu dicevi: con questo allenatore finiremo diretti in Serie B?
4: Non l'ho mai detto. Non è vero.
2: Hai detto testuale: non vinceremo mai un masso.
0: Ma come? Chiedi scusa.
4: Ma non l'ho mai detto.
0: Complimenti. Beh, è stato un fine settimana sportivamente interessantissimo. A parte Sinner, a parte la Formula 1.
2: Sinner con la lezione di tennis. Ormai da lezioni di tennis.
1: No, sì.
2: Meno di un'ora.
1: 51 minuti.

0: Ojo.
1: Ma scusa, io non capisco niente, ma questo che sta dicendo?
0: Guarda, lui ha una malattia un po' particolare, non ci fare caso.
1: Oh, che malattia è?
0: È la
1: Sigla!
0: sigla!

0: Medusa l'ascolto, bentornati da parte di
1: Giorgio,
0: Gabriele,
1: Furio.
0: Eccoci qui 7.37 puntualissimi, pronti a intrattenervi fino alle 900. E abbiamo detto fine settimana lungo per tutti, qui aveva approfittato per andare al mare, ho visto Giorgio,
1: sì, tu invece.
0: No,
1: Roma, io ho fatto Roma tranquillo, però ho assaggiato il carciofo più buono del mondo.
0: Ah sì, qual è?
1: Il carciofo alla matticella, che lo cuociono dentro le, diciamo, le potature delle viti, che è una cosa tipica dei castelli romani.
0: Aspetta, è tutto per noi la mattina. Che hai fatto? Oh, i pallotti cacio e uova, ma come sono bagnate?
1: C'è l'età nostra, se non parli di cose da mangiare, quali conoscevate voi?
0: No,
1: una cosa
0: che mi ho portato i confetti, pelino, il torrone delle sorelle Nurzia. Ho fatto una due giorni culinaria.
1: Vedi.
0: Allora, a parte saluto.

7.44 The Eagles Hotel California. Io ero molto fiero di aver visitato l'Hotel California originale, poi ho scoperto che era come i Gypsy King, cioè esatto, ce n'è uno,

0: se il posto
1: però,
0: quello non
1: secondo
0: è...
1: me l'ha detta male, perché lui a pranzo con la moglie, a cena con la madre.
2: Però che bravo, cioè immagina che fa. Allora, cosa sono questo piatto? Cioè, che l'hai preso ieri. Allora, è un piatto completamente nuovo. Non lo so perché, ma qui cosa fate di tipico? Ma
1: vabbè, una fatica. E poi chiaramente di chiedere dove è il bagno.
2: Certo, certo,
1: cioè,
2: certo,
1: non è che vai dritto.
2: No, esatto,
1: scusi, il bagno.
2: Vabbè, faticosissimo. E poi...
3: Buongiorno trio. Buongiorno. Io sono una parrucchiera, tra l'altro aperta di lunedì e sto andando a lavorare, che è il giorno del mio compleanno. E da noi non si può assolutamente dire facciamo il solito?
0: Facciamo perché? Il solito.
2: Perché la parrucchiera non può dire facciamo il solito?
1: Perché forse uno va sempre per cambiare. Cioè,
0: forse.
1: Cioè, se vai solo per il taglio, io è proprio il solito. Cioè,
0: se fai Michele più, ma
1: io solito.
2: Cambi, paghi di più. Io neanche voglio parlare, mi siedo e spero che tu già sappia quello che devi fare. E c'è Atena dalla provincia di Milano. Gianni ce l'ha passata perché Atena ci tiene a dire cosa. Buongiorno.
4: Ciao ragazzi, buongiorno
2: a te. Allora, negozio di abbigliamento, tu sei una addetta alle vendite, corretto?
4: Sì, lavoravo, adesso ho cambiato lavoro.
2: Okay.
4: Prima facevo la commessa.
2: Sì.
4: E mai dire a una donna che sta sbagliando la taglia. Mai.
2: No,
4: mai.
2: Certo.
0: Aspetta, se sta sbagliando in che direzione? Cioè, se la prendere troppo grossa, magari gli dici...
4: Al ribasso, noi donne prendiamo taglie un po' più piccole. Se tu gli dici che sbagliava la taglia, guai, assolutamente scatenavi le ire dell'inferno.
2: Certo, no lì devi dire: no, guardi, questo è un taglio molto stretto.
0: Molto stretto,
1: conviene. Io perché mi capita
4: mai la parola stretto?
2: No,
1: correggimi se sbaglio, Atena. L'ho vista questa scena.

0: Sef su Radio DJ 751. Sef che sarà insieme a uno spadaffio di altra gente all'Arco della Pace alle 20:30 sabato 6 giugno per il party Like a DJ. Vi ricordiamo che ci saremo anche noi il sabato alle ore 11:30 con lo Speaker's Corner. Quindi poi dopo non lamentatevi, già mi sono arrivate delle richieste
1: no,
0: e già
1: no, noi poi non le abbiamo, no, cioè no, noi
0: no,
1: proprio
0: No. Due.
2: Basta, esagerare,
0: E quando facciamo lo Speaker Corner, è bello che voi diciate tutti insieme bentornati. C'è una storia incredibile, c'è un'amica, c'è Virginia che dice che neanche in sala parto bisogna dire bentornato,
1: perché?
0: Perché a volte lui accompagnato non la stessa puerpera dell'occasione.
1: Quindi all'insaputa a sua insaputa
2: come al ristorante,
1: esatto. Ma non ci credo,
2: cioè fino al parto.
1: Beh, che poi non la, magari la donna non la riconosci perché è tutta
0: certo.
1: Quindi pensi,
0: bene, il secondo, il terzo, che è il quarto, no, ce ne sono altri due, tre. Che vita rock, ragazzi.
1: Mamma mia.
0: Enrico, buongiorno.
3: Buongiorno a voi, eccomi.
0: Nel tuo lavoro c'era una frase, una parola che non dovevi proprio dire? Anche lì bentornato.
3: No, io su questo ero molto prudente perché avevo sempre paura di non riconoscere le persone, quindi aspettavo che si sbottonassero magari per capire se li avevo già visti. Molto prudenza totale.
1: Grande. Mai prudenza. La prima mossa, bravo.
0: Anche perché, come ci dice Dario, è passato in tabaccheria sabato per conoscerti e dice, ma Enrico non ti timidone.
1: Certo che è un timidone.
0: Ma timidone.
3: È vero. Sì, infatti ringrazio anche tutti quelli che passano, chiedono magari di fare un selfie, insomma,
0: una
3: molto
0: foto,
3: volentieri.
0: Delle sigarette gratis.
3: Non ritirano la licenza, perché la sigaretta il prezzo è proprio quello deve essere.
0: Senti Enrico, avevi detto e ci hai regalato un primo maggio col sole bellissimo in tutta Italia, poi hai detto comunque questa settimana un po' si guasta, corretto?
3: Sì, in effetti comincia a guastare, perché come dicevo anche ieri con Rudy e Laura, abbiamo a che fare con l'anticiclone, perché ci sono anche i nomi, l'anticiclone Winfried e il ciclone Zual, ecco, che si stanno
1: facile.
3: Un po' guardando in cagnesco, e Zual sta cercando di cacciare via Winfried. Sembra quasi una fiaba per bambini, si potrebbe inventare una fiaba per
1: nordica.
3: Bambini. Comunque, insomma, sì, infatti, con nomi tipici. Oggi infatti va peggiorando a partire da nord-ovest, dove avremo le prime piogge, e piogge poi che tenderanno ad estendersi anche a Sardegna, Toscana e Lombardia, ma nel corso del pomeriggio, quindi più tardi, insomma, nella notte, oltretutto.
4: Quanto parlate,
0: già abbiamo finito.
3: Nella notte comunque va ulteriormente peggiorando anche sul resto del nord e al centro, e saluto anche Patrizio.
0: Ok, ti abbiamo salvato.
5: A domani,
6: ciao. Ascolta il trio su Radio DJ.
7: Radio DJ. One Nation, One.

0: Station.
1: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
2: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
3: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it. Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti. Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
5: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
7: Sentiamo.
6: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
7: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
7: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
8: Iperceramica.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
12: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
13: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma, 26-28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
14: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia! Che sale sui pedali e attacca! La la la la! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
15: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
16: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio.

0: C'è bel tempo.
1: Devi cliccare e devi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Devi approfittare, devi fidarti.
2: Perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su devi.it.
4: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
5: Chi è?
4: Carro Attrezzi. Rimuovono la macchina.
5: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
6: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte.

0: vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: E abbiamo superato le 800 DJ.
3: Di nuovo buongiorno dalla redazione. A partire da stamattina la Marina degli Stati Uniti inizierà a scortare le navi attraverso lo stretto di Hormuz. È stato il presidente americano Donald Trump ad annunciare l'operazione Project Freedom, che coinvolgerà cacciatorpediniere e lanciamissili, più di 100 aerei e 15.000 soldati.
4: L'obiettivo è creare un corridoio di sicurezza immediata alla reazione dell'Iran. Qualsiasi interferenza americana nel nuovo regime marittimo nello stretto di Hormuz, ha fatto sapere Teheran, sarà considerata una violazione del cessate il fuoco.
3: In questo clima, nei prossimi giorni il segretario di Stato americano Marco Rubio sarà a Roma per tentare di riaprire un dialogo tra Stati Uniti e Italia dopo le tensioni per il mancato sostegno del governo nella guerra all'Iran.
4: La visita sarà anche l'occasione per ricucire i rapporti con Leone XIV dopo le dichiarazioni di Trump, che aveva definito il Papa terribile in politica estera per aver criticato il conflitto.
3: L'OMS ha segnalato 3 decessi per una possibile epidemia di hantavirus, una malattia respiratoria trasmessa da roditori infetti a bordo di una nave da crociera in viaggio dall'Argentina a Capo Verde nell'Atlantico. 5 i casi sospetti. Il corpo di una delle 3 vittime è stato sbarcato sull'isola di Sant'Elena.
4: Andiamo negli Stati Uniti. Un Boeing della United Airlines proveniente da Venezia ha colpito un palo della luce e un camion durante l'atterraggio all'aeroporto internazionale di Newark. Non ci sono state conseguenze per le 231 persone a bordo. L'autista è stato portato in ospedale con ferite lievi e poi dimesso. Le autorità hanno aperto un'inchiesta sull'incidente.
3: Restiamo negli Stati Uniti. L'ex sindaco di New York, Rudolph Giuliani, è ricoverato in condizioni critiche ma stabili in un ospedale della Florida. È un combattente e sta lottando con grande forza, ha detto il suo portavoce.
4: Voltiamo pagina. Notte di festa per i tifosi dell'Inter, che dopo il 2-0 sul Parma San Siro firmato da Thuram e Mkhitaryan si sono riversati in massa in Piazza del Duomo per celebrare il 21esimo scudetto.
3: Grande protagonista del trionfo il tecnico Chivu, capace di portare i nerazzurri al tricolore dopo il disastro Champions dello scorso anno. I ragazzi, ha detto, sono stati bravi a rinascere e a ritrovare motivazioni.
4: E ora l'Inter punta alla Coppa Italia, la finale

0: Chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
1: Programma le club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
3: Sì? Come?
2: Un camion di rose rosse. Pour moi?
3: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
4: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
5: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
6: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
7: Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.

0: però oggi che è il 4 maggio c'è una sperimentazione, cioè sia Canale 5 che Rai 1 cosa fanno?
1: Un solo episodio di Roberta Valente sulla Rai, iniziato intorno alle 21.45, finito alle 23, poi lo speciale TG1. Mediaset ha seguito l'esempio e Canale 5 ha proposto l'episodio dei Cesaroni in ritorno, un episodio, e in seconda serata c'è stato Benvenuti al Sud, un film. Quindi diciamo siamo ritornati un po' al...
0: Certo, poi se cominci a vedere Benvenuti al Sud alle 10:30, 11 e poi finisci comunque all'1.
2: Io vi ricordo i bellissimi di Rete 4, perché questo era, iniziava alle 22:30, ancora c'è i bellissimi di Rete 4, sapete a che ora va? Tipo all'1. Mi è capitato una volta, sono andato al bagno, ho acceso la televisione a quest'ora.
0: Qual è il programma che è finito più tardi in assoluto? Veronica prima aveva dato un'occhiata, vabbè, a parte le varie maratone.
3: Sì, benefiche, per esempio il Telethon è il programma più lungo di diretta che ricopre tutta la televisione, 60 ore.
0: Poi la Maratona Mentana, chiaramente, che è un'altra roba che fa tutta la notte.
2: Però mi ricordo Gabriele Laporta faceva i programmi di notte e iniziavano all'1 e finivano tipo alle 4.
3: Sì, la notte.
2: Ai tempi si studiava.
0: Li potevi contare uno a uno gli spettatori. Sto vedendo, hai cambiato canale, Prevignano rivesto, non Tantaratto.
1: C'era il Consorzio Nettuno.
0: Consorzio Nettuno. Qual è il programma che avete visto più, cioè forse il Festival di Sanremo, un anno è finito quasi alle 2:30,
4: alle tre. C'è stato uno condotto da Amadeus nel 2024 che è finito alle 3.
2: Mamma mia.
0: Alle tre, tanta roba.
2: Tre, tantissimo.
0: Alle tre io sto alla terza pipì.

0: E sai che è passato
1: hanno stretto i Maroon.
2: No, bravo, un lungo periodo infigato lui.
1: No.
2: Adesso guarda, non è più infigato.
3: Allora, fammi alzare un Maroon, fammi alzare l'altro. Le 8:24. Ma lei come fa? Alzando i Maroon.
1: Alza il Maroon.
3: Perché si vede l'ora?
2: E sono five, attenzione.
1: Sì, pensa che roba. Mamma mia, fenomeni.
3: Plurifenomeni. 342 00 00 700. Non vi lamentate della sirena che suona 3 volte al giorno. Senti qui.
4: Ciao trio, a Bergamo tutte le sere il campanone di Città Alta, la parte più alta e antica della città, rintocca 100 volte alle 10 di sera. Un tempo era per avvisare i contadini di rientrare dentro le fortificazioni, perché al termine dei 100 rintocchi sarebbero state chiuse le

0: La Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
1: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
4: Aiuto, cadiamo!
1: O ti senti ACT?
5: Oh, che forza!
1: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie.

0: ottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
1: Scegliere la migliore vacanza?
2: Previsto.
1: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
2: Inaspettato.
1: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
3: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane integrale e il miele solo mille fiori.
4: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi. Perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
3: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
5: Anche stanotte zero riposo.
6: Allora cambiamo sistema letto.
5: Non è il momento di spendere.
6: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
7: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
8: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.
9: Party like a DJ is coming.
10: Ecco i primi ospiti delle due serate all'Arco della Pace di Milano.
11: Sabato 6 giugno, la grande festa con Annalisa, Carl Bray, Dito nella Piaga, Fra Quintale, Fulminacci, Giorgia, J-Ax, Levante, Noemi, Saif, The Colors, Tommaso Paradiso.
12: Domenica 7 giugno, 1212 Celebration con L.A., Ernia, Fabri Fibra, Frankie Energy, Madame, Night, Neffa, Taiwan.
13: Chi saranno i prossimi?
14: In attesa di scoprirlo, vai su Ticket One e assicurati i tuoi biglietti. Trovi tutte le info su dj.it.
15: Tu Lirisa Radio DJ with 3 Medusa.

0: 8.38 Santa Marea con Tornado, e adesso arriva il tornado di simpatia. Andrea Prevignano con le sue canzoni travisate. Quanto rideremo?
1: Pensavo dicessi è tornato.
0: È tornato.
1: Andrea Prevignano.
0: Che facciamo? Metti il go-go per favore.
2: Vai.
0: 8.38 Santa Marea Tornado, e guarda chi è tornato in onda, Tornado Andrea Prevignano, con queste esilaranti canzoni travisate che voi direte ancora è purtroppo
3: piace, non hanno successo.
2: No, ma poi ci sono, esatto, cioè, arrivano.
1: Secondo, vogliamo regalare un dispiacere a Caparezza?
2: Ma non lo farei mai.
0: Caparezza, ricordiamo la frase, non devono finire mai. E poi non vogliamo gente con i forconi nel fossato qua fuori, che insomma perché poi solo l'idea c'è gente che si strappa proprio le vesti. E vediamo un po' da chi cominciamo. A. Prevignano @dj.it è sempre la mail alla quale segnalarle.
3: Esatto.

0: Riceve una chiamata da Memo Morales dell'asilo Los Imperials.
1: Los Imperials,
0: nido. Suo figlio è posseduto dal demonio. Ah. E dice, ha morsicato tre maestre e si è arrampicato su un armadio.
1: E anche sul tetto.
0: Oddio, come mai? E Memo Morales ipotizza, non ha dormito, non ha dormito, non ha dormito col padre, non ha dormito.

0: Sembro io quando portavo allo stadio Leonardo zuccheri, cosa, poi tornavo a casa io.
1: Aiuto!
0: Ma adesso come lo facciamo a addormentare?
2: E poi po'? Max e Barbara Giorgi, Los Gilgueros del Piccolo.
3: No! Però non esisti,
0: però. Oggi, colonna sonora di un ristorante Tex Mex.
2: Non è finita. Okay, Piera Didi, la moglie di PD, di sveglia di notte. PD alle 3.33, l'ora delle streghe. PD, il bambino piange, dagli il latte, sdagli lo tu, non fai un cazzo tutto il dì, eccetera, eccetera. Forza. Che palle. PD prende il bambino, scalda il latte e glielo fa distrattamente. E poi, già che c'è, organizza un appuntamento con i Gilgueros, la banda del gordito Echevarria, per vendere una pezzata di canaglissima. I Gilgueros sbarcano a casa di PD. I Gilgueros sbarcano a casa di PD mentre il rapper sta cantando la ninna nanna al bambino, appunto. Sì, sì. E senza troppi indugi gli chiedono la canaglissima.
3: È la promessa.
2: Signori, un po' di maniera, che sennò il bambino come si sveglia. Ma i Gilgueros, che sono uomini rozzi e ordinari e non hanno tempo da perdere, incalzano e dicono: va gringo, esponi sta droga.
4: Va gringo, espone sta droga.
3: Mi piace che l'atmosfera invece è da campagna.

0: Non ci si deve mai appoggiare allo schienale. Si siede dritti, certo, con le mani sulle ginocchia quando non si usano le posate. Se fai una pausa, le posate si incrociano sul piatto.
1: Certo.
0: La sera della cena tutto sembra procedere per il verso giusto, quando Re Carlo fa la cazzata.
1: Ah, la cazza che fa.
0: Chiede a David Bowie: signor Bowie, posso chiedere il carrello delle spezie?
1: Ah, certo.
0: E David Bowie, che fino a quel momento aveva trattenuto la sua volgare tracotanza, sbotta e dice: ah, cazzo, il pepe vuoi?
2: A pagarli un po'.
1: Ma te ci piace il pepe?
2: Che meraviglia!
0: Che storia di volgarità!
1: Che storia!
2: Me passi a pepiare per era!
1: Lunga!
0: E poi, bella, Francesco Xodo o Perodo?
1: O Perodo?
0: Non sappiamo, non sappiamo. Yomil I El Dani e Chameagua!
2: Io capisco che è una bella stagione, però
0: io l'ho detto, Patrizio.
1: Questa è un'aggressione nei nostri confronti.
0: Ho detto, Patrizio, guarda che sono tre. E lui ha detto: no, bene.
3: Posso
0: così
3: dire, preferisco il metal a questo punto, il metallo pesante.
0: Ciringhito di Ozuna, Yomil e Eldani vanno in pausa pranzo per un primo veloce. Okay. Garçon, dice Yomil, cosa ci offre il menù? Arriva compassatissimo Brianino: buongiorno signore, abbiamo per palati forti i pici al polonio 210.
1: Ah, sì.
0: Mette delle particelle alfa, 5000 volte più radioattivo.
1: Minchia.
0: Del radio.
1: Bene.
0: Poi abbiamo strozzapreti al cummela. Usiamo l'acqua del Gange dopo le abluzioni.
1: Bello.
0: E per piatto del giorno, bucatini Tesla. E che caratteristiche hanno questi bucatini Tesla? Nessuna. Costano come una Tesla base. 41.990 euro. Molto bene. Quindi devo scegliere

0: di CESBI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesbi.org. Oggi c'è bisogno di te.
1: Parola di Giorgio,
2: Gabriele
0: e Furio.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a 14,99 euro e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Pancia gonfia. Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia. Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
7: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
8: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
9: La maglia rosa si gira. Non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
10: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
11: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
12: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
13: One Express, anche entro le 12.
14: Gold Espresso, ore 12.
13: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
15: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: 30 secondi dopo le 9. DJ! Ancora buongiorno dalla redazione di Radio DJ. La Marina statunitense inizierà da questa mattina a scortare le navi provenienti da paesi terzi bloccati nel Golfo attraverso lo stretto di Hormuz. Lo ha annunciato il presidente americano Donald Trump, aggiungendo inoltre che l'operazione coinvolgerà una caccia torpediniere lanciamissili, oltre 100 aerei e 15.000 soldati. L'Iran ha replicato che qualsiasi intervento statunitense verrà

0: avere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault.
1: Programma le club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
3: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
4: Deliveroo!
3: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere. Senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli. Per come vivi davvero.
6: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Seresto allaccia la libertà!
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Tra poco, il volo del mattino con Fabio Volo.

0: 342-5220. Ci potete mandare i vostri vocali, così se passano, diciamo, il filtro di Viola, andate in onda.
1: Maglie strette, strettissime.
0: Maglie strette stamattina, maglie strette. Tu c'hai un maglione arancio.
1: Darmi un po' di...
0: Allora, questa settimana, almeno qui da noi, diteci da voi, qui...

0: Allora, cari ascoltatori, ci volete dire che avete fatto un super ponte, diciamo, cioè una ponte, weekend lungo del 1° maggio, avete fatto delle cose stupende, bellissime?
1: Oppure se c'è stata la magagna.
0: Oppure se avete litigato, va bene, insomma, vogliamo sapere come avete cosa hai fatto, Maurizio, questo weekend lungo?
2: Innanzitutto fatica, se tuoi.
1: Wow! Se si comincia così.
0: Intanto non sono affari tuoi.
2: Comunque, sono andato al lago dal mio amico Marcello.
0: Sei andato al lago?
2: Ho pranzato, sì, sì.
0: Che lago?
2: Sempre bello.
0: Che lago?
2: Un lago.
0: Un lago di lacrime. Un lago di lacrime. Bella, c'erano delle giornate di sole tipo bellissime fino a ieri. Abbiamo già parlato troppo del tempo oggi. Invece parleremo di maggio. Oggi è il 4 maggio. Vi leggeremo questa mattina cosa rappresenta il maggio.
1: Scientificamente
0: di una università del Massachusetts, secondo questi studi. E poi ci racconterete voi che progetti avete, perché maggio è il mese della rinascita, diciamo, no? Della primavera.
1: Non marzo, che si dice.
0: Vabbè, pian pianino, tutto il lavoro duro, il lavoro duro, il lavoro
1: a
0: duro.
1: A sboccia adesso, dici, quello che abbiamo seminato.
0: Esatto.
1: Secondo me è da settembre che diciamo, ora è il momento
0: adesso
1: di raccogliere quello che con tanta fatica abbiamo

0: imitandolo alla tastiera, faceva Stevie Wonder che imitava Bob Dylan, faceva e gli faceva sentire come avrebbe dovuto farla. Un genio assoluto.
1: We are the world, la notte che ha cambiato il pop.
0: Sì, una roba così, ma è stupenda.
1: Quella... Cos'è che diceva il cartello?
0: Ego, lasciate fuori il vostro ego prima, esatto, di entrare nello studio. Sì, non male. Allora, ragazzi, vi leggo maggio. Aia.
1: Io c'avevo un po' di Jacques.
0: Vai, Jacques.
2: L'unica magagna del ponte è che Maurizio non ha caricato la puntata di venerdì.
1: Eccoci.
2: Comunque, non si fa.
0: Perché non hai messo quella del primo maggio?
3: Non erano i miei
0: compiti.
1: Ah, eccolo.
0: Vabbè.
4: Buongiorno, ragazzi. Allora ditecelo che ci volete male. Soprattutto tu, Maurizio underscore Rossato, che non hai caricato, oltre alla puntata del 25 aprile metti quella del primo maggio, che però non funziona. Allora ci volete male, ragazzi.
1: Quindi c'è, ma no, non funziona.
3: Non saprei.
0: C'è dell'astio stamattina nella voce di Maurizio. Sei nervosa?
3: Figurati.
0: Sei un po' nervosa stamattina. Che succede? Allora, volevo dire che io leggo un po' di messaggi.
1: Quando qua?
0: Così, perché cambiamo un po', no? Mi sono presa giovedì di ferie e sono andata a un ritiro yoga in montagna lontana, 4 giorni senza connessione.
1: Fa male.
0: Allora, raduno di camper Oristano. Io sono stato lì col camper, è spettacolare.
1: Non è, sono stato lì col camper, è raduno di camper.
0: Ah, beh, quei camperisti, gli piace fare i camperisti, certo. Come i motociclisti, alcuni fanno i raduni.
1: Si salutano.
0: Comunque, sabato raduno di camperisti, pranzo e bisbocce, ieri libertà, natura, relax, esplorazione.
1: E coda per rientrare.
0: E code, c'erano le code ieri a rientrare. Io non so niente. Io ho preso il treno.
5: Ponte del primo maggio, come l'ho passato? L'ho passato in un modo stupendo. Sono andato su in montagna dai suoceri, abbastanza fresca la giornata, ma cosa ho fatto io per 2 giorni? Ho dormito, cioè dormivo la sera e dormivo al pomeriggio, e a volte anche prima del pranzo ho dormito, è stato bellissimo.
1: Prima del pranzo,
0: ma che bello è dormire prima, dopo pranzo, beh, quando molli. Dicono che chi dorme più di 6 ore è perché c'ha delle infiammazioni.
1: Pensavo fosse depresso, l'ultima campana era questa.
0: Io dormo 8, anche 9. Sì, da sempre. Ma mi piace, un sacco dormire, non c'è niente. Lo so che
1: ma
0: uno
1: prima
0: dice,
1: del pranzo.
0: Perdi. No,
1: per pranzo
0: no.
1: Ancora.
0: Però, per esempio, dopo pranzo,
1: certo,
0: non nel letto, no, che si sente proprio che si imbusta. No, nel letto lì così, col libro, che lo uso per, così mi aiuta. Il libro
1: col
0: che,
1: tuo libro, tra
0: con l'altro. Il mio libro che leggo, poi non capisco, torno indietro, poi non capisco, torno indietro.
3: Col tuo dormo proprio
0: appena lo apro. Quando va bene, sentite qua, ragazzi, se qualcuno di voi ci si ritrova. Maggio è arrivato e con lui la sensazione che qualcosa si stia per spostare. E una volta che succederà, tutto potrebbe cambiare. Ce l'avete questa sensazione?
3: Sì,
0: sta spostando qualcosa?
3: Sì.
0: Spostate. Il mese. Ah, tra l'altro c'è stata questa luna. Io primo maggio sono andato a casa.
1: Sì.
0: Sono stato 6 ore al computer a scrivere. Proprio, sai, la luna me la sono sentita proprio tutta.
1: Capito.
0: Il mese si apre con una potente luna piena in Scorpione. Quella che appunto era venerdì, che riporta in superficie emozioni profonde e ci invita in un processo di abbandono, trasformazione e di verità emotiva, cioè basta cose finte. Via via che passano i giorni, quindi oggi, l'energia comincia a muoversi. Una luna nuova in Toro ci chiede di ridefinire cosa significa stabilità e inizia a costruire qualcosa di nuovo, anche se il terreno sotto di noi continua a cambiare.
1: Insomma.
0: Contemporaneamente Urano.
1: Ok.
0: Urano è fortemente attivato e porta eventi inaspettati, realizzazioni improvvise e momenti che indirizzano il nostro percorso in modo che non

0: luna piena blu sorge in Sagittario, amplificando la sensazione di essere guidati oltre ciò che ci è familiare. Quindi terreni nuovi, ragazzi. Questa è la sliding doors, le sorprese. Questo è un mese di scoperte, ma anche di cambi di direzione. I piani possono cambiare, le prospettive possono cambiare. Quello che un tempo sembrava una certezza, oggi potrebbe non reggere più.
1: Oh.
0: Oh, io sono sicuro di questa mia vita, io sono invece buff. Ma quello che succederà a maggio non è qui per sconvolgerti, ma per guidarti verso un percorso che sia più allineato con ciò che stai diventando. Inizia da domani.
1: Ah, oggi no.
0: Ah, ragazzi,
1: non regge più.
0: Che mese?

0: ce l'ha il vocale di quel ragazzo che si è accostato? Un ragazzo ha detto: c'era la galleria, ho deciso di non entrare, ho accostato per potermi canticchiare la canzone. Quindi adesso ripartirà, immagino. Tra l'altro questa voce è Paola. Grazie a lei ci sono le canzoni di Natale di Radio DJ, che lei è la responsabile. Ogni anno arriva a novembre
1: delle vostre voci.
0: Esatto, arriva a novembre e ci chiude in quello studio lì, e la Paola ci dice: allora,
1: cercate di cavare

0: Cosa devo fare adesso? Rimango.
1: Sì, sì.
0: Inseminito. Sì, sì.
2: Maggio.
0: Maggio
2: rotto cazzo.
0: Maggio.
1: Di già.
0: Maggio rotto cazzo.
1: 4 maggio.
0: Ah. Ragazzi, allora, no vabbè, ve lo dico dopo, dai. Ve lo dico dopo perché
1: cosa?
0: Mi devo togliere un sasso.
3: Radio DJ One Nation One Station.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Ancora una fetta? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
6: Sì? Come?
5: Un camion di rose rosse.
6: Pour moi?
5: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
7: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
8: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
9: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
10: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
11: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
12: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
13: Alcuni sono fatti per stare insieme.
12: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
14: Questo killer non sbaglia mai.
12: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
15: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
16: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
17: Verti!
16: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
18: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
19: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
18: E il signor Alessandro Volta?
20: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
18: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39€.
21: Eurospin, la spesa intelligente.
22: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
23: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
22: Una cosa per fortuna esiste, la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
23: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrai dire?
22: Sole o pioggia non importa, da scarpe e scarpe e da Pittarosso l'importante sono gli sconti fino al 50%.
23: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
24: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
25: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.

0: invece non boom, ma puff, sparito. Quindi dobbiamo essere positivi e pensare che stia arrivando qualcosa di migliore, nuovo. Sì, dai, proviamo.
1: Mi ha fatto molto ridere invece che pum, puff, perché non ho più l'idea che...
2: Però dice...
1: era lì che sperava.
2: Sta arrivando qualcosa di allineato a quella che stai diventando.
1: Esatto, esatto, quindi non ottieni ciò che vuoi, ma ottieni ciò che ti serve per diventare te stessa.
2: Palle, volevo una cosa.
1: Una cosa e dammene una. No?
3: Ciao Fabio.
1: Ehi.
3: Io ho fatto i mestieri questo weekend.
1: Bello.
3: Mi sono proprio data da fare. E tu Fabio, che hai fatto questo weekend?
2: Piuttosto.
1: Che ho fatto questo weekend? Dunque, venerdì sera, venerdì creatività, ho scritto 6 ore di fila, che non mi succedeva, solo una volta dopo la ayahuasca mi è capitato.
4: Beh, quando hai scritto in 6 ore di fila? Due righe,
1: l'ho corretta, poi l'ho ricorretta, però poi sono stato a Reggio Emilia, sto al mercatino, sono stato al Riff a farmi un paio di Moscow Mule.
2: E il Bluff cosa?
1: Il Bluff era chiuso perché adesso è diventato amico di Benny.
4: C'era Benny Benassi?
1: Benny Benassi è a New York a presentare il suo album nuovo.
4: Bello.
1: E niente, a proposito di New York, ascoltatore Luca, sono stato a New York la settimana scorsa e anche io ho trovato questo vinile di Stevie Wonder.
2: Non è possibile.
1: Però ti posso dire, la cosa bella lì di New York è che tu vai in queste bancarelline lì di questi scappati di casa, no? E tu vai lì e dentro trovi jazz, blues originali, tipo non so, $10, $5, quindi ce n'è così tanta di quella roba lì che proprio te li tirano in faccia, capito? È bella soddisfazione.
2: Quindi lui ha vissuto la tua vita una settimana prima?
1: Sì, lui è andato in un mercatino e ha trovato quel disco lì. Sì, poi quel disco lì quando lo trovi lo devi prendere.
5: Minchia Fabio, ogni mese le stesse cose dobbiamo sentire. Ogni mese!
2: Hai ragione, possiamo dire.
1: Ma noi siamo intanto quando ci scrivete no oroscopo, questo non è l'oroscopo, ma è l'astrologia, sono due mondi diversi. Primo. Secondo, senza che vi spieghiamo le cose, noi facciamo una puntatina più sulla filosofia, una più sulla psicologia, una più sulla spiritualità, una l'astrologia.
2: Tutto male,
1: però a ciclo. Qualcuno piace una cosa, qualcuno piace l'altra.
2: Sono spunti per farvi dire due robe,
1: ma
2: dai.
1: Sì.
2: Ma uno
1: ma poi lunedì cosa dobbiamo fare? Lunedì.
6: Iola, Maurizio.
4: Ehi.
6: Ma possibile però
4: Fabio?
6: Che ogni luna deve portare traumi, cambiamenti, discussioni. Ma una volta ti dice:
1: si sta correndo.
6: Sono arrivata, stai tranquillo. Non ti preoccupare di nulla.
2: No.
1: Scuote. La luna scuote.
6: Sto correndo, Simone. Si Grosseto, Cuneo, Spoleto. Ciao, ciao.
2: Vero, sembra che ogni cosa.
1: Hai visto quanto corre questo? Tutti questi paesi.
2: Cuneo, Spoleto.
1: Spoleto, Grosseto, tutto di corsa. E ascolta il Potere del Mattino.
7: Partenza. Col ponte lungo giovedì sera, 750 km in moto.
1: La Madonna!
7: Toscana, Liguria, Piemonte, Lombardia. Fì. Ma quanti rustici ho visto in Toscana e in Liguria? A quanto ti ho pensato, Fabio?
1: Oh, dai. C'era scritto vendersi.
2: Datti da fare.
1: Io se faccio 750 km in moto, cioè mi devono mettere dentro una botte di olio d'oliva per una settimana. Che mal di schiena, figa.
2: Però intanto la fila non la fai.
1: Però che bello, eh.
8: Io so solo che è dal 22 di gennaio che non vi ascolto. Ho fatto le analisi del sangue e erano 10 anni che avevo il colesterolo sopra i 220 e adesso ce l'ho a 197.
2: Vedi.
8: Per me ho smesso di somatizzare.
1: Grazie.
8: Ciao Ivan De Bologna.
1: Vedi che noi questo programma guarisce le persone
2: che smettono,
1: di ascoltarci. Volevo dire una cosa. Vai. Sul cambiamento. Vai. I cambiamenti, ci sono due tipi di cambiamento. Quello che non te ne accorgi finché arriva il punto che ti giri e dici quello che basta un secondo. Come chiamava quella di Don?
2: John Didion.
1: John Didion. L'ho messo anche in un mio libro, ma non me lo ricordo. Aspetta.

0: verso un nuovo lavoro, cambio vita totale, lasciato il posto fisso per entrare nel fantastico mondo della partita IVA. Giulio, aia, la partita IVA è tosta.
1: Però forfettaria, te la puoi ancora cavare.
2: Te la puoi cavare. Qua c'è una ragazza che dice, io mi sto cagando sotto perché sto dicendo sì a un cambiamento, lasciando il poco certo costruito in anni per una scommessa. Ho paura. Allora, posso dire solo una cosa? Se decidi di farlo, leggiti le sacre scritture, è importante. Non sta a leggere il manuale del marketing, leggi le sacre scritture.
1: Cioè,
2: le sacre scritture. Se decidi di fare questa cosa, ricordati che se metti mano all'aratro non ti devi voltare indietro, ok?
1: Ok. Quindi puoi anche non leggerle, questo.
2: Sì, sì, che metti mano all'aratro, se decidi che vuoi fare questo salto, non ti girare, capito? Non ti voltare più. Come quella famosa storia dell'antica Grecia, Orfeo, come si chiamava, l'Euridice lì, lui all'ultimo si gira. No, devi avere la fiducia che se dici è la mia cosa, se ti giri vuol dire che non ti fidi, vuol dire che hai paura, e se introduci la paura viene giù tutto il soufflé.
1: Al soufflé,
2: c'è sgonfia il soufflé. Decidilo bene prima, non si torna indietro,
1: capito? Che ansia.
2: Metti mano la RA, che due coglioni.

0: posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Pancia gonfia! Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
3: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
4: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
3: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
4: Quella con gli sconti fino al 50%?
3: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
4: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
3: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
5: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
1: Sono le 10. DJ!
4: E di nuovo il momento delle notizie. La sicurezza di Hormuz è sotto il controllo dell'Iran e in ogni circostanza qualsiasi movimento sicuro deve avvenire in coordinamento con Teheran. Qualsiasi forza armata straniera, se intende avvicinarsi e entrare nello stretto, sarà attaccata.
1: Lo ha dichiarato il comandante del quartier generale iraniano dopo che Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti inizieranno a guidare le navi attraverso il canale a partire da oggi.
4: Sempre gli Stati Uniti stanno lavorando per una distensione dei rapporti con l'Italia e il Vaticano dopo le dure dichiarazioni di Trump contro Giorgia Meloni e Leone XIV. Giovedì il segretario di Stato americano Rubio in visita a Roma sarà ricevuto dal Papa e venerdì vedrà i ministri degli esteri e difesa Tajani e Crosetto.
1: Non è da escludere un incontro con la Premier che stamattina è arrivata a Erevan, capitale dell'Armenia, per partecipare all'ottava riunione della comunità politica europea.
4: C'è preoccupazione per una possibile epidemia di hantavirus, una malattia trasmessa da roditori infetti che può causare febbre emorragica a bordo di una nave da crociera olandese in viaggio dall'Argentina a Capo Verde, nell'Atlantico.
1: 3 persone sono morte, un'altra è ricoverata in terapia intensiva in Sudafrica e 2 uomini dell'equipaggio sono in gravi condizioni. Per gli

0: esperti tutti sarebbero stati infettati prima di salire a bordo a causa del lungo periodo di incubazione del virus.
1: Ed è stata aperta un'inchiesta sulle cause dell'incidente avvenuto all'aeroporto internazionale di Newark nel New Jersey, dove un Boeing della United Airlines in fase di atterraggio ha colpito un palo della luce e un camion. Non ci sono state conseguenze per le 231 persone a bordo. L'autista del camion è rimasto leggermente ferito.
0: Notte di festa a Milano per decine di migliaia di tifosi interisti che hanno celebrato il 21esimo scudetto in Piazza del Duomo con cori, bandiere, fuochi d'artificio e fumogeni.
1: Dopo la vittoria sul Parma a San Siro, che ha regalato il titolo ai nerazzurri, la squadra ha brindato con dirigenti e staff in un hotel vicino allo stadio. Poi Thuram, Lautaro Martinez, Barella, Di Marco e Pio Esposito hanno raggiunto la terrazza che si affaccia sul Duomo, da cui hanno intonato cori con i tifosi ancora presenti.
0: Di tutt'altro umore la Milano rossonera dopo il KO con il Sassuolo, che mette a rischio la qualificazione alla Champions League, frena anche la Juventus, che pareggia in casa col Verona già retrocesso.
1: E stasera la Roma, che ospita la Fiorentina, ha l'occasione di portarsi a un solo punto dai bianconeri. Sempre oggi si gioca l'altro posticipo, Cremonese-Lazio.
0: Ed è stata una domenica trionfale per l'Italia nel tennis e nella Formula 1. Sinner ha vinto il torneo di Madrid superando Zverev e conquistando il quinto Masters 1000 di fila. Ora l'obiettivo è migliorare il record con gli internazionali d'Italia.
1: Il giovane pilota della Mercedes si è aggiudicato il Gran Premio di Miami, centrando la terza vittoria consecutiva, sesto e settimo posto per le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Prossimo appuntamento con il Mondiale il 24 maggio in Canada.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
1: In redazione della Sesta Alessandro Lettieri, le notizie tornano a mezzogiorno.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
6: Chi è?
5: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
6: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
5: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta attira l'altra.
7: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
8: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Seresto allaccia la libertà!
9: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
10: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
12: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
13: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
14: Have fun with
15: Parmigiano Reggiano, il primo taglio, l'inizio di una storia.
16: Tra poco DJ chiama Italia, in onda anche sul canale 69 del digitale terrestre e YouTube.

0: detto
1: quella che fai dalle 12 alle 12 e mezza.
0: No, perché c'è Cattela,
1: appunto,
0: vero.
1: Vai su con Sandrino
0: e no, ma non c'è gusto,
1: e festeggiate tutti e due insieme.
0: No, l'avevo già festeggiato con Sandrino ieri, l'ho già visto,
1: Devo pensare, devo dire che da residente del quartiere San Siro, certo, insomma, che è un quartiere molto ampio che contiene di tutto,
0: contiene moltitudini,
1: bravissimo, ho avuto la sensazione stamattina, portando fuori il cane, che i tifosi dell'Inter siano arrivati molto presto, molto molto presto,
0: sì,
1: sapendo che avrebbero avuto da festeggiare, e
0: certo,
1: posso confermarti che se ne sono andati molto,
0: molto
1: tardi,
0: molto tardi,
1: perché fino,
0: sì,
1: alle 11
0: sì,
1: e mezza pa pa pa pa pa boom boom boom boom,
0: sì,
1: boom.
0: Tra
1: tutto questo non era accompagnato però da dai servizi igienici di San Siro, che sono, devo dire,
0: un po' inesistenti.
1: E quindi,
0: il tuo cane ha fatto da sommelier.
1: Ma tu non hai idea. Siete proprio una squadra di...
0: No, complimenti, complimenti contro tutto e contro
1: tutti.
0: È
1: finito il festeggiamento per il 21esimo scudetto. Preparatevi al

0: festeggiamo tutti quanti insieme. Grande partita del Milan, grande partita dell'Inter,
1: ragazzi, perché, no, della grande Juve, partita scusa, della Juve, ma no, che doveva approfittare. Tra
0: ma
1: l'altro,
0: io ero un po' come dire divanato, perché sì, sono arrivato a casa dopo i 3 giorni in giro, poi se fai te lo racconto, e alle 6 cominciava la partita, non ce l'ho fatta e mi sono appisolato. Alle 6:40 ho aperto un occhio e ho detto: ciao, fammi vedere cosa fa 0-1. C'ha che ricomincio a dormire.
1: È chiaro.
0: Hai sentito anche te i festeggiamenti, Matteo?
2: No, io però ho una domanda molto ingenua, lo ammetto, ma veramente non lo so. Cioè, ieri hanno vinto lo scudetto, adesso
1: sì,
2: basta partite.
1: Sì,
0: magari, magari.
1: No, ma chiedi anche, adesso basta festeggiamenti?
2: No, vabbè, quello si va. Cioè,
1: no,
2: a Roma quando hanno

0: oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì.
1: Sto camminando sotto il portico di San Luca insieme ad altre poche persone e ascoltare questa canzone è bellissimo. Grazie.
2: Grazie.
1: Francesca, da Bologna ovviamente.
3: Quindi non è una forestiera che sta facendo uno dei tanti cammini, è una che abita lì, certo, e che si fa una bella passeggiata. Devo dire una passeggiata impegnativa.
2: Molto impegnativa.
3: Perché anche se fai soltanto quei 2 chilometri.
2: Molto, molto.
3: Si fanno sentire.
2: E saluto i malcapitati, diciamo, che hanno l'ardire di farla in bicicletta. Che hanno l'ardire di farla in bicicletta. E sulla sinistra, se sali, li vedi e dici, vabbè, ma ci vuole la camicia di forza, perché è un'ambulanza.
3: È una prova di forza.
2: Ma è una roba, e credo sia come il muro di Sormano.
3: No, è un po' di meno. Il muro di Sormano secondo me è peggio, perché la parte dura è molto più lunga. La parte dura del colle di San Luca è lunga, ma non come quella.
2: Cosa da ma almeno
3: non ho mai fatto nessuno dei due.
2: Ma no,
3: quindi
2: infatti,
3: parlo per interposta persona.
2: Bravo, l'Inter che vi ricordo ha vinto lo scudetto, il 21esimo scudetto.
3: Eliana da Cuneo, questa canzone è una delle poche che mi emoziona proprio tanto, mi mette tanta tristezza e tanta malinconia, che non so se è una bella cosa. La tristezza non è una bella cosa, la malinconia fino a un certo punto invece è un sentimento che dobbiamo coltivare, secondo me, e non rinnegare.
2: No, è una stanza accogliente la malinconia,
3: ma
2: ogni
3: tanto
2: ci entriamo, godiamo, lasciami.
3: Ci trovi quella maglietta che ti ricorda tante cose, un po' sdrucita, non hai più il coraggio di metterla quando esci di casa, ma quando la indossi torni a essere

0: che moriva 22 anni fa nel 94, il primo di maggio, esattamente come Alex Zanardi, e moriva tecnicamente a Bologna, perché l'incidente accadeva ad Imola, poi lo portavano in ospedale, certo. Insomma, la città di riferimento era quella, ed era città di Kimi Antonelli e della città di Alex Zanardi, di cui appunto in queste 48 ore si è parlato per motivi completamente opposti tantissimo, no?
1: Certo.
0: Kimi Antonelli, che ormai ha finito la fase sorpresa e adesso
2: è un fenomeno confermato,
0: adesso è entrato nella fase stupore.
3: Sì, siamo sbalorditi.
0: No, siamo sbalorditi, sì, perché sì. In tanti anni di professione abbiamo commentato le gesta di giovani atleti che diventavano dei fenomeni tante volte,
3: e
0: no?
3: Che poi smettevano, visto la nostra età. Cioè, io sai quanti ne ho visti che ma hai sentito dire

0: ovviamente, no? Infantile. Linus, e quindi fa ancora più differenza tra quello che sembra e quello che fa. Mamma mia.
1: Ho una notizia per te. Kimi Antonelli fa l'amore.
0: Sì, ma è un amore castigato.
1: Kimi Antonelli fa l'amore. Se vuoi ti dico che scopa.
0: Dai, cretino.
1: Se vuoi ti dico anche così. Però insomma.
0: Senti, no, perché qual è il parallelo con Ayrton Senna? Se siete appassionati di Formula 1 l'avrete già sentito tante volte, che ci sono stati prima di lui soltanto due piloti che sono riusciti a conquistare tre pole position una dopo l'altra all'inizio della propria carriera, e che queste tre, che hanno trasformato queste tre pole position in tre vittorie, e i tre piloti sono Ayrton Senna, Michael Schumacher e Kimi Antonelli, che adesso cominciano a chiamare anche Andrea,
1: Ah, lo chiamano anche Andrea?
0: Sì, sì, sì, perché ho visto che sui documenti è Andrea Kimi Antonelli. Secondo me la mamma lo chiama Andrea. Sì. Andreino, fidati. E poi c'è Alex Zanardi, insomma, no?
1: Fantastico.
0: Che ha chiuso questa parentesi tristissima che ce lo ha fatto sparire da sotto gli occhi per tanti anni, e adesso ce

0: Grazie ragazzi, qui da Parma, un bacio.
1: Grazie. Questo sta a significare che però Enrico non faceva proprio tutta la salita, ma a metà deviava verso
2: comunque
1: il seminario. Comunque,
2: incommiabile.
1: Sì, poi non mi sembra il tipo che va con la bicicletta di Pogacar.
2: No, direi di no.
1: Con una bicicletta
2: quelle
1: un
2: di
1: po'...
2: ferro. Volevo dirti che Cree, che ha mandato questo messaggio, lo mandava da Parma. Ecco, l'Inter ha vinto contro il Parma 2-0 e ha conquistato il 21esimo
1: scudetto. Ma a proposito di scrittori, volevo ricordarvi, per i distratti che magari nei giorni

0: Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
1: Sì? Come?
0: Un camion di rose rosse.
1: Pour moi?
0: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
2: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
4: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
5: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
6: Cosa vuol dire per noi il rinascimento? Farsi cullare dalle onde.
7: Solcarle a nuoto, a remi, a vela.
6: Scoprire isole di silenzio.
8: E oasi di divertimento.
6: Vivi un'estate immensa. Toscana. Rinascimento.

0: nell'acqua del Tevere oppure nell'acqua dell'acquedotto Capitolino ci deve essere qualcosa che riporta gli anni Ottanta.
1: Ah sì?
0: Sì, perché tante canzoni che arrivano da lì, quella di Tommaso, insomma questa nuova di Fulminacci, hanno un sapore, un arrangiamento proprio da 40 anni fa. Eppure loro
1: sì,
0: non erano neanche nati.
2: Comunque si porta.
0: Sì, adesso si usa.
2: Porta abbastanza.
0: Fulminacci su Radio DJ.
2: Filippo.
0: Filippo Fulminacci.
2: Scusa, perché io guarda li chiamo per nome e non me lo ricordo neanche.
0: Fra i tanti protagonisti del weekend di Party Like a DJ, in particolare nel suo caso il
1: se
0: sabato
1: volete
0: sera.
1: Il biglietto per partecipare al Party Like a DJ, dj.it, trovate tutte le informazioni.
0: Cattavillo, come diceva quella. A proposito di biciclette, questo weekend al Garda Bike Festival, dice un ascoltatore, ho visto uno con la maglietta della DJ 10 e vabbè, niente di strano. Però poi ho visto uno con la maglietta DJ 100. Che cos'è? La risposta è che cos'era.
1: Ci guarda da lassù.
0: È una cosa che abbiamo fatto per 4-5 anni, tre volte diciamo fisicamente, due volte
2: virtualmente.
0: E poi abbiamo smesso di fare perché era complicatissima da organizzare.
2: 100 chilometri molto... di bicicletta. Tra l'altro l'unica volta in vita mia che ho fatto 100 chilometri di bicicletta.
0: Sì,
2: tu sei matto. Bella. Ma una roba per la quale stavo perdendo le due C, culo e collo. Ma non esiste.
0: Poi Aldo secondo ieri, secondo di categoria. Allora, ieri c'era il mezzo Ironman, il 70.3 di Jesolo, ok? Alex è arrivato, Aldo è arrivato secondo nella sua categoria, nella quale è entrato da pochi giorni.
2: Sì, sai
0: che, certo. Perché gli age group vanno di 5 in 5.
2: Sì,
0: lui
2: sì.
0: Prima era 65-70 e c'era molta concorrenza.
1: Adesso è il più giovane dei 70.
0: Adesso è il più giovane dei 70.
2: Ecco, Matteo, secondo te è arrivato secondo? Su quanti?
1: Su due. chiaramente.
0: Perché poi adesso non voglio fare il malizioso. Non so se fino a 70 sicuramente lo scaglione scatta ogni 5 anni. Da 70 in poi
2: ogni anno
0: ogni 10 dai 70-80 se no appunto sono veramente in due,
2: sì, due.
0: Comunque
2: sì,
0: è arrivato secondo.
1: Bravo
0: è arrivato secondo.
1: Almeno ci ha provato.
0: Ci ha provato
1: e ci è riuscito.
0: No, il problema è che rischia di avere lo slot, come si dice.
1: Cioè
0: significa che se tu arrivi, mi pare, nei primi tre della tua categoria, automaticamente puoi partecipare alle finali.
2: No,
0: se è Ironman vai alle Hawaii, se è mezzo Ironman adesso
1: ma noi
0: non
1: cerchiamo
0: so dove...
1: di farlo vincere.
0: No,
1: se
0: il
1: deve
0: problema
1: andare
0: sai
1: lontano.
0: Qual è? Che se tu arrivi nei primi tre e automaticamente vinci lo slot, non è che finisce lì e vai.
1: No.
0: Devi pagare lo slot.
2: E quello è il

0: problema.
1: Che sono tipo 500 euro e a quel punto vai.
2: E secondo voi, secondo voi chi paga?
3: Quello lo paga Linus.
2: Lo paga Linus.
1: E no, ti fanno pagare contestualmente.
3: Allora tu devi accompagnarlo.
2: Sì, sì. Perché? Concilia.
1: Sì, sì,
2: che...
1: se no fa ad entrare il quarto perché si aspettano te.
2: Subito.
1: Subito.
3: Allora
1: subito.
3: Senti, la prossima volta tu lo accompagni con la carta di credito.
1: No, accompagnalo tu con la tua.
3: No.
2: Perché poi lì il punto è che non sappiamo se abbia un conto corrente o no, Aldo. Questo è il punto.
1: Ha qualcosa che vagamente gli somiglia, ma di cui lui non sa assolutamente niente. Sì. Tra l'altro stavo pensando che questo exploit pazzesco, perché il suo migliore exploit degli ultimi 10 anni, l'ha ottenuto nell'unico weekend di gara in cui il venerdì non è andato in onda.
2: È quello!
1: Io proporrei di non farlo più andare in onda.
3: Sì, no? Prima delle gare importanti lui deve concentrarsi e non fare la
1: pappardella. Deve fare tantissime gare... E non venire qua al video.
2: Senti, prima di andare in pubblicità, cioè adesso c'è Manuel Carrer.
1: Sì,
2: giusto?
1: Subito dopo.
2: Allora, io non ho studiato niente, questo voglio dire. Io mi giustifico,
1: però. Non se ne accorgerà.
2: Ok, mi raccomando, fateci
1: Fagli
2: caso.
1: Tanti sorrisi.
2: Fateci caso, uno che non ha studiato, io.
1: A tra poco. DJ, chiama Italia.
4: Radio, DJ. One Nation, One Station. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ci sono! Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
6: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
7: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego! Attendere, prego!
8: E chiama uno.
7: Ma uno chi?
9: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
10: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
11: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
10: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te. Parola di Giorgio,
12: Gabriele
10: e Furio.
13: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
14: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma, 26-28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
15: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
16: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura 2.
17: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano.

0: E va bene.
1: Ok, sentiamo.
2: Sì, perché così funzionavano la maggior parte delle cose in Unione Sovietica. Mi scuso per questo mio, diciamo, côté liberale, però in effetti quando ti tolgono qualsiasi interesse personale a lavorare bene, certo, difficilmente lo faranno.
3: Certo, allora Kolkhoz è il titolo appunto del libro, che racconta la storia della sua famiglia. La sua famiglia spessissimo viene citata nei suoi racconti. Però questo è proprio un libro verticale sulla storia della sua famiglia. Prima di scriverlo, ti sei posto il problema se questa storia potesse interessare al tuo pubblico? A te sicuramente tantissimo. Però uno prima di scrivere dice, chissà se alla gente gli interesserà qualcosa di quello che gli sto per raccontare, no?
0: C'est une question que me posait ma femme quand j'écrivais ce livre. Elle me disait, c'est pas parce que ça t'intéresse toi que ça va intéresser tout le monde. Moi, j'ai tendance à penser que quand on écrit quelque chose qui vous intéresse vraiment, on a des chances d'intéresser tout le monde, même si c'est très particulier. On peut essayer d'écrire des choses très particulières qui ont une portée universelle. C'est très ambitieux, c'est peut-être même très prétentieux, mais j'y crois.
3: Sonia.
2: Sì, la domanda che mi faceva mia moglie all'epoca in cui stavo lavorando a questo libro, diceva, non è perché interessa a te che debba necessariamente, esatto, essere interessante per tutti, ma io tendo a pensare che se scrivi una cosa che è interessante per te, ci sono delle buone probabilità che interessi anche agli altri, anche se stai scrivendo una cosa molto particolare. Penso che ci possa essere comunque una portata universale. Può, okay, sembrare ambizioso, ma secondo me è così.
0: Sì, in realtà... Est-ce que je peux ajouter quelque chose qui en fait illustre ce que tu dis. Pour revenir à Kolkhoz, quand on était petits, mes sœurs et moi, notre mère, quand notre père n'était pas là, nous réunissait autour de son lit et on dormait autour du lit avec sur des coussins, des matelas, et notre mère appelait ça faire Kolkhoz. Et quand elle est de la veille de sa mort à l'hôpital, on était tous les trois, mes sœurs et moi, autour de son lit et on s'est dit, eh bien, pour la dernière fois, on fait Kolkhoz. Et en fait, je trouvais que c'était le sens du livre, c'était à la fois cette chose très intime, très enfantine, très personnelle, et en même temps la grande histoire que ça évoque, le mot Kolkhoz. Donc, voilà, c'est comme ça que j'espère intéresser. C'est à la fois en racontant mon histoire dans ce qu'elle a de plus minuscule, et ce que c'est, et la façon dont elle s'insère dans la grande histoire.
1: Sonia.
2: Prima
1: che mi esca il sangue dal naso.
2: Aggiungo solo una cosa per illustrare questo concetto e tornare al concetto di Kolkhoz. Quando eravamo piccoli con le mie sorelle, mia mamma, quando mio papà era in viaggio, ci riuniva intorno al suo letto, mettevamo cuscini, materassi e dormivamo tutti insieme. E mia mamma questa cosa la chiamava fare Kolkhoz. Poi il giorno prima di morire, quando poi è morta all'ospedale, insieme alle mie sorelle, di nuovo ci siamo riuniti intorno a lei e abbiamo fatto Kolkhoz per l'ultima volta. Ecco, per me il senso del libro è un po' in questo, cioè avere sia il lato intimo, infantile, personale, certo, che la grande storia evocata da questo concetto di Kolkhoz. Quindi è così che io spero di interessare, cogliendo sia questi lati minuscoli che invece la grande storia.
3: Okay, la mamma di Emmanuel Carrer era un personaggio molto popolare nella cultura francese. Il libro comincia con il giorno del suo funerale, che si tiene nel cimitero delle Invalides, che è il cimitero dove vengono sepolte le persone più importanti di Parigi, e il discorso funebre lo pronuncia Macron. Giusto. Io voglio sapere una cosa. È vero che Macron non suda?
1: Ma che domande fai?
0: C'est mon expérience.
3: Lo racconta lui nel libro.
0: Je suis une fois, j'ai suivi Macron comme journaliste lors d'un dans un territoire d'outre-mer, comme on dit, qui avait été dévasté par un cyclone. Il faisait une chaleur monstrueuse. Dès la descente de l'avion, on était tous mais ruisselants de sueur. Et pendant une journée entière où on l'a suivi sans une seule interruption, où il aurait pu changer de chemise, nous on avait des auréoles comme ça sur les bras, et lui il était impeccable dans sa chemise. Non, c'est vrai, Macron ne sue pas.
1: Sonia, parlaci di Aloni sotto la camicia, che è l'unica cosa che

0: Radio DJ, le 11.14, siamo con Emanuele Carrer, c'è tanta gente qui sotto che lo sta aspettando, c'è tanta gente che lo vuole incontrare, e dovrai venire parecchie volte in Italia perché so che hai un impegno questa sera, un impegno domani mattina, poi verrai al Salone del Libro. E come mai l'Italia ti ama così tanto? Io faccio parte di quell'Italia.
1: C'est une question que je me pose. C'est, évidemment que ça me fait... En fait, je pense que c'est le pays où mes livres ont le plus de succès en dehors de la France. Et ma foi, si j'avais dû choisir un pays où avoir le plus de succès, il y a des fortes chances que je choisisse l'Italie.
2: È una domanda che mi faccio anch'io e credo che di fatto sia il paese in cui i miei libri hanno più successo al di fuori dalla Francia, e devo dire che se avessi dovuto scegliere un paese in cui avere così tanto successo, molto probabilmente
0: avrei scelto questo.
3: Senti, in generale sulla sua popolarità, perché è una superstar della letteratura, e ti capita che le persone ti incontrino e si mettano a piangere quando per un libro, per una cosa che hai scritto, è una cosa che ti è successa?
1: Tu veux dire devant moi?
3: Si.
1: Piangere, non, je crois
3: non.
1: Pas.
3: Non, okay.
1: Non, non.
3: Okay, okay,
1: non. Manifester de la sympathie,
3: certo
1: de l'intérêt.
3: Si.
1: De
3: commozione.
1: Et piangere. Spero che piangono. Piangono.
3: Si,
1: piangono.
0: Leggendo.
1: Leggendo il libro.
3: Okay, okay.
1: Ma non incontrarmi.
3: Ok.
0: In molti tuoi libri affiora un po' quasi un senso di colpa per le tue origini aristocratiche. Voglio sapere se ci hai fatto pace.
1: D'abord, les origines aristocratiques, elles représentent une partie, je ne sais pas, un huitième de mon arbre généalogique, parce que la partie française n'est absolument pas aristocratique. C'est une famille d'origine paysanne, voilà, du sud-ouest de la France, des Pyrénées. Et du côté de ma mère, son père était géorgien appartenant à la petite bourgeoisie intellectuelle d'un pays colonisé, quoi. En revanche, du côté de sa mère, en effet, elle appartenait à une famille aristocratique d'un côté russe, de l'autre allemande. Et qui plus est, cette...

0: ce monde aristocratique tel que l'ont connu mes parents, c'était un monde déchu. C'était un monde de gens qui étaient devenus très pauvres, qui étaient chauffeurs de taxi, qui étaient repasseuses pour des maisons de couture. Donc, le faste qui pourrait être attaché à ça avait totalement disparu.
1: Sonia.
2: Ma intanto sono origini aristocratiche relative, diciamo, che costituiscono un ottavo circa del mio albero genealogico.
1: Avevo capito un ottavo, Linus. Il mio francese fa passi
3: però
1: da
3: io
1: gigante.
3: Sono sempre a zero. Quindi un ottavo è comunque tanto
1: più di
3: per
1: zero.
3: Me.
1: Ok.
2: La parte francese della mia famiglia, di fatto, è una famiglia di origine contadina dei Pirenei in Francia. Da parte di mia mamma, suo padre faceva parte di una famiglia piccolo borghese, intellettuale di un paese colonizzato, quindi georgiano. Effettivamente, da lato di mamma, mia madre appunto aveva origini aristocratiche russe e tedesche. Però, diciamo, è un mondo aristocratico decaduto, impoverito. Certo. Arrivati in Francia sono autisti di taxi, le donne vanno a stirare. Nelle case, nelle sartorie, quindi diciamo sono fasti decisamente,
1: cioè piccolo borghesi, poi scomparsi. Ho sentito che diceva sì.
3: Allora i suoi genitori nel libro vengono raccontati come molto diversi fra di loro, no? Tua mamma era un personaggio molto in vista e tuo papà per tutta la vita l'ha in qualche modo protetta

0: autrui.
1: Sì, assolutamente, ho continuato a praticare lo yoga e un po' di meditazione, come dicevamo poco fa, e penso peraltro che quando si vive un'esperienza come quella che ho vissuto io, cioè di una depressione pesante, non sia inutile parlarne, perché appunto è il cercare di trovare un tentativo, diciamo di trovare le parole su un'esperienza frequente che tocca molte persone, e molte persone non sono in grado di trovare le parole. Quindi penso che possa essere non solo positivo per me esprimermi, come si dice, ma che sia anche un lavoro utile.
2: Sì, okay. Se posso aggiungere, non solo non sono in grado di trovare le parole, ma se ne vergognano. C'è uno stigma sulla depressione. E questo è intollerabile, cioè nel senso tutti devono fare di più perché se ne parli, e quindi complimenti per averne parlato. Sì.
3: Allora, questa sera c'è un appuntamento al Teatro Dal Verme che vi dà l'idea dell'importanza del personaggio, ma è tutto pieno, quindi ve lo farete raccontare da Marco Missiroli, che sicuramente ne ricaverà qualcosa. Domani mattina c'è l'appuntamento alle Stelline e con l'Istituto Francese, ma temo che anche qui sia un po' difficile entrare, però tornerà al Salone del Libro almeno in 3 occasioni diverse. E quindi insomma state attenti e prenotate. Col Coz, il libro nuovo di Emmanuel Carrère, che esce domani.
1: Domani.
3: Bene, è stato un grande piacere.
2: Complimenti.
0: Grazie mille a voi due.
3: Grazie, caro. A tra poco. Grazie. Noi.
4: DJ, DJ, Roma Italia.
5: Radio, DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Anche stanotte zero riposo.
8: Allora cambiamo sistema letto.
7: Non è il momento di spendere.
8: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
9: Scopri letto Alba a 429 € e materasso Memory Way Air a 329 €. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
10: Mmm, ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
11: Chi è?
10: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
11: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
10: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
12: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
13: Capelli deboli che cadono?
14: O ti senti così?
15: Aiuto, cadiamo!
13: O ti senti ACT?
16: Oh, che forza!
13: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 €. In farmacia e parafarmacia.
14: Problemi alle vie urinarie?
13: O ti senti così?
14: O ti senti ACT?
13: Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 €. Provalo in farmacia e parafarmacia.
17: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
18: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
19: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
20: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
18: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
21: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
22: Sherlock Holmes,
23: James Moriarty.
21: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
24: L'unico modo per uscire è insieme.
21: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18 più, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
25: Acari? Cimici del letto? Tarme dei tessuti? Stop! Spray per tessuti acaricida insetticida Pure Essentiel. Dalla formula di origine vegetale, elimina le infestazioni da acari, cimici e tarme. Per tutti i tessuti. Pure Essentiel, in farmacia e parafarmacia. È un presidio medico-chirurgico. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
26: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
27: Tecnomat, più professionale, meno caro.
28: Muro del bagno, con tutte le condense che ti becchi, sudi e poi ti ammali.
29: Uffa, anche tu ancora con sta muffa.
28: Beh, dovresti proteggerti di più.
29: Corridoio, io uso Max Meyer.
30: Vetture termiche Max Meyer, antimuffa e anticondensa. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer.

0: fretta!
1: Capito? Mantenant, poi è arrivato anche Federico Russo. Come? Tu non ti fidi di me, cazzo.
0: Come?
1: Allo stesso momento.
0: Ma?
1: Mantenant.
0: Ah, in mantinente, praticamente.
1: Contemporaneamente.
0: Sì.
1: Mantenant,
0: va bene.
1: La faccio io la traduzione la prossima volta.
0: Ma vattene via, va, che senza Sonia. Io sai che a un certo punto non capivo più. Perché in generale le traduzioni funzionano così. Cioè l'altra lingua funziona così. Se tu un pochino la mastichi vagamente, hai i primi 20 secondi, ok, ci sono, certo, ok, ci sono. Poi perdi una parola e inizi. Poi ne perdi due o tre e allora inizi a pensare tipo, ah, ieri l'Inter ha vinto lo scudetto, pensi ad altro dopo un po'.
2: È favorito dal fatto che frequentando la Romagna, certo, molto del francese arriva.
1: Il romagnolo è uguale al francese,
2: ma poi c'è una ragione forse più vera che è detta da questo ascoltatore.
3: Beh ragazzi, sbaglio o tutto quello che diceva l'Emanuele comunque si capiva anche senza il traduttore? Probabilmente perché usando parole forbite, e le parole forbite derivano tutte dal latino in tutte le lingue,
0: è quello,
3: no?
0: Può essere.
1: Devo dire che siete favoriti voi ascoltatori in questi casi,
0: certo,
1: perché l'ascoltatore si concentra di più sulla parola. Noi abbiamo in contemporanea invece da guardarci fra di noi, tenere d'occhio, mandare segnali.
0: Sì.
1: E se non capisci tutto, a volte ti puoi anche perdere. Però è stata molto bella l'intervista.
0: Bellissima.
1: E l'ha detto anche lui.
0: Ha detto
1: la
0: anche
1: più
0: lui,
1: bella intervista che gli
0: tutte,
1: abbiano mai fatto
0: di tutti, ancora una volta ha detto altro che Fazio,
1: no.
0: A me piace dire sta roba ogni lunedì mattina. Sì.
1: Le 11:38, state ascoltando Radio DJ e vi state preparando per la DJ Ten di Treviso. Mancano due settimane.
4: Questa settimana in regalo Adidas AD0 Evo SL.
1: Cioè praticamente ti regaliamo le scarpe con le quali hanno fatto il record del mondo.
2: Sì,
0: capisci.
1: Cioè, viste diciamo a 5 metri di distanza sono quelle. Cioè,
0: sì, facile. Magari,
2: ti regaliamo anche la speranza di fare gli stessi tempi.
0: Ma guarda che alla fine quello che ha fatto il record della Madonna.
2: Sempre due gambe ci aveva.
0: Ma l'ha fatto per le scarpe, secondo te?
1: Allora regaliamo un paio di AD0 Evo SL più due pettorali per la DJ Ten, che è il 17 maggio a Treviso, ad Andrea di Pieve di Cadore. Matteo, puoi ripetere la cosa che mi hai detto leggendo il messaggio?
2: Guarda, nel messaggio che recita: ho già due pettorali.

0: pettorali, ma vuole portare gli amici. Quando ho letto ho già due pettorali con la coda dell'occhio, ho detto boh, andrà in palestra, ma voi, che ce ne frega a noi.
1: Voi sopravvalutate la parola pettorali. Sì, pettorale.
2: Andrea, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno, che onore.
2: Buongiorno. Senti, allora i primi due pettorali che hai comprato sono per te e per chi l'altro?
3: Amici, ma amici. Ne ho comprati più di due, siamo già in un gruppetto di 5-6.
2: Sei il capo della banda praticamente te.
3: Sì, dai, diciamo che io sono quello che corre un po' di più, che mi tiro okay. anche gli altri.
2: Hai già corso la Ten di Treviso nelle altre sì. occasioni?
3: Sì, sì, sì, tutte Beh. E due fantastiche. Beh.
1: Dai. Allora, diciamo che la DJ Ten è una gara podistica di 10 km che Radio DJ ha inventato 20 anni fa. Il pettorale è il tagliando per accedervi. Sono esatto. stato abbastanza...
2: Bravissima. È il biglietto d'ingresso.
1: Didascalico.
2: Okay. Ma ad Andrea li regaliamo. Ce ne sono ancora alcuni, credo, a disposizione, non tantissimi. Immagino che a breve saranno anche esauriti. Ci vediamo tra due settimane. Grazie Andrea.
3: Super, grazie a voi. Grazie.
2: Ciao, un abbraccio. Ciao, ciao, ciao.
4: DJ Chiama Italia.

Iran, l'Ipswich Town è tornato dopo un solo anno in seconda divisione in Premier League. E scusami, Ed Sheeran è andato a festeggiare nello spogliatoio con tutta la squadra, con l'allenatore e con tutti gli altri. Ovviamente tutti insieme hanno cantato la canzone che abbiamo appena messo.

0: Sono soddisfazione.
1: Bello, più che altro che avere tutti gli inglesi che la sanno. Vai nello spogliatoio del Milan a fare Alba Chiara.
0: Sì,
1: il silenzio.
0: Sì.
1: No, ma per dire della Juve, sì, anche, sì, anche un pochino.
0: Poi
1: magari
0: non sono neanche tutti inglesi, ma comunque questa canzone è famosa a livello internazionale. Sì, sì. L'immagine è molto bella.

0: it hurts. More vivid and worse, what I feel it deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Cioè, è autoconsapevolezza, cioè piacersi, capito?
2: Certo, certo.
1: Basta, no, che piaccia a me, che cazzo vuoi? Cioè.
2: No, no, no, no, ma è come il libro di Carrère, no? Basta che piaccia a lui.
1: Ah, sì,
2: basta,
1: certo,
2: che piaccia a lui, è la tua prima domanda.
1: Qualcosa.
2: E dire che io, voglio dire, avevo delle domande che mi venivano dal cuore.
1: Scusami,
2: tipo,
1: no, no, ma mi volevo scusare con te se non ti ho lasciato,
2: no, no,
1: lo spazio per...
2: No, per carità, ma io le avevo tutte studiate. Per lei fare col Coz era un momento di massima felicità infantile. Oggi, a 68 anni, cos'è che le dà lo stesso senso di protezione e calore familiare? Questa non gliel'ho fatta.
1: E da dove l'hai pescata?
2: Gemini. Sua madre diceva che, virgolette, un uomo a modo non suda. Cacchio, la tua! Ma
1: certo,
2: non è che gliel'hai chiesto?
1: No, no, no, io ho letto il libro.
2: Lei,
1: amico,
2: invece nei suoi libri si mette a nudo, suda, mostra ogni debolezza. È stata questa la sua vera ribellione al protocollo,
1: vabbè,
2: di famiglia.
1: C'è un bel messaggio che, come dire, ci fa sentire ancora più, così, più contenti del lavoro che facciamo.
3: Ciao, anche dal Vietnam ascoltiamo DJ Chiama Italia.
2: Bello.
3: Ciao Enzo da Bruino.
2: Da Bruino.
4: Da Bruino.
1: Bruino
4: in Vietnam, sì, sono andati dalla Brianza.
1: No, secondo me è già tornato.
4: Ah,
1: è, sì, tornato a Bruino,
4: sì. Può essere.
2: Peraltro, comunque, vecchia colonia francese, giusto per rimanere in tema. Di...
1: Però da oggi abbiamo la consapevolezza che alle 11.51, sì, ci può essere qualcuno che ci sta ascoltando anche,
2: sì,
1: dal Far East,
2: sì,
1: come si,
2: sì,
1: dice.
2: Sì, dal Far East. Esatto.
1: Vuoi anche tirare fuori il pistolino?
2: No, no, scusami, sono stato troppo. Ma non si vede, ero sotto, ero un
1: si
2: po'
1: stava
2: a mio
1: dedicando
2: agio.
1: Un po' di auto. Sì.
2: No, no, mi massaggiavo
1: visto
2: la pancia.
1: Allora, un saluto a tutti gli italiani che stanno ascoltando dal Vietnam.

0: DJ.
1: One nation, one station.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Ancora una fetta? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
4: Sì? Come?
3: Un camion di rose rosse. Pour moi?
4: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
5: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
6: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
7: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
8: Onligol.
9: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
10: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
11: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
10: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
11: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
12: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
13: Trovare le chiavi in borsa al primo colpo? Difficile. Chiedere un prestito? Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse. Finché non le fai, easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy, salvo approvazione della banca.
14: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
15: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
16: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
17: Ultima chiamata per l'imbarco a Lecce.
16: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
18: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
19: Scegliere la migliore vacanza?
20: Previsto.
19: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
20: Inaspettato.
19: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
20: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
19: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
21: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it.

0: caffè? Dove è bello ritrovarsi?
1: Anche stanotte zero riposo.
2: Allora cambiamo sistema letto.
1: Non è il momento di spendere.
2: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
3: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.

0: 71enne è stato trovato morto in un kayak ribaltato nelle acque del fiume a Capaccio, in provincia di Salerno. Accertamenti sono in corso per stabilire la dinamica dell'incidente. Probabilmente il kayak si è rovesciato e l'uomo è rimasto incastrato. Diversi contusi, ma nessun ferito grave a causa di una frenata improvvisa che stamattina si è verificata su un treno della metropolitana a Milano, alla stazione Cadorna. La frenata d'emergenza è stata necessaria per non investire una persona che si era gettata sui binari per togliersi la vita e che si è salvata.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: In redazione della Sessa alle 14, le notizie sportive in Ciao Sport.
2: Radio DJ. One nation,
3: one station. Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Per la tua sicurezza sul lavoro, non rischiare. Scegli Cofra. Protezione, resistenza e tanto comfort. Cofra è il miglior assist per chi lavora. Parola di Francesco Totti.
5: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
6: Aiuto, cadiamo!
5: O ti senti ACT?
7: Oh, che forza!
5: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
8: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
9: Radio DJ. Tra poco Cattelan con Alessandro Cattelan.

0: Sabrina.
1: I got something I want to talk about.
0: Oh yeah, tell me. Tell me everything.
1: Madonna.
0: Ah sì?
1: Oh. I got something I want to talk about.
0: Dite però, poi non dite niente. Hai capito cosa hanno detto?
2: Certo.
0: Tu che sei appena tornata

0: Ah, state bene? Stai bene? Stai bene? Cosa c'è da star bene? Sei per caso campione d'Italia tu?
1: No.
0: Non credo. Maurizio, come stai?
2: Sto benissimo.
0: Ma sei campione d'Italia?
1: Maurizio lo è.
0: Maurizio è campione d'Italia. Maurizio è un cuore nerazzurro sotto sotto.
1: Ma credo anche Fosca sia campione d'Italia.
0: Anche Fosca, cioè per come
3: così
0: si dice? Eh no, l'hai presa dal Besana,
3: sì?
0: Quella cosa lì. L'hai presa dal Besana,
3: sì,
0: sì. Quindi state festeggiando in casa. Ha festeggiato?
3: Sì, stavamo discutendo del
0: fatto. In che modo gli hai fatto perdere la festa dello scudetto?
1: Stavano discutendo.
3: No, allora.

0: No,
1: mi sono fatta spiegare.
0: Il campionato ha ancora 3 giornate, mi pare, dove ci sono ancora un po' di verdetti da stabilire. Quali sono le squadre che vanno in Champions? State all'occhio.
2: Un altro cartonato è arrivato.
0: Le squadre che andranno in Champions League l'anno prossimo, nelle varie competizioni europee. E ce n'è ancora una che deve capire se giocherà in Serie A o in Serie B l'anno prossimo. Tra Lecce e Cremonese, direi, giusto? È matematico ormai o no?
2: Non
0: penso è matematico,
2: sì, non sto seguendo da un po'.
0: Due sono già retrocesse, c'erano ancora un po' di verdetti.
1: Che non è finito, da quello che ho capito, se l'Inter avesse pareggiato
0: avrebbe vinto lo stesso, se avesse perso sarebbe andata, cioè, sì, ci sarebbe stato bisogno di fare altri punti altrove.
1: Ok,
0: altrove,
2: sì. 5 maggio è arrivato anche.
0: 5 maggio è quella data che non ti scordi più, merda nero. Ma sì, ragazzi, va bene. Tanto tutto passa, è tutto ciclico. Le vostre squadre avranno vinto dei campionati e quest'anno no. Quest'anno l'ha vinto l'Inter e negli anni prossimi probabilmente no. È tutto ciclico. Arriverà una gioia per tutti, arriverà un po' di tristezza per tutti. Va bene. Allora, io direi di fare dopo lo speciale Fosca a Londra, perché intanto, amici ascoltatori di Radio DJ,

0: Scrive Stefano: Ale, bella l'intervista al cast di Scrubs a Supernova, grazie. Bello anche Ted Mosby, che è uscita oggi, Josh Radnor, Ted Mosby, The Architect di How I Met Your Mother, che abbiamo intervistato, lo trovate sul nostro canale Supernova, bene. Ma chiede: la prossima stagione di Mobland? A saperlo. Ho parlato con gente di Paramount che mi ha detto che è in lavorazione. Quindi arrivare arriva, arriva. Bisogna aspettare, però Mobland sta arrivando. Se facciamo anche Tom Hardy, poi possiamo salutare tutti e andare.
1: C'era anche un PS, ha scritto Stefano.
0: Dov'è? Aspetta, fammi leggere. Leggimelo tu. È intermerda.
1: E oggi faccio questo di lavoro. Oggi tengo conto degli insulti.
0: Qualcuno dice anche: fate i complimenti al Venezia, che è tornato in Serie A. In Serie A al Venezia, e mi sa
1: grande
0: che l'altra
1: Giovannino Stroppa
0: potrebbe essere il Frosinone, ed è per questo che Walter è così rancoroso da tifoso monzese.
1: Ho fatto una bella trasferta.
0: Com'è? Non
1: dai.
0: Ce la fate? Non ce la fate? Com'è?
1: Playoff.
0: Spacciati? O,
1: sì.
0: è dura?
1: No, spacciata.
0: Praticamente impossibile?
1: C'hanno 3 punti in più a una partita alla fine e giocano contro il Mantova in casa.
0: Non si sa mai. Vabbè, facciamo gli auguri anche al Frosinone comunque. Non è che perché Walter è qui,
1: certo.
0: Dobbiamo parteggiare per il Monza per forza.
1: Per niente.
2: Tra l'altro lui va allo stadio a cantare i cori degli altri.
1: Porca miseria.
0: Come i cori degli altri?
1: Mi hanno sgamato in televisione.
0: In che senso?
1: Che prima della partita, siamo entrati prima ovviamente,
0: sì.
1: E mandavano a nastro l'inno del Mantova. Io ero in curva del Monza. E la canzone era catchy. Quindi alla terza volta che la sentivo, io ero lì facevo Mantova lei. Infatti miei, e mi hanno inquadrato
0: con
1: la
0: sciarpa bianco rossa.
1: E mi hanno inquadrato in televisione. E uno ha scritto: ma perché c'è un tifoso del Monza che canta i cori del Mantova?
0: Cazzo, comunque, allora posso dire,
1: ero nel mio mondo, c'era la canzone che era bella.
0: Comunque voi pensate a questo ragazzo, pensate a Walter a.k.a. Battero, a.k.a. Popolo Bue, a.k.a. Stagioni Bue, la mia coinquilina, convivialità. Essere costantemente fuori posto dentro questo programma ci può stare, anche un po' una parte. Essere sempre fuori posto a Supernova?
3: Sì.
0: Ok, ma come cazzo fai a riuscire a essere l'unico che canta il coro della squadra sbagliata nella curva
1: bello,
0: di uno stadio?
1: Ma era catch, ero sovrappensiero, ero nel mio mondo, mi è entrata la canzone.
0: Mi è entrata la canzone.
1: Oh, sono bravi, l'ha scritta bene.
0: Mamma mia, no, eravamo rimasti con questa cosa. Quando andate in vacanza, cioè passare i confini.
1: Sì.
0: Passare

0: il confine da alla sfera sessuale all'interno di una coppia.
1: Quel brivido.
0: Una scintillina in più. Cioè iniziano, magari cambiano anche un po' gli orari, perché poi diciamo ognuno poi si appesantisce sulla propria routine, no? E quindi diventa che comunque si fa sempre la sera, ognuno poi ha le sue cose, però sempre la sera o sempre il pomeriggio
1: o la mattina.
0: In vacanza si rimescolano un po' gli orari, si rimescola quello che vedi dalla finestra, si cambiano gli stimoli. Hai notato questo effetto qua?
1: Allora, l'ho notato soprattutto nei primi viaggi che facevamo, perché avevo proprio questa aspettativa, come se... Poi me ne sono resa conto dopo, nel senso che avevo questa aspettativa di wow, andiamo all'estero.
0: Andiamo all'estero, non ci conosce nessuno. Sì. Possiamo anche urlare!
1: No, ma poi mi sono resa conto che era come se dentro di me mi dicessi finalmente viviamo
0: da
1: soli. Come se...
0: Ah, bravo, sì. Che è quella cosa che, per esempio, non so, io e mia moglie viaggiamo spessissimo con i figli. Raramente, ma ogni tanto capita senza. Quando viaggi senza, hai nettamente quella sensazione lì, no? Cioè recuperi quasi una gioventù, un essere fidanzatini per la prima volta, così. Voi che vivete sempre da soli, sì, in teoria non dovrebbe
1: nel
0: cambiare.
1: Nel nostro caso, cioè, non ha senso. Cioè, infatti, quando mi sono resa conto che questa aspettativa...
0: Però lo senti lo stesso, no?
1: Cioè, sì, da quando mi sono resa conto di questo, devo dire un filo meno in termini di aspettativa. Mm. Cioè, ci fantastico meno prima.
0: Sì.
1: Poi quando sei via...
0: Quando sei lì, però... Ti
1: sei
0: fa...
1: più libero.
0: Chi è?
2: Sulla 1 il Besano, sulla 2 la Ludosauer.
0: Sì?
2: Avranno la loro da dire.
0: Ma no, beh, siamo abbastanza...
2: Ti sento io, poi mi dico.
0: Sì, parlaci tu. Volti?
3: A me dipende anche dove vado. Cioè, ci sono delle camere che non mi...
0: Ah, tu hai quella con lo specchio sopra?
3: No.
0: il motel capo.
2: Vergognati.
0: Tu hai le stanze che non hanno
3: motel,
0: i numeri.
3: I motel sono un mondo clamoroso.
0: Sai che io non ci sono mai stato in vita mia.
3: E oltretutto,
0: lo so, e oltretutto, essendo nato a Tortona, eravamo vicini a uno dei motel più famosi, di sicuro del nord, non so se di tutta Italia, che era il motel K. Che era proprio uno di questi motel. Dov'è che è? Mauri, tu che sei di quelle parti? Groppello? No, Pavia, il motel K.
2: Che ne so, no?
0: Ma infatti, non sei mai uscito di casa. A te piacciono le stanze, quelle che non hanno i numeri, hanno i nomi.
3: Bello.
0: La giungla.
3: Sì, la giungla, certo. Desiderio.
0: L'antro delle streghe.
2: Cogliati.
0: Quelle stanze lì ti piacciono.
3: No, però, boh, a me un po' fa la... Cioè, quando ci sono
0: dove,
3: gli alberi, la stanzetta piccolina, quella nei palazzi dove sai che c'è il corridoio e c'hai 147 stanze così, a me un po' la poesia me la fa
0: non
3: passare.
0: Non ti aggrada. Pensavo facessi un discorso anche di dipende dalla meta, cioè se la meta è estiva, ciabatte costume, fa più che non Londra a dicembre, che comunque torni tutto in...
1: Beh, sai? Però di solito nelle stanze fa sempre un caldo.
0: Sì,
1: anzi, io
0: e poi quelle docce lì.
3: Stavo arrivando lì.
0: Quelle docce. Sempre più spesso le trovate le docce, quelle che hanno proprio la panchina dentro, cioè che hanno lo sgabellino.
3: No, perché noi andiamo
0: per cosa
3: no.
1: Noi andiamo posti normali.
3: Normali.
2: Le docce con la tenda.
0: Sì. Ma quelle sono. Quelle
3: Ale, Ale c'ha le panchine.
1: Le panchine. Docce.
0: Che trovi lo sgabellino lì.
1: C'è sta una panchina nella doccia del bagno.
0: Non ce l'avete il vaporizzatore?
3: No.
0: Neanche cromoterapia. Cioè, voi volete dirmi che fate la doccia senza la cromoterapia?
3: Sì.
1: Noi avevamo la luce viola nel bagno.
0: Di quello sto
1: molto bello. Però ho sofferto tantissimo il fatto che, come credo ormai in moltissimi hotel e alberghi, non si possono, per ragioni di sicurezza, aprire le finestre. Questa cosa per me è
0: che ti murano vivo lì dentro.
1: Terribile.
0: Sì,
1: poi
0: sì,
1: odio
0: sì,
1: l'aria condizionata. Quindi...
0: Sì.
3: Ma su distacchi c'è un capitolo legato al sesso in vacanza?
1: Sarà verso il finale. Quando sei già adulto.
0: Perché quella è la ricompensa. Cioè, se riesci a staccarti da tutto, poi arriva la ricompensa. Il Motel K è a Casei Gerola. Casei Gerola.
3: Abbiamo questa informazione fondamentale.
0: Ma guarda che è proprio un'istituzione il Motel K.
1: Ma era
0: proprio...
1: noto per un po' di via vai?
0: Era noto, credo, perché era in una posizione strategica anche abbastanza vicino a Milano e quindi penso che fosse ritrovo di chi ama andare nei motel e anche
1: per
0: di coppie che dovevano un po' uscire, magari vicino a Milano uscivano, non è che potevano andare in zona. E andavano lì. Però non sono mai stato. Qualcuno è stato in un motel e ha dei racconti incredibili da regalarci?
3: Ah, bello.
0: Qualcuno ha mai fatto il, come si dice, il concierge in un motel tra i nostri ascoltatori?
3: Bello.
0: Cioè, chissà che gente, che via vai, che c'è lì.
1: Io sono curiosa delle cose che trovano.
0: Qualcuno ha mai fatto le pulizie in qualche stanza di motel? Boh, se tra gli ascoltatori abbiamo queste categorie, 347-342-5220. Vi mettiamo un'altra canzone? Madame insieme a Marrakesh, volevo capire. Ma anche noi vogliamo capire un po' questo mondo dei motel, vogliamo capire. Vai, Mauri.

0: Scrive Daniele: noi veniamo spesso per concerti a Milano. Siamo finiti per caso in un simil motel K. Ah. Si può finire per caso nei motel. Mm. C'è scritto grosso come una casa, motel. Ma scusatemi, motel in Italia ha preso l'accezione di posto legato al sesso o nasce proprio per quello? Ah.
1: Lo stai chiedendo come se lo sapessi?
2: Ma la differenza non è che uno è a ore.
0: È a ore, sì, forse è legato al sesso. Cioè, in realtà è un albergo a ore che poi è usato maggiormente da chi non sta notti, ma sta ore. Sì, effettivamente ha senso così. Sono finiti per caso in un motel K, parcheggio auto davanti alla camera, all'interno la magia. Moquette, leopardo ovunque, specchio a soffitto. L'arredamento.
1: Quelli che prendo io di solito.
0: Quelli che cerca Banana Joe qua quando vai in vacanza.
3: Oh Banana Joe,
4: è arrivato Banana Joe
3: col cappello.
4: Oh Banana Joe, oh oh.
0: Un ascoltatore Magna ci ha scritto una cosa. Ma tu ce l'hai il corazon gigante. Ha scritto una cosa che a me è piaciuta molto. Ha detto: scusate, ma voi siete consapevoli del fatto che vi ascoltano le persone? Sì, però sono contento di avere che abbiamo costruito questo tono, per cui non è che siamo noi che diciamo a voi. È un'ora in cui siamo tutti insieme in questa bellissima stanza con la moquette, i leopardi, i vetri sul soffitto, così, dove stiamo tutti insieme e parliamo. Ero a Firenze con mio fratello, abbiamo trovato 1.000 euro e mezzo pollo arrosto in un armadio. Tiziana dall'Aquila. 1.000 euro. 1.000 euro come saranno stati? In una valigetta, in contanti, dentro il pollo arrosto. Come li avrà trovati 1.000 euro?
1: 1.000 euro è una mazzetta piccolina.
0: Sì, sono 10 pezzi da 100.
2: Come fai a dimenticarti 1.000 euro?
0: Sarà andato lì con delle aspettative in questo motel.
2: Ma forse non è più tornato.
0: Magari ha risparmiato qualcosina. Non gli hanno portato qualcosa. Ha avanzato e ha lasciato lì insieme al pollo arrosto.
2: A quel punto
0: non aveva più fame e è rimasto così. Molto bello per le camere a tema. Sono stato con mia moglie. Immagino stia parlando del Motel K. Il più bello però il Piranha vicino a Novara. Camere stupende.
1: Mamma il Piranha. Cosa ci vai a fare al Piranha?
0: Ma lo fate.
2: C'è il robottino che ti porta da mangiare al Piranha.
0: Piscina esterna, molto bene. Robottino che ti porta da mangiare. Emilio. C'è Emilio che ti porta lì. Qualità del cibo sopra la media. Vedi, anche una cosa che si fa fra marito e moglie. Cioè, non è solo legata a...

0: usato per rinvigorire un po' la fiamma. Ditecelo al 347. Bello, bello. 347 342 5220. Ci fermiamo per un po' di pubblicità. Diamo tempo. Dai, smettete di cercare il motel Piranha, per favore, su internet, che vogliamo vederlo anche noi. E ritorniamo tra poco su Radio DJ.
1: Ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto 150 grammi, la bottega del gusto, a 1,25 euro.
2: La spesa intelligente.
3: Conosci la bici della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
5: Iperceramica.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Pancia gonfia. Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio.

0: con quel colore nuovo? Vai al Max.
1: Vuoi dire Max Meyer? Pensa che è stato scelto tra 1428 colori.
0: Mazzetta, che roba! Colori Max Meyer, delicati, intensi come le tue emozioni. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
3: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cina i negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.

0: Un ascoltatore ha scritto: mi piace tantissimo il tono con cui Walter dice bello ogni volta che chiunque dentro quello studio propone un argomento, una domanda.
1: Perché mi stupite?
0: Bello, bello. No, ma bellissimo. Sì, tema Titanic.
2: Titanic.
0: Beh, non lo so.
1: Semplice da fare.
0: Vabbè, sono delle cabine un po' 1800 di una nave, non è che poi deve affondare, non lo so.
1: Tema stadio?
0: Tema stadio.
1: Col campo, le tribune.
0: Ah, tutto verde per terra.
1: Forse però un po' troppo
0: maschile? Vabbè, oh,
1: a te non ti caserebbe.
0: Guarda che ormai guarda che...
1: Senti com'è
3: con le lenzuola tutte sintetiche.
0: Sì. E anche, non so, in bagno hai gli armadietti? Bello. Come lo spogliatoio, le docce ne hai almeno 3 o 4 tutte unite, certo. Dentro così. Beh, guarda che ci sono un sacco di ragazze che vanno. Ieri sai quante ragazze c'erano a festeggiare l'FC Internazionale 1908 campione d'Italia? Ma era pieno
1: ancora.
0: Pieno zeppo, pieno. E fammi gioire almeno oggi. Allora, ci prendiamo un secondo per consigliarvi un bellissimo film. Il film che nominava Fosca prima su questa coppia in crisi, che tra i vari tentativi di trovare una soluzione a questa crisi, a un certo punto tentavano anche la notte in motel, è Blue Valentine, con Ryan Gosling e l'attrice di cui mi dimentico sempre il nome, credo che sia quella che faceva Dawson Creek.
1: Sì.
0: Non è Eva Mendes, no, che poi è diventata sua moglie, quello era Giorni di Tuono. Blue Valentine, un film veramente bello.
3: Sì.
0: Anche se adesso capisco che
1: Michelle Williams,
0: sì, avendolo agganciato con questa storia del motel, potrebbe sembrare la classica commediola un po' scema. È un film che vi spacca il cuore in due, ma che proprio finisci e piangi male, con Ryan Gosling bravissimo e Michelle Williams altrettanto brava. Sono arrivate anche tante storie di gente che lavora nei motel. Quasi nessuna raccontabile.
1: È quello un problema per la radio.
0: Sì, cioè un po' ci spiace perché si finiva sempre. Avevano sempre delle sfumature divertenti, gente che entrava in costume, che entravano in due e uscivano in tre, o peggio, entravano in tre e uscivano in due. Non lo so, c'è tante storie, però. Un po' torbide, cioè il motel si porta sempre un po' dietro questa cosa qua del torbido, e quindi tutti gli aneddoti che ci avete mandato noi ce li siamo goduti, però un po' difficilmente raccontabili. Altra puntualizzazione: motel è motor hotel. Perché viene, immagino, dall'America, dove gli amici di Fosca si fermavano con le loro Harley, andavano lì, parcheggiavano. Sì, nasce da motor hotel.
1: Una volta, ti ricordi, ho fatto un'associazione di idee anche sbagliata. Un giorno, mentre stavamo andando allo studio di Ale in motorino, era pausa pranzo dall'una verso l'una, e c'erano tante persone, coppie evidentemente, che mangiavano fuori al ristorante. Ah, sì. E io gli ho chiesto: secondo te, in questo momento, su Milano ha 1 milione di persone, quanti stanno commettendo un tradimento?
0: Cioè, quanti in quel momento lì? Cioè, quanti in pausa pranzo? Bello. Di quelli che vediamo?
1: Tradimento non fisico.
3: Sì, sì.
0: Cioè, no, certo, hanno fatto pausa pranzo
3: con l'amante.
0: O quantomeno un flirtino. Cioè, è una pausa pranzo che...
3: durante il lavoro.
0: Sì, c'ha qualcosina. Dicevamo, 1 milione di persone che lavorano.
1: Fai
0: avevamo buttato,
1: sì,
0: un numero a caso.
1: Numero 1 milione.
0: 1 milione, dividi per due, diventa 500.000.
1: Sì.
0: Facciamo finta che siano tutte fidanzate, cioè proprio per facilità di calcolo.
1: Sì.
0: Secondo me almeno 4.000.
1: No, secondo me sono tantissime.
0: Tanti di più?
1: Io ero sull'ordine.
0: Tra l'altro ho buttato proprio lì un numero basandomi sul niente, cioè proprio che mi sembrava verosimile, ma non...
1: Io ero sul 100.
0: Mila.
1: No, 100 persone.
0: Ah, io ho detto 4.000, hai detto mi sembra molto di più.
1: No, io ho detto meno, io ero sempre sul meno.
0: 100 coppie?
1: Sì.
3: Su
0: 500.000.
3: No, di più.
0: Anche secondo me è di più.
1: Però
0: mi sembra
1: che lo fa saltuariamente in quel giorno, quel martedì, in quella pausa pranzo. Se tu mi dici in una settimana, sì, tra impegni e tutto, 5.000 ci arrivo. In una pausa pranzo...
0: Sì, allora stiamo facendo dei calcoli sul niente. Però era carino pensare quante delle coppie che vedi pranzare
3: non sono ufficiali.
0: Non sono coppie ufficiali. Cosa ci nascondono? Cosa ci nascondono?
1: C'erano due signori un signore e una signora che si baciavano in un parcheggio, per esempio, no?
0: Allora, io ho questo bias cognitivo. Se vedo due adulti vestiti da lavoro, ok? Che limonano per strada, io do per scontato che siano amanti. Cioè non mi immagino che una coppia così si metta proprio a limonare in mezzo alla strada, sopra, cioè da adulti, no? Immaginate, businessman milanese, ne vedo tantissimi, a cappello brizzolato, tutto

0: vestito sì. bene, giacca, cravatta così, donna bionda con tailleur, cioè che sembrano dei cliché, ma i cliché si nominano perché esistono veramente, cioè li vedi così, abbracciati che limonano. Sì. Io tendo a pensare che siano sempre amanti.
1: Beh, una coppia consolidata non va in giro a limonare, dai.
0: O no, anch'io penso così. Però magari sbagliamo, eh. Anzi, probabilmente. Però
1: magari qualcuno il fuoco, quel fuoco lì ancora
0: ce l'ha. Magari è stato nel motel la sera prima e gli si è riacceso tutto. È stato in vacanza a Londra.
1: O si vedono poco.
0: O magari sai anche cosa? Hanno letto di stacchi.
2: Certo.
0: E hanno letto di stacchi,
2: certo.
0: E lì
1: sono sereni.
0: Gli è ripartito
3: ti
0: tutto.
3: Ritorna su tutto.
0: Va bene, dai, mettiamo David Guetta insieme a Sia. Le hai scelte tu le canzoni oggi,
2: no,
0: Maurizio?
2: No.
0: Perché vengo lì a darti due schiaffi adesso.
2: No, ufficio programmazione.

0: Simonetta ha trovato la chiave per ottenere la nostra attenzione. È un po' come a Marty McFly quando dicevano... Cos'è che dicevano? Sei un pappamol? No, cos'è che dicevano?
1: Fifone.
0: Sei un fifone.
1: Fifone.
0: E lì Marty... E lì

0: contraddetto questa cosa, no?
1: Io forse ho detto signori di mezza età prima.
0: Ah beh, lo sono, cioè noi hai 60 anni. Anzi,
2: no, no, noi siamo di mezza età.
0: Noi siamo già di mezza età, cioè 60 anni forse sei anche un po' più in là. Però a parte che nessuno ha contraddetto questa cosa e io spero di arrivare a 60 anni ancora che mi piace mia moglie come mi piace oggi e ti posso dire
2: viceversa.
0: Sono ottimista anche in questo senso, penso che arriverò così. Dicevamo che però due persone adulte, probabilmente anche sbagliando, cioè abbiamo detto che è un po' appunto uno stereotipo. Da adulte in pausa pranzo, se devono limonare, limonano a casa. Cioè non è che devono limonare in mezzo alla strada in pausa pranzo.
2: Che non si limona più.
0: Non è che abbiamo detto che non si fa. E poi comunque gli stereotipi. Oh ragazzi, ma facciamoci. Cos'è che ci dà così fastidio gli stereotipi? Cioè ogni volta che tu dici una cosa che è uno stereotipo. Se una cosa è uno stereotipo vuol dire che molto spesso succede. Poi è chiaro che nessuno ha la pretesa di dire che tutti fanno così. Cioè ogni volta che dici qualcosa è chiaro che ci sono anche persone che dicono: io mi comporto diversamente da come l'avete appena descritto. Giusto? Cioè non toglie che probabilmente spesso la maggior parte delle persone invece fanno proprio.
2: Sì, e che se
0: però era, Simo, ci crediamo che tuo marito è un figo, tu anche, limonate di brutto, dateci dentro in mezzo alla strada, vai. Però sì. Ecco, se io passo in motorino e vedo te, Simonetta e tuo marito che limonate, dico: ah, beccati. Così. Ma cosa ti toglie? Niente, io mi faccio il mio film in testa, tu vivi la tua vita, pazienza.
1: Vuoi un po' di stereotipi?
0: Vai, vai, stereotipi.
1: Giovani, pigri, sempre attaccati al telefono, inesperti.
2: In cosa?
0: Chi? Ma di chi stai parlando?
1: I giovani. Questi sono i stereotipi sociali e di età. I giovani sono
0: cioè,
1: pigri.
0: Cioè hai googolato giovani stereotipi?
1: No, ho messo, mi scrivi un po' di stereotipi e li
0: sui sto giovani?
1: No, in generale.
0: Ah, ok.
1: Me li ha divisi.
0: Perché l'hai fatto?
2: Perché?
0: Che senso ha questa operazione?
1: Perché? No, perché tu prima hai detto che gli stereotipi hanno sempre un
0: bravo.
1: Po' di verità. Io cercavo di capire.
0: Dimmi alcuni. Giovani,
1: pigri, sempre attaccati al telefono, inesperti.
0: Allora, raga, i giovani sono sempre attaccati al telefono? La maggior parte sì. Che poi tra i nostri ascoltatori in questo momento ce ne saranno almeno 1000 che dicono io no. Vi credo. Ma nel macro numero...
1: Stereotipi nazionali.
0: Vai.
1: Gli italiani parlano con le mani, sono sempre in ritardo, appassionati di calcio, mammoni.
2: È vero.
0: Raga, no. Questa cosa qua è una grossa cosa con cui bisogna far pace.
2: No, forse non tutti sono sempre in ritardo.
0: Ma certo, ma neanche tutti saranno mammoni. Ma sul grande numero la
1: ho
0: tendenza.
1: Ho evitato quelli maschi femmine.
0: Ah, proprio quelli. Quelli. No, perché sennò poi ci toccava. Sennò poi ci toccava dire.
1: Più che altro te mi facevi paura.
0: Oh no! Oh no!
1: Oh no!

0: Oh, domani porti distacchi. Dai, domani porta. Domani abbiamo in, abbiamo in caldo due trick che possono rendere la puntata interessante. Sì. Non perdetevela da mezzogiorno a l'una su Radio DJ.
1: Radio DJ. One Nation, One
2: Station. Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
4: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
3: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
5: 10 chilometri fatti, ora bianche, gialle, rosa o verdi.
6: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten.
5: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, del suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
7: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Treviso il 16 e il 17 maggio. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
8: Le nostre chiamate lunghe. È tutto un attendere, prego. Attendere, prego.
9: E chiama uno.
8: Ma uno chi?
10: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
11: Noi siamo giovani.
10: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90€. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90€. In più partecipa al concorso Menù Gusto e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
12: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
13: Verti!
12: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
14: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200€ al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000€. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
15: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
16: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
15: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
16: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
17: Radio DJ consiglia
18: Torna a Pantelleria di Island Fuse Tea. 4 giorni tra musica, natura e nuove connessioni. Con oltre 80 experience, rituali al tramonto, degustazioni, attività outdoor e la musica di Boss Doms, Sven Vat, Mace e tanti altri. The Island Fuse Tea, dal 9 al 12 luglio a Pantelleria. Biglietti disponibili su vivaticket.it.
19: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
9: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
4: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1€. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
15: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: È l'una in punto.
3: Norman Cook,
0: chi è?
3: Fatboy Slim.
4: È Fatboy Slim. Tre punti per Fargetta. Complimenti, Mario.
3: Grazie.
4: E adesso vediamo se indovini chi c'è in collegamento con noi per la rubrica Disco Prezioso.
3: Fatboy Slim.
4: No. Hai un secondo tentativo?
3: Ho capito, Molella.
4: Ma no, è Disco Prezioso.
5: La storia continua. DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella, Prezioso. Tutti i venerdì alle 23 su Radio DJ. No matter what,
6: no matter what. C'è? You got

0: da 2, questo Lady Gaga con Deci, sono andato a cercare e a guardare il video. Il momento più iconico, l'ho detto, segnato, iconico.
1: Una volta, un paio di volte al giorno si può dire.
0: Sì, esatto.
1: Basta, Nicola, adesso.
0: Più
1: però.
0: Iconico è che loro due, Lady Gaga e Deci, sono unite in un unico blazer rosso, in un video definito moda d'avanguardia.
1: Oh,
0: com'è la moda d'avanguardia? Cioè, usare lo stesso blazer e tutte e due sono infilate dentro.
1: Guarda, stanno facendo avanguardia. Anche un po' moda, ma più avanguardia.
0: Tu sei quello della moda. Domani dobbiamo venire così. Adesso, perché l'ho visto in ritardo. Ma domani.
1: Domani sicuramente avremo un blazer, Nicola, magari non rosso per non fare proprio la copia.
0: Sì.
1: O un colore bello acceso, tipo fucsia, perché quello è, no?
0: È vero, la moda
1: d'avanguardia, questi anni 30, no? Hanno questi colori molto.
0: Sembra quasi sperimentale.
1: Certamente.
0: Gaga e Deci inizia così questa oretta che passeremo insieme tra le 13 e le 14 e che comincia tra pochi secondi.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta pro ho prezzi riservati in negozio e online.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: Indeed presenta Assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
4: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
5: Mi hai detto che ami l'Islanda.
4: Ma vivo in Italia.
3: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
6: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo...
7: Deliveroo!
4: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
8: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ETContact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
9: Ultima chiamata.
8: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.

0: Un buonasera, un buonanotte, ci capirete, siamo quelli della sera di notte per questa settimana al posto di Vic e la Mari. Facciamo subito le questioni importanti e facciamole fuori. Si mangia prima, si mangia dopo o non si mangia
1: non
0: per
1: si,
0: niente?
1: Per me non si mangia.
0: I ragazzi come sono organizzati, Vic e la Mari?
1: Chi lo sa?
0: Bisogna chiedere alla Jennifer. Vabbè, col sole o con l'ombrello, mangia coi vitiello, la citazione edicate è il primo messaggio.
1: E solo da questa settimana, comunque.
0: Sì, sì, solo per questa settimana. E il primo messaggio al 347-342-5220 edicati. E poi c'è Dani. Rapidamente entro con il personale e poi apriamo al pubblico. Sono stato nelle Marche, tu sei stato a Riccione, io ho fatto Urbino, Fano, due posti bellissimi, diversissimi tra loro, però con una cosa in

0: come è successo diversi anni fa, per fortuna, e la cosa continua alla Puglia, per le Marche quel momento si sta avvicinando. Le colline, il mare, i borghi, il cibo straordinario e, attenzione, i prezzi. Scusate se entro così a gamba tesa direttamente, perché due paninetti, tre caffè, un gelato, pochi euro, che sembrava quello scontrino per una persona.
1: Solo per una cosa.
0: Ecco, a Milano con quei soldi arrivi al bancone del bar, sì, forse, cioè senza niente, e torni a casa.
1: Sì, forse un caffè prendi.

0: quella trattoria, quel laghetto, quella strada panoramica che non è magari su nessuna guida. Allora, il vostro posto segreto, quello che prima o poi esploderà, e voi lo sapete già adesso.
1: Ci sono dei posti segreti, Nicola, tu lo sai.
0: Talmente segreti che uno non li dice, lo so.
1: Esatto, che noi non abbiamo detto per anni, perché avevamo il timore che potessero appunto essere
0: però conosciuti. La situazione mondiale è complicata, e se non ci si aiuta nei momenti difficili, quindi
1: dobbiamo dirgli.
0: Io ho svelato non è il mio posto segreto, l'ho scoperto in questi giorni e ho avuto proprio questa sensazione. Prima o poi vedrai che anche le Marche esplodono a livello di Toscana, Puglia, quella parte meravigliosa del Salento.
1: E poi la parte costiera delle Marche, già quella è molto, molto conosciuta.
0: Sì, però.
1: Diciamo, ci sono dei posti, Urbino, città bellissima.
0: Urbino, bellissimo, è stato
1: anche città un

0: In excess alle 13.12, buongiorno dai Vitiello, questa settimana stiamo insieme proprio per un'ora, all'ora di pranzo. Hai visto che tra tanta gente che condivide il posto del cuore, il posto segreto, il posto che secondo loro prima o poi esploderà, c'è anche chi è un po' restio e dice guarda, io il mio posto segreto
1: non ve lo dirò
0: mai.
2: Cari miei, mi dispiace, no, ma non ve lo dirò.
0: Ciao,
2: mai
0: Elena.
2: Sono marchigiana e conosco tantissimi posti segreti.
0: Okay.
2: Vivo in Umbria e vi posso dire che Rasiglia, la Venezia dell'Umbria, proprio da questo passaparola è stata rovinata.
0: Ma davvero,
2: era un paese bellissimo, un paesino bellissimo, è diventato orribile, quindi mi dispiace, me li tengo per me. Elena da Foligno.
0: Ciao Elena, un abbraccio. Tanti altri messaggi, Gianluca,
1: sì,
0: c'è Maura.
1: Mezza valle al Conero, poi ci sono le grotte ad Ancona che sono stupende, dice Mauro. Ciao, in Toscana il mio posto segreto è nel mezzo della Maremma e sulla costa

0: degli Etruschi, Marina di Bibbona, che dove ancora ci sono chilometri di spiaggia libera e selvaggia, addirittura non accessibile dalla strada, ma soltanto dalla spiaggia stessa.
1: Buongiorno, il mio posto segreto, segreto ma poco segreto, Foce di Monte Monaco, è un paesino spettacolare tra i monti dei Sibillini. Speriamo di no a Porto Recanati, altrimenti verrò invaso.
0: Ma Porto Recanati è già famoso, dai, già su, famoso. Porto Recanati.
1: 25 anni che vivo ad Ancona, sto da Dio, vengo da Corsico, un abbraccio Vitie, vi aspetto in cantina da me. Proprio in una cantina.
0: Grazie,
1: proprio in una cantina
0: andare.
1: Sono stato, ma non del nostro amico Ettore. Il lago di
0: Fiastra,
1: Fiastra
0: esploderà il 27 giugno quando ospiterà il Palooza Festival, ospiti i creatori della colonna sonora di Stranger Things.
1: Ma davvero? I creatori della colonna sonora
0: di Stranger Things.
1: Cavolo.
0: Il loro tour vede Praga, Londra, Berlino, Fiastra. Un paesino di montagna in provincia di Macerata con lo splendido lago che fa 700 abitanti.
1: Adesso ne dico una io che è una bomba. A Parma, due mostre curate da Brianino.
0: Una l'ho vista, l'ho vista la pubblicità.
1: Ieri non abbiamo fatto in tempo perché il primo giorno chiudeva alle 22, ieri alle 19 e ce ne siamo accorti alle 19.
0: Quella ha sicuramente da andare a vedere.
1: Meravigliosa. Altri messaggi. Civita di Bagnoregio, scrive Serena da Torino, in provincia di Viterbo, la chiamano la città che muore perché è su una rupe che piano piano si sgretola. Speriamo di no. Ci sono andata per caso, non riesco a smettere di pensarci. Bello anche questo. Matera la conoscono tutti.
0: Okay.
1: Ma, prendete nota, i sassi di Monte Scaglioso, a 20 minuti, non li conosce nessuno. Stessi panorami, zero turisti, prezzi di altra epoca. Quello dei prezzi di questi tempi.
0: È un tema.
1: Argomento interessante.
0: A proposito di uno dei miei luoghi del cuore, cioè il Friuli, i laghi di Fusine, dove ha fatto già il concerto Jovanotti, per cui che c'è anche un po' questa tendenza, no? Che gli artisti ogni tanto si spostano in questi luoghi molto isolati per fare questi eventi che richiamano. Poi nel caso di Lorenzo tutti vanno in bicicletta, quindi è una cosa molto molto bella.
1: In alcuni casi non è il caso questo di Lorenzo, però ricordo tanti anni fa un concerto di Fabio Concato sulla costiera adriatica, il posto esattamente Cattolica, non vorrei sbagliare, per questo che sono un po' dubbioso, ma alle 6 del mattino.
0: Bellissimo.
1: Con il giorno che nasce e Concato, al quale mandiamo un grande abbraccio.
0: Grande
1: Fabio. Poco torna in attività e non vediamo l'ora. Andrea da Bologna. Civitella del Tronto, in Abruzzo c'è una fortezza enorme che domina tutto il paese. Ci sono stato con mia nonna che mi diceva non dirlo a nessuno e adesso capisco perché, ma a voi Vitiello lo voglio dire. Grazie, sei molto gentile. Un vocale di Paola che al limite velocizzo un attimo perché è un po' lungo, sentiamo.
2: Beh, io gioco facile, dove abito è il posto più bello del mondo, la provincia di Bergamo.
1: Bello.
2: E vogliamo parlare di Città Alta? È una bomboniera, è bellissima, è fantastica. Due minuti sei in montagna, due minuti sei tra due laghi, uno famoso e uno piccolino, che anche quello lì è una piccola goccia d'acqua fantastica. Ci sono le persone scorbutiche, sì, vabbè, siamo un po' strani, non vedo maschi, ma
1: comunque noi veniamo da Milano.
2: Partiamo il cuore, passi dal verde all'acqua e alla storia, alle chiese, ai pittori, ai sentieri. Mamma mia, Bergamo è provincia. Vedrete, scopritela. È un po' caro, lo ammetto, ma ne vale la pena.
1: Paolo, Bergamo è qua dietro. Vengo anche in moto.
0: No, a proposito delle, come dicevi tu, Nicola, no, delle marche che tra un po' esploderanno, parliamo ovviamente dal punto di vista del turismo, ti dico che già stiamo in questa cosa qua, perché conosco almeno un paio di persone di Milano, nate e cresciute a Milano, che hanno comprato casa lì.
1: Ma è bello.
0: Perché lì, cioè, quindi comunque
1: ad un certo punto
0: quando ci arriva la gente da fuori, in questo caso da Milano, basta, è già fatto.
1: Ho fatto la domanda fatidica. Ma qui i prezzi al metro quadro quanto sono?
0: Due.
1: Adesso stanno aumentando.
0: E a quanto?
1: 1.800.

0: vi indico Rocca Tederighi, in provincia di Grosseto, Toscana pura. Borgo fantastico, vicino a Siena, vicino al mare, si mangia benissimo, si spende poco e si gode tanto. Ciao, ciao.
1: Vai Cinzia, grazie Barbara.
2: Hey, ciao, buongiorno.
1: Buongiorno
2: il
1: Cinzia.
2: Mio posto segreto è un meraviglioso posto in provincia di Roma. È una piscina naturista ed è un posto veramente magico, con andare pochissime persone e dove ti senti libera di poter prendere il sole come tu vuoi senza la paura di essere né giudicata né tantomeno importunata, ed è un posto veramente magico. Ora so che uno di voi farà

0: di avere tutti questi posti da visitare, tutti questi consigli che stanno arrivando dagli ascoltatori. Il Vitiello Tour, bello, ci piace molto. E soprattutto ti fa sentire alive, alive, come la canzone degli Empire of the Sun su Radio DJ.
1: Ciao ragazzi, scrive Paola, se venite dalle mie parti, Paola e di Bergamo, sarete miei ospiti. La sera che mi avete chiamata perché ero e sono in crisi, mi avete dimostrato che siete veramente miei amici. Non lo pensavo solo io, e veramente verrò a trovarvi in radio, come mi ha scritto anche Marco.
0: Ma certo.
1: Ma voi venite in moto da me, che organizzo un giro panoramico perfetto.
0: No, allora, tutto bello.
1: Roba di Bergamo,
0: sì, ma bellissimo, bellissimo. Okay. Tutto bello, tranne che dice sono ancora in crisi. Ormai è passato del
1: tempo. Sì.
0: Domani potremmo sentire la dottoressa Ombretta Cecchini, con la quale noi abbiamo fatto tre stagioni di un podcast di buon successo, diciamo, che si chiama Amore non è amare. In effetti c'è anche un tempo per smettere di soffrire, soprattutto per amore. E sono 15 settimane. Domani approfondiremo questa cosa. Dopo 15 settimane,
1: cioè,
0: sta roba.
1: Poco più di 3 mesi.
0: Sì, questa cosa dovrebbe andare in prescrizione. 15 settimane. O era 15 mesi?
1: Secondo me 15 anni. Nel mio caso 15 anni, sicuro.
0: Vedi, bisogna essere più precisi, e lo saremo domani con la dottoressa Cecchini. A tra poco, restate su Radio DJ.
2: Radio DJ.
3: C'è?
2: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
6: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre, ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
8: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri i cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
9: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
8: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
9: Non sto nella pelle.
8: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
10: Acari? Cimici del letto? Tarme dei tessuti? Stop! Spray per tessuti acaricida, insetticida, pure Essentiel. Dalla formula di origine vegetale, elimina le infestazioni da acari, cimici e tarme. Per tutti i tessuti. Pure Essentiel. In farmacia e parafarmacia. È un presidio medico-chirurgico. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
11: Che cos'è un viaggio se non esplorare te stesso? Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? La meta ideale è dove finalmente riesci a raggiungerti. Vieni a incontrarti in Toscana. Rinascimento senza fine. Visittascany.com.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
15: Eurospin, la spesa intelligente.
16: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
17: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
18: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
19: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40%

0: la terza, sia vista che sole.
1: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
0: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
0: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
9: My Movies presenta.
10: Inizia dicendomi perché sei qui.
11: Mi serve un vestito.
10: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
11: Non sapevo dove altro andare.
9: Il premio Oscar Anne Hathaway.
11: Non volevo tagliarti fuori,
10: ma lo hai fatto.
11: Non puoi odiarmi davvero.
10: Oh sì che posso.
9: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
11: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
9: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
12: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
13: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
12: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.

0: messaggio dai Vitiello, 13:35, questa American Girl. Un ultimo messaggio rispetto a quello di cui abbiamo parlato nella prima mezz'ora, quando vi abbiamo detto: conoscete un posto che secondo voi esploderà? Io ho detto: secondo me le Marche, non le conoscevo, sono stato questo fine settimana, la vera perla marchigiana è Recanati. Lo dicevamo anche
1: certo,
0: prima, è vero
1: bellissimo.
0: Stefano? Non c'è un angolo magico segreto, ma è come quando si guarda un'opera d'arte che subito non capisci, ma ti accorgi di rimanere ipnotizzato a guardarla, soprattutto di sera. Bene, grazie per questa condivisione. Adesso è la seconda parte del programma.
1: Sì, che in qualche modo è legata alla prima, perché avendo parlato di posti segreti che forse esploderanno dal punto di vista turistico, no? della gente che li conoscerà, ci veniva questo pensiero. Sì, ma volendo fare noi un piccolo tour, proprio che partiamo con la tua macchina, Nicola, che quello, tu c'hai la macchina salotto.
0: Possiamo fare anche la moto.
1: Sì, vogliamo, però la moto, con la macchina possiamo andare in quattro magari.
0: Scusate,
1: con la moto ci
0: è
1: andiamo
0: una passione
1: in due.
0: Nuova, parlo sempre di quello, ma perché è una passione nuova.
1: Sì, ma dove andiamo a dormire? Albergo o a casa della gente?
0: A casa della gente.
1: A casa della gente sarebbe molto bello.
0: Sì, ed è qua che introduciamo la seconda parte. Quando vai a dormire a casa di amici, parenti, gente che conosci, ti accorgi immediatamente che ogni casa ha le sue regole.
1: Sì.
0: Sono regole non scritte, non dette, ma sono regole presenti ovunque. C'è, per esempio, la casa dove la mattina non si parla fino a che non si è bevuto il caffè. C'è la casa dove si parla troppo. Tu magari hai dei tempi diversi, c'è la casa dove il bagno ha una sequenza precisa di utilizzo che nessuno ti spiega ma la devi intuire.
1: Sì.
0: Immaginate quando siete stati a casa di parenti. Un'altra cosa, proprio facile. Si cena alle 7, si cena alle 6:30, si cena alle 9:30. Qua stiamo proprio in Calabria, secondo me.
1: Ma sì.
0: Anche dalle nozze.
1: Sì,
0: parte,
1: anche verso anche Napoli, probabilmente, sì, certo. Sì.
0: E tu che sei abituato, magari nel nostro caso, a Milano, non hai ancora smesso di digerire il pranzo se mangi alle 6:30. Viene in mente, non so, tutta la parte Alto Adige.
1: Lì si anticipano un po'. Sì, si anticipano un po'.
0: Altra cosa, il silenzio, cioè il silenzio vero. È sempre, se tu sei abituato a Milano, lì sono i grilli che non ti fanno dormire, o anche il silenzio totale.
1: Sì, non sei abituato e quindi niente, non riesci a dormire.
0: Perché? I cuscini?
1: I cuscini, sì. Allora, questo fine settimana stavo a Riccione, era tutto bello, tranne il cuscino.
0: I cuscini.
1: Il cuscino, niente. Il cuscino uno se lo dovrebbe portare, cioè non lo so, alcuni più esigenti,
0: sì.
1: Io sono un po' esigente sul cuscino,
0: sì.
1: Me lo dovrei forse portare da casa.
0: È vero. È
1: il cuscino effettivamente è un tema.
0: Siete d'accordo che la casa degli altri ti racconta una vita diversa dalla tua? A volte ti fa venire voglia di cambiarla, quella vita, no? Cioè, almeno per qualche ora o per qualche giorno dici: vabbè, io sai che c'è, sto a queste regole. La ricotta sul pane a colazione, no? Nel bed and breakfast,
1: sì.
0: La ricotta sul pane magari uno non è abituato,
1: no.
0: E invece?
1: E invece c'è la ricotta.
0: E invece provala.
1: Si fa la ricotta sul pane.
0: E invece prova la ricotta sul pane. Scriveteci la cosa più strana che avete scoperto dormendo a casa di qualcun altro. Valgono anche i lumini per i nostri cari morti. Ok.
1: In certe case si tengono
0: lo so.
1: Sempre accesi.
0: Ma in quella casa, se quella casa fa il bed and breakfast, diciamo che la cosa può essere.

0: telefono.
1: Sì. Quindi se esci anche soltanto un attimo dalla stanza, spegni la luce, poi se rientri dopo 5 secondi la riaccendi.
0: Ok, allora giochiamo con il premio fedeltà? Giochiamo tra poco. In palio una DJ Bag. Quando

0: così duro, perché sei così rude. La canzone dei Magic: tante volte uno è talmente poco gentile che le storie d'amore finiscono. Ed è qui che andremo a parlare domani.
1: Teaser di domani: quanto tempo ci vuole per dimenticare un amore?
0: A me mi sembra che ho letto 15 settimane.
1: 15 mesi, se non 15 anni, dipende dall'amore.
0: Domani ci risponderà la dottoressa Ombretta Cecchini. Intanto scappiamo dai Vitiello, Nicola,
1: Gianluca
0: e Simone e Marco. Appuntamento a domani.
1: Ciao, grazie, domani.
2: Yo, what's up? And you are listening to Radio DJ. Check it out, y'all.
3: Ciao, babe, ciao.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Scegliere la migliore vacanza?
8: Previsto.
7: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
8: Inaspettato.
7: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
8: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
7: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
9: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
10: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
11: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
9: Parola di Giorgio,
12: Gabriele
11: e Furio.
13: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
14: Verti!
13: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
15: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
16: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
17: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
18: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma, 26-28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
19: Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si

0: agire in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: E ora la sfida finale! Cocktail!
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione!
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate!
2: Crociera all'inclusive con Costa!
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le due.
4: Amici sportivi,
5: ciao sport.
3: Bentrovati a un nuovo appuntamento con il notiziario sportivo di Radio DJ. Sono 21 per l'Inter, uno scudetto arrivato con 3 giornate d'anticipo dopo una cavalcata iniziata con una falsa partenza prima della grande rimonta. Ieri sera alle 22.39 al triplice fischio dell'arbitro Bonaccina, che ha certificato il 2-0 sul Parma e quindi la vittoria del tricolore, è scattata la festa in campo con lo champagne aperto da Thuram e il classico giro di campo. L'attaccante francese Di Marco, Pio Esposito, a cui si sono aggiunti poi Lautaro Martinez e Barella, muniti di megafono, si sono improvvisati i capi ultras in Duomo, lanciando cori cantati dalle migliaia di presenti. Uno scudetto sentito in maniera particolare anche perché per la prima volta dopo 37 anni l'Inter ha potuto festeggiarlo in casa. Chivu entra nella storia per aver portato i nerazzurri dal disastro Champions al tricolore al primo anno da allenatore di una big. Sentiamo Lautaro.
6: Ha dato aria nuova, ha dato tanta libertà, sta portando anche avanti una sua idea del calcio moderno, di come sta andando ora. E per noi è difficile cambiare perché veniamo di, come abbiamo detto, da due allenatori che la pensavano diversi, ma alla fine da tutti si impara e oggi Cristian è qua con noi, ci ha aiutato tanto a cambiare aria, però noi anche lo siamo aiutato tanto.
3: Una vittoria del gruppo, come ha sottolineato anche Di Marco ai microfoni di Sky.
7: Questo scudetto è veramente qualcosa di speciale, perché dopo l'anno scorso non è stato per niente facile ripartire. Tutti dal primo all'ultimo insieme allo staff abbiamo lavorato per cercare di raggiungere questo sogno e l'abbiamo raggiunto tutti insieme, e questo è merito di tutti.
3: E non è finita qui, perché ora c'è da raggiungere l'obiettivo doppietta con la finale di Coppa Italia in programma il 13 maggio all'Olimpico di Roma contro la Lazio. E mentre l'Inter festeggia, il Napoli è vicino a blindare il secondo posto, si lotta per gli ultimi 2 slot validi per la qualificazione in Champions League dopo la sconfitta del Milan col Sassuolo, la terza nelle ultime 5 uscite e il pareggio interno della Juventus contro un Verona già retrocesso. Stasera la Roma, dunque, vincendo all'Olimpico contro la Fiorentina, si porterebbe a quota 64 punti a meno 1 dai bianconeri e a 3 lunghezze dai rossoneri. Non sarà certo soddisfatto del suo Milan Jannik Sinner, che si consola, per così dire, vincendo il 5° Masters 1000 consecutivo come nessuno prima di lui. Ieri nella finale di Madrid ha lasciato a Zverev, numero 3 del mondo, solamente 3 game per il tedesco e la 9ª sconfitta di fila contro l'altoatesino. Per Jannik si tratta del 28° torneo vinto in carriera a livello ATP, il 9° Masters 1000, e sono 28 anche le partite vinte consecutivamente con 56 set a favore e solamente 2 perduti. E ora a Roma con gli internazionali d'Italia e poi a Parigi per il Roland Garros. Di record in record, perché in Formula 1 Kimi Antonelli, trionfando a Miami, è diventato il primo pilota a vincere le sue prime 3 gare in carriera consecutiva

E con la voce di uno dei nostri giovani talenti abbiamo aperto la grande settimana con Ciao Belli. Nella puntata di oggi tornano gli incredibili racconti di Pablo Trincia, protagonista di uno dei podcast più seguiti d'Italia. E nello spazio travel ci spostiamo in Cina, dove l'innovazione tecnologica ha raggiunto livelli sorprendenti per

0: Esperto Santo Laporta, ci spostiamo su un tema che ha fatto discutere, il politically correct al concertone del primo maggio.
1: Sì.
0: Ne parleremo con la cantante Ira Green, che ha vestito i panni di Delia Buglisi per rivisitare alcuni classici della musica italiana.
2: Vai. Esseri umani, in cerca di
1: guai. Cambiato le parole.

0: Domenico!
1: Scelti loro questi personaggi per il primo maggio. Sì, mi dico, vanno bene.
2: Ma erano buoni, dai.
3: E poi nel nostro spazio social del lunedì continueremo il percorso per capire cosa si nasconde dietro al consumo compulsivo di audio e video sui social. Quali meccanismi lo alimentano? Perché è così difficile resistere? E quali effetti ha sulla nostra mente e sulla nostra vita? Ne parleremo con l'esperto Marco Benassi.
4: Allora, sai perché la maggior parte delle persone non andrà mai da nessuna parte? Lo dico senza giudicare, perché ci sono passato anch'io. Perché si sono

0: reale che è costruito comunque, c'è una scala da seguire, un certo tipo di posizioni da fare, è quasi diciamo tutto organizzato in precedenza, non si va lì e si improvvisa.
1: Io non ce la farei mai con la scala.
0: Capita, dipende dal tipo di scema, capita molto poco, quindi è sempre molto tutto organizzato. Beh, spesso capita anche che
2: adesso mettiti così,
0: una cosa
1: torniamo dopo da lui, dai, ciao, bravo.

0: Però io da un anno ho la storia con la mia segretaria e ho bisogno di non essere notato. Quindi, per quello che ho chiamato, è per quello che ho chiamato con,
1: capisci? Qui non sei notato
0: perché,
1: niente.
0: Spiego, adesso comincia a pretendere, vuole andare in giro con me per la città e tutto. Io volevo una macchinetta tranquilla, così non rischio di
2: vita. La capisco benissimo, però le ripeto, siccome quando si parla di prezzo devo passare al titolare, non decido io.
0: Aspetti un attimo che sta arrivando Gilda.
3: Ciao Renato, ho prenotato un tavolo alla taverna dei Golosi.
1: Si mangia bene.
3: Hai detto a tua moglie che stasera non ci sei?
0: Non ancora, Gilda, però non so se riesco, perché comunque una bella sorpresa. Sto prendendo la macchina per andare in giro noi, ok?
3: Renato, guarda che stai marcando male. Perché? Tu continui a rimandare, ma io voglio che parli con tua moglie, capito?
1: No.
3: E sentiamo, che macchina avresti preso?
0: Guarda, Golf, questa qua e così, noi sai prendiamo una macchinetta così
1: per andare. Macchina,
0: guarda, sono al telefono. Pronto? Mi sente?
2: Sì,
0: ecco, guarda, stavo dicendo a Gilda che stavo proprio trattando la macchina che
4: utilitaria, va bene qualunque.
3: Renato, non ci siamo. La macchina prendila lo stesso che me la tengo.
4: Ah, bene, bene.
3: Ma
4: bene.
3: Tu, mia patatina, non la vedi più.
0: Dai,
1: perché?
2: Senta, va bene il teatrino, però non mi interessa. Fatelo da un'altra parte, andate a fanculo.
5: Non perdere il prossimo episodio di Caranters, nel quale faremo tappa a Spinaceto e questa volta parleremo di qualcosa che in tanti stavate aspettando. Noleggiare un'auto senza carta di credito.
4: Sì,
5: hai capito bene. Muoversi in libertà, senza stress e senza ostacoli. Perché la mobilità dovrebbe essere di tutti. E a rendere tutto ancora più semplice ci pensa la simpatia tutta particolare di GSM Auto.
6: Oh, qua abbiamo una Lancia 2024 disponibile solo per voi. E pure qua una bella Panda 2023 e solo per voi. Canto una canzone.
4: Sentite
6: bene. E mo te venga via, se me se caiga già va, e che te porta de notte che casa va.
4: È molto convincente.
6: E qua vogliamo solo persone serie.
4: Sì.
6: Ciao.
7: Ciao belli.

0: Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
1: Tu perché sei così?
0: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
2: Sai che suono ha la serata perfetta?
3: Deliveroo!
2: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app. Pronti per ordinare?
4: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
5: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
6: PEC scaduta, speed bloccato, firma sparita e il mio software non va bene. Ma perché succedono tutte a me?
7: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
6: Allora corro subito.
7: Vieni da Buffetti. Firme, PEC, speed, software. Pensiamo a tutto noi.
8: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ete Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
9: Ultima chiamata.
8: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
10: Hai mai sentito il battito della montagna? Dal 20 al 28 giugno a Pinzolo.

0: Siete una banda di cretini, ve lo dico.
1: Un complimento per noi, grazie. Caso, sono le 14.34, vai, ciao.
2: Uè, Angelo.
1: Buongiorno.
2: Ferrari.
1: Buongiorno.
2: Spezzoni, il presidente dell'Interclub, i bombardieri di Roma.
1: Ne parliamo. Il campionato di calcio ha già segnato il primo posto,
3: sì,
1: ma la corsa
3: manca alle Champions.
1: La lotta per un posto Champions League è più accesa che mai.
3: Vedi tu.
1: Per tutti gli aggiornamenti e per rendere omaggio ai campioni d'Italia,
3: all'Inter,
1: andiamo
3: certo
1: dai nostri amici di Sport Time.
4: Benvenuti a Sport Time. Io sono Esther Civati e con me ci sono Antonio Cassano, sì, Beppe Bergomi e Gianni Papogna. Poi ci verrà a trovare anche Sandro Sabatini. Naturalmente parleremo dello scudetto dell'Inter.
5: Certo. Aspetta un attimo, Esther.
1: Sì,
5: io sono venuto qui volentieri come ospite.
1: Certo.
5: Ma giuro, se arriva Sandro Sabatini, me ne vado subito fuori dai coglioni, perché io e Sabatini siamo in faida completa. Che appena riesco a capire dove che abiti Sabatini, vado sotto casa sua a poter vicino i bari vecchia, che hanno tutti minimo 3 anni di galera, e facciamo partire gli schiaffi pesanti.
4: Va bene Antonio, allora avviso la regia di telefonare a Sabatini e comunicargli che non è gradito qui in trasmissione. In questa puntata parleremo dello scudetto dell'Inter, ma anche della lotta Champions, che si fa sempre più accesa, e per questo passo la parola a Gianni Papogna. Ciao Gianni.
6: Un saluto a tutti da Gianni Papogna, la lotta Champions è più vincente che mai, con la pessima figura della Juventus bloccata da Verona in casa e la disfatta del Milan del verde contro il Sassuolo.
1: Sì.
6: Ma direi di partire da Napoli e Como.
4: E tu Beppe, sei d'accordo?
7: Certo Fabio, partiamo dagli azzurri. Io andrei dall'opinionista Fefe, che prima di Como Napoli aveva pronosticato una grande vittoria per la sua squadra. Sono curioso di sentire se Fefe

0: ci mette la faccia, Fabio.
1: Va bene, Uagliù. Sì. Mi sono un pochino sbilanciato nel post partito come Napoli a dire che noi battevamo come. Invece non è andato così.
2: No.
1: Ma non fa niente. Ma cosa pensavate? Che io non uscivo a mettere la faccia nella partita come Napoli. Io non ho paure. L'ho detto sempre. Ok? Perché chi tiene paura? Un sant'uomo che ha fermo una bella. E paura non lo tengo. Ci mette sempre la faccia. Ok? Eppure si batteva. A Como. Io stavo sempre qua. E poi tutti il resto. Che ce ne fotte? Abbiamo pareggiato. Noi all'anno che viene. Se facciamo così che ci facciamo. E voi mangiate i pop con un coppo di pane. Parecchi tifosi. Non vorrei a noi. E forza Napoli sempre.
3: E salutiamo il mitico Fefè.
2: Ciao,
3: e
2: Fefè.
3: Prima di parlare dello scudetto dell'Inter, salutiamo il Venezia, che torna in Serie A.
4: Vero.
3: Sei d'accordo, Beppe?
0: Allora, sì, sono d'accordissimo, sì, Fabio. Sì. A proposito del Venezia, sì, ne ha colpito a fantasia l'estro della urva rosso-verde, Fabio, che ha sempre dei cori originari. Sì. E io con il mio cellulare, che è molto potente, Fabio,
4: grande, Fabio,
0: mi sono registrato il coro che la urva del Venezia ha cantato ai tifosi del Sud Tirol, perché gli hanno preso in ira non le donne, non la mamma, ma lo strudel, Fabio.

0: salutiamo gli amici di Venezia e andiamo dai tifosi del Milan, che sono delusi per l'ennesima brutta prova della loro squadra.
1: Scusa Esther, ma io prima si ferma qui farei un giro dai tifosi bianconeri, perché nonostante il pareggio casalingo con il Verona, gli animi sono rimasti piuttosto sereni, come ci raccontano gli amici di OCV Sport.
2: Chi è stato per te il peggiore in campo?
3: Il Diz.
2: Oh!
4: Il Diz ha rotto. Come ti dissi qualche settimana fa di Thuram, di centrocampisti come Thuram, ma sapete cosa ce n'è in giro per la Serie B?
0: E salutiamo il tifoso Vito Cataldo e andiamo in casa Milan, dove, se non sbaglio, la tensione è ancora più palpabile.
5: Sì.
0: E qui chiederei un parere a Beppe Bergomi. Beppe, secondo te il Milan ce la farà ad andare in Champions?
6: Fabio, il Milan secondo me non andrà in Champions perché domenica c'ha l'Atalanta e anche lì giocherà col pullman davanti alla porta. Poi c'è la Roma che stasera può fare un passo in avanti, Fabio. Permettetemi di farci una bella risata super vina che non è in Champions, Fabio.
1: Fabio. Bellissimo Beppe. Allora, a proposito di Milan, andrei dal mitico Tiziano Pruderi, giornalista, super tifoso.
7: Tiziano, questa prestazione del Milan,
8: posso usare un'espressione scurrile?
7: Tutto quello che vuoi,
8: fa cagare il Milan.
0: Salutiamo Tiziano Crudeli e chiudiamo con il calcio minore, perché c'è da festeggiare la promozione in prima categoria del San Costantino Calabro.
6: No, aspetta Fabio, perché ci siamo dimenticati di dare la parola a Marcello, il tifoso bianconero, che guarda, Dio, la sua sul pari della Juve. Beste che ridere, Fabio.
9: Allora, dopo che stasera no abbiamo sofferto con un Verona retrocesso in Serie B, io, tifoso juventino, devo solo dire che la Juve non deve andare in Champions League, perché non se lo merita. Fate schifo da tifoso juventino, vergognatevi. Verona retrocesso in Serie B, non siamo riusciti a vincere. E la Juve non deve andare in Champions League.
5: No, deve
9: non deve proprio andare. Ma non esiste proprio. Io spero che va il Como. Sono più contento che va il Como. Ok.

0: una escort.
1: Siamo sulle 7:04.
0: Volevo subito chiederle se cosa pensa di questa inchiesta.
2: Allora, per me non è assolutamente uno scandalo. Ve lo posso assicurare che questa cosa delle escort che andavano con i calciatori c'è già da illo tempore, quindi già da tempo. Io da me vengono i calciatori che a fine carriera, quindi ho calciatori che giocavano 20 anni fa che adesso vengono.
0: Quindi non è soltanto un
2: quindi a pagamento, cioè tutti i calciatori più vecchi ce l'ho io. Quindi non è una cosa
0: che hanno giocato,
2: hanno giocato.
3: Non parliamo dei DJ,
4: un calciatore pensionato.
2: Bravo, assolutamente. A me il giocatore quello là di adesso non mi piace.
4: Lei è un po', diciamo, il calcio della terza età.
2: Diciamo, pensa quanti hanno messi da parte.
4: È una specie di RSA per calciatori.
2: mi sto gustando la loro pensione. La loro pensione, tutta a me.
5: Hai capito? Vabbè.
6: Frank Matano e il vizio di Mara Maionchi.
7: Mara Maionchi gli piaceva questo.
8: Mara Maionchi è ludopatica.
7: Questo.
9: Ok, questo mi devi spiegare come lo sai.
7: No, è una enorme passione per i casinò. Una volta hanno fatto l'errore di girare una cosa per X Factor accanto a un casinò e non la riuscivano a trovare. Stava sempre
9: al casinò.
7: Mi piace. Dice, poi mi piace giocare a burraco con le amiche, con le vecchie, là, chi gli è morto il marito, fortunate. È la persona più intelligente e spiritosa. È un po' ludopatica.
6: Recuperiamo. Sal Da Vinci e gli interventi estetici.
10: Sentiamo. Nessun interventino di medicina estetica mai.
11: Io ho paura pure di fare una puntura.
5: Ah, veramente? Ah, okay.
11: Allora, io non faccio niente. Anch'io. Metto una crema, mangio bene.
10: Bravo, niente.
11: Bravo. Io non faccio niente. Sono naturale. Mamma a 80 anni non ha una ruga. Si vede che forse probabilmente faccio parte della famiglia del DNA di mamma.
10: Del DNA.
11: Però probabilmente.
10: Capello nero, non mi dica il capello nero.
11: No, capello no.
5: Capello ritocchino.
11: Mica scendiamo ad altri. Ci fermiamo al capello?
10: No, se ci vuole di sua spontanea volontà.
11: No, non ci tengo proprio, anche perché ci mancherebbe.
6: Le forze oscure che ostacolano i ricchi.
12: Si è mai chiesto perché in Italia i ricchi tendono a essere in certe aree geografiche e isolati comunque nelle loro ville? Sì. È vero che c'è il caso di Milano in cui ci sono tante persone di successo che vivono non proprio benissimo nei palazzoni, eccetera, così come anche a Dubai, in altre città, New York, eccetera. Però se io vivo in un grattacielo e sono in prossimità con un muro che ci divide da un'altra persona di successo, l'influenza dei due campi elettromagnetici è potenziante, non è depotenziante. I simili si attraggono e se sono in prossimità, in un ambiente protetto, in una città ad alta frequenza, perché comunque è in reazione rispetto alla, alla media, va bene. L'importante però è comprendere che ci saranno sempre più forze opposte che si avvicineranno per riportare quella realtà, quella dimensione al livello, alla media nazionale. Per questo che in città come Milano ci sono anche forze oscure, crimine che aumenta, perché dove c'è l'ambiente potenziante c'è anche l'opposto, altresì potenziante ma dal lato oscuro.

0: 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Granvision, vederci bene insieme.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: domanda, è una domanda, è una domanda trabocchetto, ragazzi.
1: Infatti.
0: Però,
1: ho detto come
0: ho capito, però vincerà chi vincerà una DJ box con dei gadget da esporre orgogliosamente al Plaid.
1: Il biglietto è vero.
0: Pagato da loro. Oh, sì. Cioè, nel senso, noi non.
1: Poi, la DJ Box, sai che non sappiamo mai cosa ha all'interno.
0: Ah, tu dici che dentro ci sono dei biglietti?
1: Secondo me no. Però mai smettere di sognare.
0: No. Okay.
2: Non fare false speranze.
1: No, non fa.
3: Sapete cosa regaliamo questa settimana nella DJ Box?
4: Una bella rosetta.
1: Basta. Senza
3: vuota.
1: Il ripieno, vuota, ve la riempite voi.
0: Abbiamo le luci di WAD, ma va bene così.
1: Hai una luce, te stavo per dire, hai una luce diversa negli occhi. Hai quella cosa, hai presente quando
0: raga, DJ TV,
1: sei illuminatissimo, sembri sembri una donna della TV.
0: Mettiamo la pubblicità, dai, ci aggiustiamo, dai, che fa
1: una donna della TV.
5: Radio DJ One Nation One Station. Giro d'Italia, ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
7: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
8: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
9: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
7: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
10: Nero Giardini,

0: Lo scudetto di Di Marco, lo scudetto di Chivu, lo scudetto. Tu cosa dici?
1: Sì, dico anche io di Di Marco.
0: Di Di Marco, anche lui.
1: Beh, no, sì, anche di Chivu. Anche di Chivu.
0: Ma ragazzi, Chivu aveva fatto solo 10 partite da allenatore in Serie A e vince uno scudetto subito alla prima. Ma cavolo, ma è un eroe. Ma scusa. Ma
2: io lascio grande, i commenti grande. Tecnici a chi, insomma,
0: beh,
2: dai.
0: Sì, sì. No. Veramente un grande, veramente un grande.
2: Cacchio, Nicola non l'ha ricordato mai. Non ha detto niente stamattina, veramente. Ma dico due parole qua e là almeno, no? Ma potevi dirle, Nicola.
0: Ma penso, io non l'ho mai provata questa gioia, ma pensa te, cioè altro che perdere la voce.
2: No, io l'ho provata, invece mi sarebbe capitato a me. Ero molto piccolo, ma l'ho provata nel 76. A proposito della mia squadra del cuore,

0: Io non l'ho mai provata questa gioia, ma pensa te, cioè altro che perdere la voce.
1: No, io l'ho provata invece, mi sarebbe capitato a me. Ero molto piccolo, ma l'ho provata nel 76. Beh. A proposito della mia squadra del cuore, un saluto come sempre, ovviamente diciamo spirituale, magico per quello che può valere, al grande Torino, perché oggi è il 4 maggio e si commemora insomma l'anniversario della tragedia di Superga. Ora e sempre
0: Ci colleghiamo proprio con Superga.
2: Io sono Gabriele, ho 7 anni, oggi sono uscito prima da scuola perché sono andato a Superga, sto andando a Superga con la mia nuova bandiera per ricordare il grande Torino.
1: Ma che
0: con la mia nuova bandiera, la nuova bandiera.
1: No, veramente mi viene un po' la lacrimuccia. Poi quando capita di sabato e di domenica è un po' più facile per tutti salire a Superga, no? Anche se non sei esattamente in zona, magari ti organizzi per il weekend.
0: Certo.
1: Di lunedì, insomma, è più per pochi intimi e forse ancora più magico per chi ci sarà, ecco.
0: Da Torino ci colleghiamo invece a Ischia.
3: Questo ponte del primo maggio lo riassumerei così: scusate, avete un tavolo per due libero, non l'abbiamo prenotato. Scusate, avete un tavolo per cinque più due passeggini, non l'abbiamo prenotato. Scusate, siamo in sette più due bambini, non l'abbiamo prenotato. Oh ragazzi, non è stato un ponte, è stato un macello, ragazzi. Gente dappertutto.
0: Ciao Dario, ma meno male che adesso magari stacchi un po' fino al prossimo weekend. Dai, un po' di relax, un po' di relax.
1: Iniziamo con la nuova canzone.

0: vuol dire che un domani saliremo sulla tua macchina e ci sarà il pulsante per tirare sui i finestrini, non
1: digitale.
0: Più quella
2: non ci saranno più i CD.
0: Che CD, le musicassette,
1: che vergogna.
0: Cioè ti metterai quelle robe lì con la chiavetta, il Bluetooth, cioè, queste robe qui di adesso.
1: Mi vuoi dire che avrai i tergicristalli e non con la mano sinistra mentre la destra è sul volante a pulire il parabrezza?
0: Non veramente la fine di un'era.
3: Ma scusate, torniamo un secondo a parlare di sport.
4: Vabbè, ma bravo l'Inter, bravi tutti, ma nessuno fa i complimenti a noi del Venezia che l'anno prossimo torniamo in Serie A.
0: Quella, complimenti,
1: giornata di Serie B al Cardiopalma,
0: sì, immagino, sì, ma sì, è anche il nostro mister, insomma. Infatti oggi non è andata benissimo.
1: Non si sa perché.
3: La zampata insomma. Oggi.
0: Fa piacere per il Venezia, fa piacere anche perché per chi è permane, diciamo, in Serie A, è una bellissima trasferta
1: ma
0: da fare quella.
1: Bello, infatti sì, il Venezia torna in Serie A, il Monza, di cui è tifoso il mister, ha perso al 95esimo, quindi, insomma, è stato un weekend pesante.
0: Vabbè, non credo sia per quello che non è ancora finita, dai.
1: È ancora finita, c'è anche il Frosinone che è quasi Serie A come cantava Calcutta, insomma.
3: Dai.
1: Vediamo. Sì.
0: Quello di Calcutta diceva è quasi, no? Diceva è proprio in Serie A.
1: Calcutta diceva il Frosinone in Serie A.
0: Infatti.
1: Il Frosinone quello vero ancora non c'è in Serie A. Quindi quasi come cantava Calcutta.

0: Oh, Aladdin ha appena aggiornato il listino prezzi di tutto ciò che produce. Praticamente è tutto raddoppiato. Che macchina devi prenderti?
1: Ma è legato allo stretto di Hormuz, secondo me, anche secondo un po' questa tournée per tirare su. Compratelo. Cash per la macchina, questo crowdfunding.
2: Compratelo.

0: niente, mi sono venuto la famiglia, la casa, la moglie, il figlio, ho acceso la griglia, spettacolo.
1: Da Cantù. Ah, sì. No, beh, devo dire, io credo di non aver mai fatto un primo maggio, diciamo, non in diretta radio, o se l'ho fatto erano forse ancora gli anni 90. Piaciuto molto. Beh.

0: Mercamp. C'è un cartello fuori così tu.
1: Ragazzi, a me dispiace buttare via l'osso dell'osso buco e lo uso per fare le tortine.
2: Summer Camp è anche su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
6: Aiuto, cadiamo!
5: O ti senti ACT?
7: Oh, che forza!
5: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
8: Salse buone, signor! Salse Develey! 2 per 1, signor!
9: Oh, prendi 2 salse, una da rimborsiamo!
8: Develey ti salsa la vita!
10: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato 2 prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
11: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
12: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2 per 100 grammi, la bottega del gusto a 1,49€.
16: La spesa intelligente!
17: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
18: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
19: Sentiamo.
18: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
19: Wow.
18: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
19: E C?
18: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
19: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
20: Iperceramica.
21: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
22: Pancia gonfia. Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex.

0: la versione toscana.
1: Brutto nome,
0: la versione toscana. È così, è
2: vabbè,
0: così.
2: Torniamo in Italia.
3: Ciao Summer Camp. Io invece ho passato da venerdì a domenica a Tivoli, raduno camper, e ora sto tornando in Val di Susa.
1: È un bel viaggio, tra l'altro,
0: Sì.
1: No, ma la comunità dei camper cresce sempre di più. Ho visto più di una foto. Non so, la mia impressione è che comunque è...
0: Tivoli, non quella di Copenaghen che c'è il parco Tivoli, ma Tivoli Tivoli.
2: Io pensavo avevo inteso Rivoli invece, vedi.
0: Rivoli,
2: no, è Tivoli Tivoli. Beh, quello nel Lazio.
1: Sì, io ho inteso così,
0: Adriano, no? Sì,
1: sì. O magari era l'omonimo brand di radio di design,
0: cioè,
1: no?
0: Lui dalla radio stavo scendendo e sta tornando.
1: Molto bella, la
0: è bellissima, certo.
1: È arrivato un back boy.
4: Non è vero,
1: difficile.
0: Ci sei cascato, faccio di frullato.
1: Il ritorno di Fred Durst e Limp Bizkit con l'amico suo, non nostro. MGK, la canzone.

0: Ciao ragazzi, di solito con questa canzone di Puglia nei matrimoni arriva sempre il pesce.
1: Vero, vero, anche per movimentare un po', no? Perché magari quella pigrizia, sì, no? È quella gamba molle che viene dopo i primi piatti.
2: Ma i matrimoni,
1: no?
2: Giovani.
1: Ma infatti.
2: Per i giovani che si sposano adesso.
1: Niente di male. Comunque pompa, ragazzi, questa nuova MGK con Fred Durst dei Limp Bizkit. Tra l'altro è molto figo il video perché nel ritornello, che è la parte più carica, si vedono loro in mezzo a quelle che sono 200-300 persone che saltano sul
3: pezzo. Sì, sì.
1: Cioè, non lo so, è figo, una scelta semplice ma d'impatto.
4: Un saluto a Federico Russo che ho incontrato in un parco a Copenaghen, ma non ho avuto il coraggio di salutare per troppa vergogna. Lo ha fatto mio marito dandogli del lei.
3: Salve, ti ha detto.
1: Forse, beh sì, beh Copenaghen c'è una grande devo dire.
3: Fa piacere, no?
1: No, fa piacere, no, però sai che me lo ricordo, forse un paio di giorni fa, di aver incontrato questo signore che ha detto vi ascoltiamo sempre... in radio, no, certo. Mi ha dato prima di lei, buongiorno,
3: buongiorno, sì.
1: Vi ascoltiamo sempre, insomma erano ascoltatori del, certo, Summer Camp, certo. Ed è sempre bello incontrarli anche quando sei all'estero,
3: no, cioè, chiaro, beh, chiaro.
1: Erano italiani,
2: c'è anche
1: in vacanza,
2: un
1: anche loro.
2: Ascoltatore che ti ha incontrato ma non ha avuto
1: eh sì, e chi è?
5: Alla presenza di uno sbirro d'eccezione come Federico Russo, l'ho visto in cena di classe e ha veramente la faccia da sbirro.
1: Grazie,
5: aiuto.

0: No, a me capita ogni tanto, magari non a tutti i concerti, ma a certi concerti magari dove il pubblico è particolarmente giovane, no? Sì. Poi a me piace andare abbastanza sotto, magari scatta un po' di movimento, magari qualcuno mi prende dentro e sento scusi. brutto.
1: E a proposito di gioventù della nazione,
2: no, ma infatti,
1: della nazione, esatto.
0: Questo va.

0: No, vabbè, raga, impazzisco fuori.
1: Beh, non sei il solo, un bellissimo filotto questo di matrice new metal, dai, via, per stare proprio sul vago.
2: Sì, del periodo in cui non ci dicevano, non ci davano del lei e non ci dicevano scusa.
0: Esatto. No, infatti. No,
2: per dire.
3: Ciao Summer Camp, ricordo perfettamente quando uscì questa canzone, che il mio compagno di squadra di pallacanestro, lì mentre aspettavamo e aprisse la palestra, esordì con: oh, ma chi sai che è l'ultimo disco dei Pod? Da allora Pod è il suo soprannome ancora adesso. Ciao Marco.
2: Grande.
0: Bello.
2: Vabbè, poi ci ha aggiunto un'altra roba, ma l'ho tagliata.
0: No, infatti quando queste sigle qua sono sempre pericolose, sì, in alcune regioni.
1: Cioè, nel senso che questo è POD, lui P puntato O, sì, vuol dire un'altra. Sì,
2: mancava la O, diciamo.
1: Ho capito.
0: Sì, infatti.
1: Come il famoso.
4: Vabbè, ma che pezzone. Sto andando a farmi mettere un perno nel dente.
2: Brava,
4: ma con entusiasmo adesso, anche con serata, un po' di cattiveria, rabbia adolescenziale che mi ero dimenticata.
0: Hai fatto anche te delle serate per pagare l'intervento, hai messo dei dischi.
1: Adesso lunedì si va dal dentista, nel weekend
0: e poi
1: si fa
2: musica in giro.
5: Certo. Comunque a me è sempre successo, adesso ho 48 anni, ma già da quando ne avevo 30, io e la mia fidanzata e mia moglie camminavamo per strada e, incrociando i bambini del cortile, a lei la salutavano ciao e a me buongiorno signore. Non ho mai capito perché.
2: Saranno quei 15 anni di differenza.
6: Ciao ragazzi, invece il primo maggio a Volterra è tutt'altro che rilassante, è bello hardcore. Si parte con trippa a colazione, con trippa, baccelli, prosciutto e vino, e poi è tutto un passare da un bar all'altro a
0: così
6: mangiare e bere fino alla sera.
1: Ho capito.
6: E con chiusura con concertone 17. Bello. Praticamente il primo maggio è come se fosse l'ultimo dell'anno a Volterra.
0: Sì, bello, però si parte dalla mattina.
1: Beh, immagino che per i gatti non ci sia.
0: Non ci sia la trippa.
1: Se
0: la mangi già dalla mattina.
1: Dal racconto, scusami.
0: Se la mangi già dalla mattina, niente.
2: Il gatto di Summer Camp che fine ha fatto, tra l'altro?
7: Ce lo sono mangiato.
2: Stiamo mettendo troppa musica bella, allora, forse.
4: Io mi sono goduta il mio primo maggio molto bellino. Mio marito con i suoi amici, mia figlia con le sue amiche e io con la mia migliore amica. Ci siamo fatti fuori una bottiglia di Franciacorta in due. Siamo state divinamente.
0: Oh, divina proprio.
1: Vabbè, hai visto, Francesco ha fatto una faccia così. Vabbè, nel senso normale, allora, no?
2: Sì. Dai, una in due. Che poi non si siano messe alla guida.
0: Non sembrerebbe.
8: Ciao Summer Camp, io e la mia compagna abbiamo passato il primo di maggio e anche il sabato 2 chiusi in casa perché c'era l'incendio sul Monte Faeta in provincia di Lucca.
0: Ah, è vero.
8: E quindi siamo dovuti stare in casa a vedere come evolveva la situazione. Ne approfitto per ringraziare tutti i vigili del fuoco e la protezione civile che sono intervenuti. Grazie mille.
1: Grazie per questo messaggio. Grandi. Ne parlavamo, no? Prima di salutarci, diciamo, per questo weekend lungo, ti ricordi che c'era un po' di maretta, no? Ma chi lavora? Però insomma ci sono delle figure che meno male
0: non mollano mai.
1: Torno per un attimo al crossover new metal, no? Così era stato ribattezzato, no? Questo incrocio di grande groove con le chitarre, insomma è un po' più in stile metal. La prossima canzone che ascoltiamo non è in questo stile, ma è stata mashupata da DJ Aladdin con il Linkin Park e ha avuto molto successo questo mashup anche con la cantante coinvolta.

0: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it. Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
1: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
2: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
3: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
1: Parola di Giorgio,
4: Gabriele
3: e Furio.
5: Acari? Cimici del letto? Tarme dei tessuti? Stop! Spray per tessuti acaricida insetticida Pure Essentiel. Dalla formula di origine vegetale, elimina le infestazioni da acari, cimici e tarme. Per tutti i tessuti. Pure Essentiel, in farmacia e parafarmacia. È un presidio medico-chirurgico. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
6: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
7: Salone, hai visto cucina?
8: Ringiovanita!
7: Merito degli smalti Max Meyer, sono una vera cura di bellezza.
8: Anche tu, camera, ne avresti bisogno.
9: Smalti Max Meyer, all'acqua, solvente, brillanti, satinati, opachi e tutti resistenti. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
10: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto.

0: dimentichi fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a 14,99 euro. E da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 4! DJ!

0: alla fine.
1: Fino alla fine confermo la ballata tutta.
0: Tutta, 17:15. Radio DJ, sì, abbiamo messo J-Lo, abbiamo aperto così.
1: Sì, sì, giusto. Bene. Ci sta.
0: Benissimo. Allora, dicevamo, mista la puntata di oggi, abbiamo voluto fare un piccolo cambio.
1: Sì.
0: Non iniziamo con i gossip.
1: No, questo lunedì no, perché c'è una giornata che ricorre proprio

0: moda, i posti dove andare a fare due foto al volo nel weekend, tutta quella roba lì che vale sia per i social che per la vita, e quindi non essere aggiornati sull'ultimo, gli ultimi gossip per esempio, non, le ultime serie, è tutto un rincorrere, essere sempre aggiornati di una quantità di roba che, allora, un po' è divertente, ma non è che proprio esattamente ci pagano per farlo. Quindi si sono inventati la JOMO. JOMO?
1: con la J lunga, la JOMO,
0: perché la joy, è la gioia di... Cioè, che dici? Allora, facciamo così. Stasera mi cercate, spengo, spengo il cellulare, non lo voglio sapere.
1: Sì.
0: Voi siete andate, non me lo dovete dire.
1: No, non mi
0: frega.
1: Mi
0: taggate, non lo voglio sapere, no. Non ci voglio essere.
1: Sto weekend, sai cosa? Non faccio niente.
0: Esco,
1: passeggio, piano.
0: Perdo tempo. Sì. È quella cosa lì. È, movimento, devo dire, non solo singolo, ma ormai di gruppo, perché ci sono una serie di realtà che dicono: ok, raggruppiamoci tra gente che di tutto il resto non ne vuol sapere niente. Ci si trova in un posto e poi a un certo punto anche ci si sparpaglia un po'. Cioè, ognuno un po' per sé. Tipo, si va nel bosco, ci si dice: si mangia a quest'ora, per dire che uno arriva per tempo. Che magari apparecchia e poi si mangia insieme. Per il resto,
1: ognuno faccia quel che vuole.
0: Allora, con la scusa, noi volevamo mettere gli uccellini, grazie Ciocca, perché a quest'ora secondo me comunque fa sempre bene.
1: Ma è bello.
0: Dove siete, sappiate che potete godere anche voi della gioia di perdersi le cose per strada, e non perdetevi voi per strada.
1: Che bella base.
0: Sì. Quasi commovente.
1: Quasi da far così due ore.
0: Sembra un po' troppo. Ancora qualche minuto, qualche secondo.
1: E poi?
0: Niente, la giornata mondiale l'abbiamo celebrata.
1: Basta,
0: metti un
1: pezzo,
0: così, mettiamo
1: finito,
0: un pezzo.
1: Dai, veloce, veloce.
0: Tra poco il trucco del pisolino perfetto.
1: Sì.
0: La puntata così.

0: 17:21 di questa puntata di Pinocchio di lunedì 4 maggio abbiamo annunciato una notizia che riguarda il trucco per il pisolino perfetto.
1: Esatto, nella giornata mondiale della lentezza volevamo celebrare uno dei momenti più carini della giornata per chi se lo può permettere, che è proprio il pisolino dopo pranzo.
0: Mamma, com'è bello!
1: È bellissimo, dipende poi da come lo fai. Tipo,
0: sì.
1: Può essere anche molto brutto. Cioè,
0: allora,
1: può far sì che tu ti risvegli molto rincoglionito,
0: cattivo,
1: molto affaticato,
0: anche
1: cattivo, affamato.
0: Sì, allora c'è anche un altro c'è un'altra cosa che secondo me divide il mondo in due: quelli e quelle che quando fanno il pisolino sono belli da vedere.
1: Non noi.
0: Io, sai come, io, cioè, anche questo weekend, fuori dalla casetta, montagna verso il prato, ma con della gente che vedeva.
1: Sì.
0: Addormentato, è presente quando si rovesciano le tartarughe al contrario?
1: Sì. No, presente perché mi hai scattato diverse foto, tu maledetto.
0: Quindi, però io così, con la bocca aperta, come una tartaruga che si è rovesciata.
1: Uguale. Per contro, invece, per esempio, mio marito quando fa i pisolini è bellissimo, cioè gli scatto delle foto che sembra un bambino.
0: È un micino, vedi, vabbè.
1: Comunque, allora, qualche regola per far sì che sia realmente efficace, perché un riposo breve e ben gestito ha effetti molto positivi su memoria, concentrazione, umore, ma anche sul funzionamento del cuore. Insomma, è una figata. Ah. Allora, la durata ideale del riposino va dai 10 ai 20 minuti. Puntatevi la sveglia.
0: Ecco.
1: La sveglia è un risveglio brutto, però fa sì che non entriate nella fase profonda, che poi dopo, se vi svegliate in quel momento lì, non
0: siete,
1: vi ripigliate
0: delle carogne.
1: Più. Il momento ideale per fare il riposino è tra le 13 e le 15, questo per non interferire con il ritmo circadiano.
0: Allora.
1: Meglio il divano del letto, perché il letto rimanda al sonno profondo, il divano ti dà quell'idea di precarietà che ti fa dormire un filo meno.
0: Giusto.
1: Due consigli per raggiungere i risultati ottimali. Uno arriva dalla NASA, e quindi il pisolino della NASA deve durare esattamente 26 minuti.
0: Ok.
1: Uno arriva da
0: lo so,
1: 26 minuti è il lasso di tempo studiato per ottimizzare la prontezza operativa e cognitiva in contesti di grande stress e privazione, dove la lucidità è tutto.
0: Li svegliano tirando una pallina, se la prendono al volo.
1: L'altro è dei Navy SEAL, per i quali il sonno deve durare 8 minuti, preferibilmente con le gambe su, cioè la gamba deve essere più alta del cuore.
0: Una sola?
1: No, tutte e due, per semplicità l'ho chiamata.
0: Mi sono voluto immaginare i Navy SEAL, che sono i marinai, con le gambe su, che dormono con le gambe su.
1: Ve li immagino anch'io.
0: Un saluto ai marinai, grazie Vale.
2: Pinocchio, solo su Radio DJ.
3: Pinocchio!
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
2: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
6: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi.

0: Lasida Pulci Zecche che riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Se resto, allaccia la libertà!
3: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
4: E chiama uno.
3: Ma uno chi?
5: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
6: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo. Dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
7: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi. Dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
8: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
6: Parola di Giorgio,
9: Gabriele
8: e Furio.
10: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
11: Sherlock Holmes. James Moriarty.
10: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
12: L'unico modo per uscire è insieme.
10: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18 più, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
13: Pronti per ordinare?
14: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
15: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
16: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
17: Conosci la BC della ristrutturazione?
18: Sentiamo.
17: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
18: Wow.
17: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
18: E C?
17: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
18: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
19: Pancia gonfia! Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
20: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
21: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo!
20: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
22: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane integrale e il miele solo mille fiori.
23: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi. Perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
22: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
24: Anche stanotte zero riposo.
25: Allora cambiamo sistema letto.
24: Non è il momento di spendere.
25: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
26: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
27: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3? O 22 metri cubi.
28: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: DJ is coming. Ecco i primi ospiti delle due serate all'Arco della Pace di Milano.
1: Sabato 6 giugno, la grande festa con Annalisa, Card Brave, Dito nella Piaga, Fra Quintale, Fulminacci, Giorgia, J-Ax, Levante, Noemi, Saif, The Colors, Tommaso Paradiso.
2: Domenica 7 giugno, 1212 Celebration con L.A., Ernia, Fabri Fibra, Frank A. Energy, Madame, Night, Neffa, Taiwan.
3: Chi saranno i prossimi?
4: In attesa di scoprirlo, vai su Ticket One e assicurati i tuoi biglietti. Trovi tutte le info su dj.it.
5: Pinocchio, solo su Radio DJ.
6: Pinocchio!

0: fidanzamento il birloccone, cioè il diamantone, cioè lui le ha fatto la proposta di matrimonio.
1: Quindi mi confermi che quando lui ha scritto la canzone dicendo l'American Girl con cui star tutta la vita,
0: probabilmente si parlava di lei.
1: Di quella piccolina lì.
0: Quella piccolina lì infingarda, perché è il suo terzo anello di fidanzamento. È il terzo anello di fidanzamento che riceve. Il primo l'ha ricevuto dal marito nel 2018, Carl Glassman. Un bono. Non per tutte, perché è una bellezza strana.
1: No, se mi dici così.
0: No, a te piace. A te, a me piace, perché a noi ci piacciono gli stessi tipi.
1: È vero, spesso. Aspetta, Carl Glassman.
0: Glassman, okay. E sono stati sposati, poi si sono lasciati dopo 2 anni e lei si è fidanzata con Channing Tatum.
1: Sì.
0: E anche con lui aveva ricevuto la proposta di matrimonio nel 2021 e relativo a anello con diamante incastonato. Poi del matrimonio non si era fatto più nulla.
1: Comunque, a vederli tutti e tre in fila, lei è un debole per i babyface.
0: Sì, babyface, però Channing è un torellone. Il primo è altone, Harry Styles, vabbè, lo conosciamo tutti.
1: Com'è? Il lungo, il corto e il pacioccone. Scusami, quindi 3 anelli, vabbè, il primo, ok, e poi è finito il matrimonio. Il secondo è finito il fidanzamento.
0: Il primo era un prezioso vintage con diamanti taglio rosa risalente al 1800. La seconda era una fedina con al centro incastonato un diamante taglio cuscino da 7 carati. Quello che Harry Styles ha regalato a Zoe Kravitz è un anellazzo sempre con taglio a cuscino, che a me dice poco, ma chi lo, cioè è il proprio il classico,
1: vale,
0: la classica forma,
1: perché si vede che non mangiamo i soldi per comprarcele certe cose.
0: È stato analizzato da una cifra di gioielliere e gioiellieri che hanno

0: Tanti auguri a David Beckham, che nel weekend ha compiuto 51 anni. Carino. E ha ricevuto dalla moglie e dai figli con cui ancora parla delle galline. Perché adesso lui è proprio totalmente contadino.
1: Certo, e... brava, è totalmente. Oddio, che bello! È totalmente contadino.
0: Tra l'altro, abbiamo messo sull'account Instagram Pinocchio DJ nelle storie sia il diamantazzo che ha ricevuto Zoe Kravitz che il momento in cui David Beckham ha aperto la scatola all'interno della quale c'erano le galline regalate da moglie e figli.
1: Casualmente filmato e casualmente postato. Urbe Torbi.
0: Sì.
1: Certo. No, certo.
0: Chiudo con, però questa è un'indiscrezione che so solo io.
1: Togli la musica, togli la base, togli un attimo tutto.
0: Dice che Leonardo DiCaprio a sto giro fa le cose serie.
1: Si è fatto incastrare.
0: Si è fatto incastrato.
1: Come si chiama lei?
0: Vittoria Ceretti.
1: Ah, la Ceretti.
0: Dice
1: e dai,
0: che...
1: e dai.
0: Ma sai perché? Perché lei è molto libera e indipendente. Cioè, non è una che gli sta addosso. Lui ha bisogno di libertà, l'abbiamo capito.
1: Sì.
0: E lei pure.
1: Questo cosa vuol dire? Copia aperta?
0: No, questo vuol dire che anche se non ci vediamo tutti i giorni, anche se non ti mando la buonanotte e il buongiorno, siamo sereni perché ci amiamo.
1: Stai su The DOS.
0: Ok.
1: Questo è il segreto?
0: Sì. Chi me l'ha detto? Nessuno. Nessuno.
1: Che bello, Vale, grazie.
0: Ma vedrai che sarà vero.

0: il che fa un po' tremare i polsi, ma lo volevo ricordare. Alaia, Try Again, grazie Emiliano di averlo messo, perché è un rituffo in dei momenti molto belli, di gran bei ricordi, ma soprattutto grandissima canzone.
1: Oh,
0: nel frattempo ci arrivavano i vostri messaggi.
1: Sì, sì, arriva un Diego ti vediamo, ed effettivamente sì, la cantata è ballata però un po' più sodente rispetto alla J-Lo di inizio puntata.
0: Perché Alaia ha avuto questa fine tragica, insomma sono un po' intimo. Ecco.
1: Arriva anche questo messaggio, volevo dire una cosa a Diego, quando non c'è la Pina, non so se cambi microfono o cosa, ma la tua voce diversa e questo mi crea un sentimento tra il fastidio e l'instabilità. Scusa, ma dovevo dirtelo. Amica o amico, hai ragione, cambia microfono.
0: Cioè cambio postazione.

0: racconta, perché è una cosa che fa parte della sua vita e che appunto ha messo in piedi, trasformando un po' il modo in cui abitualmente l'industria musicale era abituata a fare i tour musicali. Perché lei ha avuto il boom di successo a 16 anni. Fino a 16 anni era una ragazzina che stava a casa, sì, cantava, studiava musica, però in famiglia.
1: Sì, sì, mi ricordo che lei il primo disco l'ha fatto in cameretta con suo fratello.
0: Esatto, che continua a essere produttore di un sacco di suoi pezzi. Ma se in cameretta c'erano lei e suo fratello a suonare, di là c'era la mamma. La mamma è donna cresciuta con una grande coscienza ambientalista. E quindi tutta la casa seguiva delle regole di rispetto dell'ambiente, del clima. Per esempio, la notizia racconta, era una casa dove c'erano i tovaglioli di stoffa.
1: Okay.
0: Con il portatovaglioli per ognuno, sì. A fine settimana fai il bucato,
1: sì.
0: Te li porti dietro tutta la settimana,
1: certo.
0: Questo per non consumare 100 milioni di milioni di milioni di milioni di tovaglioli di carta. Lei, per esempio, in quella casa quasi per tutti la dieta era vegana.
1: Okay.
0: Rispettare, insomma, il tipo, quella roba lì. Quando lei a 16 anni esplode e comincia a essere catapultata nel mondo della showbiz, della musica, la prima

0: la domenica.
1: Lo riconosci subito, quando canta Safe o Saif, che è il singolo dopo quello di Sanremo.
2: Esatto, e lo sentiremo sabato 6 giugno a Party Like a DJ all'Arco della Pace. Sì, ci sarà il concertone sabato, concertone domenica, ma sabato ci sono anche gli Speaker's Corner, cioè la possibilità di incontrarci, abbracciarci e stare un po' insieme. Nello specifico noi ci incontreremo alle 18
1: di
2: al
1: sabato.
2: Parco Sempione di sabato.
1: Ok.
2: E i biglietti li trovate su Ticket One o andate su dj.it, lì c'è il link, vi rimanda lì, poi magari
1: trovate
2: domani
1: tutto,
2: ve lo mettiamo su Instagram.
1: Trovate, insomma, chi canta, chi c'è, cosa fa.
2: Sì.
1: Vi aspettiamo.
2: Dai.

0: 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic, 815 0000.
1: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
2: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
3: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
2: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
5: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. E in più fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
11: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
2: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
12: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.

0: ain't born to die.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
3: li suoniamo.
2: Perché?
3: Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
4: Radio DJ, comincia tutto qui. Manca pochissimo alle 18. DJ!
5: Benvenuti all'edizione flash del notiziario di Radio DJ. I Pasdaran tornano a minacciare le navi nello stretto di Hormuz, chiarendo che qualsiasi violazione nel passaggio comporterà un uso della forza da parte dei militari iraniani. Teheran ha anche assicurato che nessuna nave commerciale o petroliera ha attraversato il passaggio nelle ultime ore, smentendo dunque quanto riferito da Washington, che aveva parlato di due mercantili battenti bandiera americana che avevano superato lo stretto. Ora la cronaca: sarà una settimana decisiva per l'indagine sull'omicidio di Chiara Poggi. Domani saranno sentite come persone informate dei fatti le sorelle K, Stefania e Paola, cugine della vittima. Ad affermarlo è stato il TG1. Mercoledì invece saranno interrogati il fratello di Chiara, Marco, e Andrea Sempio, accusato di aver ucciso la giovane dopo il rifiuto di un suo approccio sessuale. Cambiamo argomento. Calcio: si chiude oggi con due posticipi la 35esima giornata di Serie A, che ha visto ieri l'Inter conquistare il suo 21esimo scudetto. Tra mezz'ora la Lazio è impegnata sul campo della Cremonese, alle 20.45 la Roma ospita la Fiorentina.
6: Radio DJ, informazione gratuita.
5: Altre news tra un'ora.
7: Radio DJ. One Nation, One Station.
8: Conosci l'ABC della ristorazione?

0: Rotturazione?
1: Sentiamo.
0: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Seresto, allaccia la libertà!
5: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
6: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
7: Mi hai detto che ami l'Islanda.
6: Ma vivo in Italia.
5: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
8: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
9: Montare un mobile senza istruzioni. Molto difficile. Chiedere un prestito. Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse. Finché non le fai, easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche e contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy. Salvo approvazione della banca.
10: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
11: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
12: Pinocchio. Da

0: bambina, 18.06 di questo lunedì 4 maggio, puntata di Pinocchio misto frutta.
1: Sì.
0: La Vale.
1: Ricordiamo, la Pina è in vacanza e non ci sarà per le prossime 3 settimane.
0: Esatto, ma anche se abbiamo già un po' trattato i gossip, non possiamo non parlare dell'evento che fino a ieri era un evento importante. Non so più se è un eventone, comunque c'è stasera.
1: Sì, il Met Gala, lo ricordiamo ogni volta perché magari uno se lo dimentica, è praticamente una festa a tema per raccogliere fondi organizzata da Anna Wintour, che è la direttrice di Vogue. I fondi vanno al Metropolitan Museum, quindi un gruppo di celebrità che socializzano tra loro e che vestono in maniera spettacolare si ritrovano all'interno del museo, ma prima solcano red carpet e
0: agghindati con un tema che è il tema, diciamo così, come è un museo, nel museo ci sono tante cose, c'è questa sezione diciamo legata al costume che ogni anno analizza un'ondata, un'idea, proprio un tema del costume, cioè il costume nel senso proprio la cultura del mondo.
1: Il tema di quest'anno è la moda e l'arte, cioè tema libero molto molto aperto. Come si raccolgono i fondi? È semplicissimo, si tratta di una cena al Met Gala, per acquistare il biglietto e per acquistare il tavolo paghi tantissimo, cioè un biglietto costa orientativamente 75.000 euro, un tavolo per 10 persone costa 350.000 euro. E chi li compra questi biglietti? I designer, gli stilisti che poi vestono, invitano i loro testimonial di riferimento, li vestono con i loro abiti e così si fanno pubblicità. Ok, fino a qui era proprio il non plus ultra dell'essere fighi.
0: Non dell'essere buoni, cioè no, ecco, far
1: dell'essere fighi,
0: però...
1: dell'essere fighi a New York, perché si svolge a New York. Quest'anno il Met mi è un po' incalando, al punto che i biglietti per partecipare pare siano stati invenduti al punto che Anna Wintour ha dovuto fare gli scontoni per riempire la sala. Sì, perché...
0: Tira una brutta aria
1: in generale, in America in particolare. In più non si capisce bene come si posiziona la Wintour rispetto alle questioni politiche, perché se è vero che c'è un unico veto, cioè una persona che non inviterà mai a questa festa è Donald Trump, è vero anche che Jeff Bezos e Lauren Sanchez, la moglie, sono i maggiori finanziatori di questa festa.
0: Quindi, e sono però sodali, diciamo così,
1: migliori amici di Trump. Quindi chi lavora nella moda o chi lavora nell'intrattenimento e non ha molta voglia di esporsi dice ma quasi quasi me ne sto a casa.
0: Si dice vieni,
1: no quest'anno no. Il sindaco di New York per esempio non ha accettato l'invito, ha chiuso la busta proprio. La Wintour gli ha mandato la busta, c'è posta per te, lui ha detto no. Così come Zendaya, l'attrice, e Meryl Streep.

0: magari domani, avvalendoci della disponibilità di Manuel, sì, il nostro Manuel,
1: che ci ascolta da lontano,
0: esperto,
1: preparati Manuel, domani
0: magari ci fa un resoconto di chi c'era, chi non c'era e come si è vestito.
1: Anche perché, scusami, non sono superstizioso, ma quando c'è tutta questa attenzione un po' sinistra, su, tu la, te la porti dietro un po' d'ansia, quindi è sempre quella roba dove succede sempre qualcos'altro, qualcuno cade.
0: Esatto,
1: non so,
0: esatto.
1: Vediamo.
0: Ci sono una serie di regole, naturalmente si parla tanto del Met in questi giorni. Vi dico giusto per smorzare i toni.
1: Sì, brava.
0: A non
1: brava,
0: fregasse
1: vale.
0: Qualcosa.
1: No, però.
0: Comunque,
1: dai,
0: le regole del Met che le star devono assolutamente rispettare. Naturalmente il tema. Che non è,
1: sì,
0: facoltativo.
1: Cioè, se sei fuori tema torni a casa, non entri.
0: Sì, non entri. C'è un limite di età, solo i maggiorenni, solo gli over 18 anni. Questo da poco, perché per esempio i figli, il figlio e la figlia di Will Smith erano andati a un certo punto, poi dopo loro hanno detto no, i pischelli
1: ma
0: no.
1: Ma si annoiano, cioè o fai un tavolo dei bambini, capito, il Met Gala.
0: Una volta dentro non è che ti siedi dove vuoi. Anna Wintour e la sua event planner già da mesi hanno deciso dove mettere chi.
1: Certo.
0: Per evitare, insomma, spiacevoli inconvenienti. Naturalmente è vietato fumare, ma anche i cellulari social sarebbero vietati. Ma questo non frega niente a nessuno, perché le Kardashian appena entrano si scattano la foto. Tra l'altro le Kardashian si sa, vanno.
1: Vanno, figurati, che gliele frega a loro.
0: E chiudo con alcuni cibi vietati nel menù, che sono sempre i soliti. Erba cipollina, cipolla e aglio. Non per altro, dice la Wintour, ma io proprio non li digerisco. E allora?
1: Mamma.
0: Se non li digerisce
1: non
0: lei.
1: È il fiato che puzza lì, in questa operazione.

0: E Lady Gaga è una che dicevi giustamente, Vale, al Met Gala c'è andata un sacco di volte.
1: C'è andata a nozze, guarda, lei quasi sobria comunque al Met Gala. rispetto a quanto ci ha abituato negli anni.
0: Perché lì devi star seduta, può star comoda, secondo me, a un certo punto. È vero, chissà se ci andrà stasera al Met Gala, domani facciamo il punto con Manuel.
1: Okay.
0: Ma intanto volevo raccontare, volevo condividere con chi ci ascolta un'esperienza che stiamo facendo io e la Vale.
1: Sì.
0: Che stiamo andando alle DJ Ten, siamo felicissimi di incontrarvi, ma nello specifico quest'anno facciamo anche una piccola cosa con una community di giovani ragazze e ragazzi runner sportivi e sportive del posto, messi insieme da Adidas, che è una volta a Torino, una volta a Bari e prossimamente a Treviso, li incontro in un altro orario rispetto alla DJ Ten per un piccolo momento, dove fanno una cosa che noi non sapevamo esistesse, invece oggi scopro che è un trend mondiale e noi eravamo nel trend.
1: Sì, senza saperlo.
0: Si chiama Party Wellness. Allora, di che cosa si tratta? Mm. Si tratta di gruppi di ragazzi e di ragazze che a volte sono molto numerosi. Cioè si parla da una ventina, una trentina a 100, 200, che coi social, quindi c'è qualcuno che magari è content creator mentre si allena, tira in mezzo gli amici, le amiche, si trovano a fare delle corse in orari estemporanei, occupando uno spazio, diciamo così, spontaneamente, che può essere un parco della città, il lungomare a Bari per esempio, con le casse, e cantano le canzoni che gli piace di più, ballano, corrono, si fanno 5, 6, 10 chilometri, si danno appuntamento alla fine, brindano, bevono, quasi sempre analcolico, quindi sano, e stanno lì.
1: È vero, fanno festa, cioè fanno attività fisica e festa poi dopo.
0: Io per esempio a Bari, mentre stavo correndo con questo gruppo di ragazzi, di animatori, con le casse, ho ballato questa. Pensate a me che ho 50 anni, tutti ventenni.
1: Bello.
0: Vito, lungomare. E loro che dicono vai! E cantano tutta la canzone.
1: Bello. Amo, stiamo correndo un po' troppo, facciamolo lento.
0: No. Eri belenne, eh?
1: No, bello, dai, un nuovo modo di... Cioè, io non lo... cioè, io lo faccio e mi diverto quando lo faccio...
0: Facciamo noi con loro,
1: con la DJ Ten. Adesso organizzarli io non lo so.
0: No, perché comunque, cioè, diciamo, è un trend di tutte le età. Perché se vediamo il soft clubbing, quello che succede con M2O la mattina, è un po' quell'idea lì che sta cambiando il modo di stare insieme.
1: Allora, la cosa che percepisci è veramente tanto divertimento e tanta gente sana e presa bene. È proprio coinvolgente.
0: Felici di star lì. A me capita, visto che siamo vicini al Parco Sempione, mi è capitato un paio di volte di vedere questi gruppi di, non so, 80, 100 giovani che, ma presi di un bene,
1: presi
0: di un bene, sì.
1: Bello.
0: Sì, ecco, la cosa è questa, che non ti viene, vista l'età mia, di proprio di andare, vengo anch'io, ciao.
1: No, tu no.
0: Capito, no, cioè non te lo dicono.
1: Sono molto inclusivi, almeno quelli che abbiamo incontrato noi erano troppo carini.
0: Sono, sì, anzi, ti dicono frasi tipo, come la vorrei la tua energia.
1: Che è proprio, tutto vero.
0: Che proprio vuol dire.
1: È tutto vero. E qua Fra devi mettere un
0: disco.
1: Sì,
0: metti un disco perché come vorrei la tua energia, capito? Vuol dire sei vecchio.
1: L'avevamo capito.

0: 18:21 su Radio DJ. Vale, abbiamo il tempo di dare una notizia breve.
1: Guarda, due brevissime. Una relativa al piacere del togliersi le scarpe, che è percepito, cioè non è che stiamo scoprendo l'acqua calda, però dal punto di vista medico e scientifico è appurato, cioè levare le scarpe, camminare scalzi lì dove possibile, per cui sabbia, prato, terreni, sentieri morbidi.
0: Casa anche.
1: Casa, sì, certo, fa proprio bene non solo al fisico, perché riattiva i muscoli del piede, migliora la sensibilità plantare, equilibrio, coordinazione, circolazione, ma anche alla mente. Questo lo potevamo intuire.
0: Io che soffro poi, che ho la pianta larga, dovrei comprare solo scarpe da pianta larga. Non ci sono.
1: Oppure,
0: quelle che ci sono.
1: Oppure prendere i sandali a metà di Chanel, che però non sono in vendita. Li hanno utilizzati per una sfilata che si è tenuta martedì scorso a Biarritz.
0: Sì.
1: Abbiamo postato la foto, non sappiamo se arriveranno mai sui nostri scaffali, ma tanto non potremo permetterceli.
0: Comunque, però possiamo farli a casa, perché ci viene il nervoso a metterli, però puoi farli a casa.
1: Cioè, praticamente la scarpa, il sandalo è un copri talloni, fine. Il resto della pianta è libera. Copri talloni.
0: E tacchetto.
1: Sì, basso. Allacciato alla caviglia, fine. Comunque andatevelo a vedere su Instagram.
0: Cioè, tipo i mezzi guanti, sì, diciamo così, però
1: di Lola Pons, però ai piedi.
0: I guanti di Lola Pons.
1: Però ai piedi.
0: Brava.
1: La scarpa del tallone.
0: Cosa dobbiamo farcene?
1: Niente.
0: Niente.
1: Niente.
0: Niente.
2: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Salse buone, signò! Salse Develey! Due per uno, signò!
8: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
7: Develey ti salsa la vita!
9: Già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
10: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente a casa propria, per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
11: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry!

0: Non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
1: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
2: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET-Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
3: Ultima chiamata per l'imbarco all'estero.
2: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
4: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane è integrale e il miele sono mille fiori.
6: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi. Perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
5: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
7: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
8: One Express, anche entro le 12. Gold.

0: sono le 18.32 e da qualche giorno io ho una voce un po' roca,
1: sì.
0: Ho una tossina un po' secca, un po' meno secca,
1: sì.
0: Che pensavo di attribuire, non so, a un virus, a una cosa, invece no, è che sono allergico, non mi aveva mai preso la gola l'allergia, ma sempre gli occhi.
1: Sì.
0: Secondo me quest'anno un po' è cambiata.
1: Sei allergico ai pollini. E non sei solo, perché secondo le statistiche siete 9 milioni di italiani.
0: Adesso la Marta ha un occhio tipo pesto, come se l'avessero menata,
1: povera.
0: E invece ha un piccolo calazio dovuto, pare, sempre
1: all'allergia,
0: all'aria piena di roba che
1: pare. Poi quest'anno mi hanno detto, però questo è proprio il sentito dire di strada, mi hanno detto che quest'anno è ancora più potente
0: in Piazza Gramsci, lo dicono,
1: me l'hanno detto al bar quando ho preso il caffè. Quest'anno pare che sia ancora più forte. E si dà ingiustamente la colpa di questa, di questo proliferare di allergia a quella che viene definita in maniera romantica neve di primavera o pioppino o lana dei pioppi, ma il cui nome scientifico è pappi del pioppo.
0: I pappi dei pioppi?
1: I pappi dei pioppi sono quelle pallette volanti.
0: Sì, quelle bianche.
1: Sì, quelle che sembra cotone, sì. Palline di cotone volante, sono strutture estremamente leggere di cellulosa, che è una sostanza completamente anallergica.
0: Ah.
1: Quindi non dipende da loro la vostra allergia.
0: Ma
1: il pioppo fa? Crea queste pallette di cellulosa completamente anallergica, che grazie all'azione del vento permette la dispersione dei semi su un'area estremamente vasta.
0: Cioè sono praticamente delle vele.
1: Sono delle velette, all'interno c'hanno il semino del pioppo, va e poi si posa e magari nasce un pioppo nuovo. Purtroppo queste nuvolette di pappi dei pioppi incontrano la fioritura delle graminacee, le quali, sfiorandola, la caricano di sostanze allergiche.
0: Si aggrappa,
1: la graminacea si aggrappa al pappo del pioppo. E poi il pappo del pioppo si piglia la responsabilità.
0: La colpa.
1: Ma lui non c'entra niente.
0: Basta parlare male del pappo del pioppo.
1: Basta.
0: Povero pappo.
1: È la fioritura delle graminacee.
0: È il povero pioppo.
1: D'accordo? Attenti però a non inalare il pappo del pioppo, perché potrebbe soffocare.
0: Sì.
1: Attenti al contatto con gli occhi, perché potrebbe farveli bruciare lievemente.
0: Marta, troppo tardi.
1: Attenti al fatto che potrebbero intasare impianti di aerazione e soprattutto... non bruciateli per nessun motivo, perché sono altamente infiammabili.
0: No, ma non vi venga neanche in mente.
1: No, però io conosco gente che una volta l'ha fatto e ancora se ne pente.
0: Per carità. Per contro, comunque adesso mentre parlavi pensavo, comunque graminacea è parente di gramigna.
1: Certo.
0: Dovevamo capirlo da subito.

0: 8:39. Allora, in questa puntata abbiamo trattato dei temi che riguardano molte persone che a Pinocchio vogliamo includere e nominare, che sono da una parte le persone coi piedi piatti, che saluto, sì. Forse bisognerebbe, non sono solo, grazie di esservi costituiti e costituite, forse dovremmo affrontare un po' di più l'argomento.
1: Fare una puntata sui piedi piatti. Allora,
0: forse una puntata è tanto, però numericamente la gente ce li ha.
1: Parli cioè, con una con la luce largo.
0: Piedi piatti no, e pianta larga, abbiamo parlato della pianta larga che non trova delle scarpe comode, quindi vediamo, magari una volta ci facciamo un pensierino.
1: Okay.
0: Naturalmente si è aperto il mondo delle persone allergiche.
1: Sì, perché abbiamo parlato dei papi dei pioppi, che sono appunto queste sostanze di cellulosa che producono i pioppi per far sì che i loro semi volino lontano e che però non causano allergia.
0: In quanto tali.
1: Di per sé, esatto. Arriva questo messaggio.
2: Ciao Vale, ciao Diego, mi avete fatto sorgere un dubbio. Se i pappi dei pioppi sono generati dal pioppo, si può quindi dire che il pioppo è il papà dei pappi dei pioppi, corretto?
1: Correttissimo.
2: Ciao, Stefano.
0: Stefano, sei molto intelligente.
1: Sì, il pioppo è il papà dei pappi dei pioppi. un'amica ci ha mandato una filastrocca che non c'entra niente col papà dei pappi dei pioppi.
0: Però da oggi abbiamo inventato la filastrocca, il papà dei pioppi. Il papà dei pappi dei pioppi.
1: Sì.
0: Che fa pari con questa.
3: Pom de canette, pom dappi, dappi dappi rouge. Pom de canette, pom dappi, dappi dappi gri.
1: Grazie, che poi è un po' pum, pimperpette nusa, pimperpette pam.
0: Però questo ha un significato.
1: Ah,
0: la pomme, la mela, vabbè, ma non importa.
1: Ok.
0: Va bene, allora, notizia, faccio in tempo a darla.
1: Sì.
0: A cosa servono? La notizia che risponde a questa domanda.
1: Aspetta, vuoi far la domanda a disco e poi ce la dai dopo, così teniamo tutti incollati alla radio?
0: Mi sembra alta vista la domanda che farò, però vogliamo farla?
1: Dai.
0: Allora, la notizia che sto per darvi dopo la prossima canzone risponde alla domanda: ma le sopracciglia a cosa servono?

finestra, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: bianche che sono in concomitanza di una zona muscolarmente molto attiva. E quindi sono diventate un modo di comunicare, non verbale.
1: Ah, è vero.
0: Tant'è che l'intelligenza artificiale che fa il riconoscimento facciale conta anche le sopracciglia. Cioè, se tu te le togli,
1: sì,
0: non so se ti riconosce.
1: Ma infatti a me con gli occhiali da sole non mi riconosce.
0: Vedi?
1: È vero, è vero.
0: Perché le sopracciglia sono coperte. Quindi in realtà oggi sono utilissime per anche per negli interrogatori, per capire tutto il linguaggio non verbale che tradisce magari quello che dici perché sei bugiarda.
1: Cioè, adesso che le stai alzando, cosa mi vuoi dire?
0: Non lo so, devi chiedere a loro. Però no, la cosa interessante è che sono un mezzo di comunicazione importante che usiamo tantissimo, ma non nascono per quello. Cioè, la loro prima funzione è meccanica, la protezione degli occhi, dalla polvere, dai pioppi, insomma,
1: dai papi dei pioppi,
0: dalla terra,
1: sì,
0: perché
1: certo,
0: sei sdraiato,
1: certo, capito.
0: E diventano successivamente un mezzo di comunicazione.
1: A che punto della storia dell'umanità abbiamo cominciato a strapparle?
0: Negli anni 90 tantissimo. Prima, no, beh, negli anni 60 proprio tutte.
1: Tutto.
0: Cioè lì a un certo punto gli è presa una rabbia.
1: Gli è presa che le dovevano disegnare.
0: Ma forse,
1: basta.
0: Sì, forse anche prima, perché comunque già secondo me qualche regina inglese gotica levava tutto per ingrandire l'occhio, poi si mettevano delle gocce per ingrandire la pupilla.

0: Pinocchio torna domani alle 17, solo su Radio DJ. Pinocchio!
1: Radio DJ.
2: One nation, one station.
3: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
4: Only goal.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico.

0: Intelligenza artificiale. SPS Italia. Fiere di Parma. 26-28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa. Nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se...
2: Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP. Chi è? Carro 3.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui. Pochi secondi alle 19. DJ!
2: Buonasera dalla redazione. Apriamo con una notizia di cronaca che arriva da Lipsia, in Germania. Due persone sono morte, altre otto sono rimaste gravemente ferite dopo che un uomo al volante di un'auto si è lanciato contro la folla travolgendo numerosi pedoni. Ancora non si conosce il movente del gesto. Il responsabile è stato arrestato. Al momento del fermo avrebbe mostrato segni di squilibrio psichico. Restiamo all'estero. A circa un mese dall'inizio della fragile tregua fra Stati Uniti e Iran, Teheran ha attaccato gli Emirati Arabi Uniti, che, ha affermato il Ministero degli Esteri emiratino, stanno intercettando e contrastando in queste ore l'arrivo di missili e droni. Colpito il sito petrolifero di Fujairah, infrastruttura chiave perché consente l'accesso alle esportazioni senza passare dallo stretto di Hormuz. Nella struttura si è sviluppato un incendio. Il Bahrein ha intanto dichiarato lo stato di allerta per il timore di un attacco. E proprio da Hormuz nelle ultime ore non è passata alcuna nave commerciale o petroliera. Lo hanno chiarito le guardie rivoluzionarie iraniane, smentendo quindi le dichiarazioni di Washington, che aveva parlato di due navi battenti bandiera americana che avevano attraversato il passaggio. E proprio all'interno dello stretto di Hormuz una nave sudcoreana ha preso fuoco dopo un'esplosione. Ancora non si sa però se lo scoppio sia legato ad un attacco esterno. E la tensione crescente fra Stati Uniti e Iran e l'attacco di Teheran contro gli Emirati Arabi Uniti fanno volare i prezzi del petrolio. Il Brent ha fatto un balzo di oltre il 5%, portando a quasi $114 il costo del barile. Chiusura in calo invece per le principali borse europee. Milano ha perso l'1,59%. Cambiamo argomento. Si apre una settimana decisiva per l'indagine sulla morte di Chiara Poggi, avvenuta il 13 agosto del 2007 a Garlasco. Domani le gemelle Paola e Stefania Cappa, cugine della vittima, saranno sentite a Milano come persone informate sui fatti. Mercoledì, probabilmente a Mestre, sarà invece ascoltato il fratello della ragazza, Marco Poggi. Nello stesso giorno è previsto l'interrogatorio di Andrea Sempio, accusato di aver ucciso Chiara dopo il rifiuto di un suo approccio sessuale. Ora il calcio. Alle 20.45 la Roma affronta l'Olimpico la Fiorentina nel posticipo che chiude la 35esima giornata di Serie A, che ha visto l'Inter conquistare il 21esimo scudetto. I giallorossi vanno a caccia di punti importanti per la qualificazione alla prossima Champions League. In caso di vittoria, la squadra di Gasperini si porterebbe un punto dalla Juventus, quarta, e a tre dal Milan, terzo in classifica. In questi minuti sono in campo Cremonese e Lazio.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Altre news alle 20.
4: Radio DJ One Nation One Station.

0: Divisiva la De Filippi.
1: È più, capito, finisce.
2: Economia: GameStop offre 56 miliardi di dollari per l'acquisto di eBay, inclusa la spedizione.
1: Come si spedisce un'azienda? La impacchettano.
0: Bene.
1: Con Del Pluribol, Gran Bretagna, William e Kate presentano Otto, il nuovo cane reale. Perché ridi?
2: Perché ti sei... hai fatto un piegamento per dire Otto.
1: Otto, vale, rifaccio. Vai. Gran Bretagna, William e Kate presentano Otto, il nuovo cane... Il nuovo cane reale che nella linea di successione prenderà il posto del principe Andrew.
2: È lui. Calcio: a 70 anni torna in campo da portiere titolare. In 90 minuti, 8 parate, 12 respinte e 78 oppela.
1: Che è esattamente quello che ho fatto io prima. Oppela. Ma nessuna tra queste è la

la notizia di cui parleremo oggi, abbiamo scelto come al solito una canzone. Se volete provare a indovinare qual è la notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo al 347-342-5220, che poi è lo stesso numero al quale anche stasera aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali. La canzone è questa e bentornati a Chiacchiericcio.

0: Allora, Anouk portò al successo questa canzone quando aveva 21 anni.
1: Okay.
0: Quindi 21 come gli scudetti dell'Inter. E l'argomento di oggi è appunto lo scudetto dell'Inter.
1: Allora,
0: ce l'ho fatta.
1: Allora,
0: ciao Davide Bologna.
2: Ciao Davide. Davide.
1: Hai fatto un bel giro. Effettivamente sì. Sono andato a verificare. Anouk aveva 21-22 anni
2: sì.
1: Quando arrivò al successo questa canzone di Nobody's Wife con cui abbiamo. Sento la base altissima.
2: Sì.
1: Non so se è un problema di cuffie.
3: Io non sento dalle cuffie.
2: Ah, ecco, okay. È partito okay. Un dito. È partito okay. Un dito.
1: Perfetto, perfetto. Sì. Magari recuperiamo delle cuffie per Tito perché
2: sì,
1: sennò sarà difficile riuscire a fare la regia. Grazie mille, Agnese. Dicevo, Anouk, Nobody's Wife, hai fatto un bel giro. Davide per collegarla
2: sì.
1: Alla notizia di oggi, ma no, non è questo il motivo
2: per
1: cui l'abbiamo
2: preso.
1: Scelta. Però possiamo fare gli auguri ai cugini nerazzurri.
2: Ma perché cugini?
1: Perché ho dei cugini che ti fanno
2: ah,
1: per l'Inter,
2: okay,
1: va bene,
2: okay.
1: Quindi faccio gli auguri ai miei complimenti ai cugini nerazzurri, perché Chiara l'Inter ha vinto lo scudetto, è arrivato prima
2: sì,
1: in Serie A.
2: Li ho sentiti sotto casa, mannaggia.
1: Però ecco. In realtà abbiamo scelto Nobody's Wife ad aprire questa puntata di Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi, in redazione c'è Agnese e in regia c'è l'ottimo Tito, perché oggi Paganelli non c'è, se n'è andato perché è il suo compleanno. E
2: oh, auguri, allora lui va via invece che venire qua a portare le focacce.
1: Veramente. Abbiamo scelto Nobody's Wife non tanto per il titolo quanto per l'artista Anouk. Di dov'è Anouk, Chiara?
2: Anouk mi è dei Paesi Bassi.
1: E oggi c'è una notizia che arriva proprio da Amsterdam.
2: La capitalo.
1: Una notizia che secondo
2: notizia
1: me
2: curiosa.
1: Vi farà discutere, ci farà discutere.
2: Sì.
1: È perfetta per fare chiacchiericcio.
2: È una notizia che riguarda proprio la città, perché è una nuova regola del comune di Amsterdam. Dal 1° maggio non è più possibile esporre negli spazi pubblici pubblicità che promuovono il consumo di carne o prodotti che consumano molto combustibili fossili.
1: Ma questa è una manovra ambientalista.
2: Sì, è letteralmente quella
1: ma
2: cosa
1: che
2: lì.
1: Siamo nel 2016 nel
2: sì.
1: 2014
2: sì.
1: L'abbiamo risolto quel problema
2: no,
1: lì.
2: Non abbiamo risolto.
1: Basta, non c'è più
2: niente,
1: il cambiamento
2: anzi.
1: climatico
2: cioè, come,
1: abbiamo
2: cavolo.
1: Risolto
2: porca
1: la terra vita. Non si sta più riscaldando non
2: no,
1: lo senti
2: no.
1: Che fa freschetto adesso?
2: Non fa fresco proprio per niente, anzi
1: basta con questa roba da comunisti.
2: Senti,
1: noi dobbiamo bruciare tutti, ci piace così.
2: Ah, vabbè,
1: ci piace,
2: guarda,
1: il caldo, fatti dei condizionatori.
2: Sfogare.
1: Uffa.
2: Faccio finta che siamo non la concorrenza.
1: Non si può più pubblicizzare niente.
2: Non
1: se
2: si
1: non
2: può
1: si
2: pubblicizzare niente.
1: Pubblicizzare neanche le sigarette o la carne. Vabbè, ma
2: da,
1: perché
2: le sigarette è da mo' che non si può.
1: Almeno in Italia. Ma perché allora, l'hanno fatta?
2: No, l'hanno fatta proprio per una manovra ambientalista, nel senso che è una richiesta che viene dal Partito dei Verdi e dal Partito degli Animali.
1: Da chi? Da chi
2: dal
1: viene?
2: Dal Partito dei Verdi. I Verdi, sai, quelli che si occupano dei ambientalisti.
1: Ma con quel 3%, ma mettitelo no, in saccoccia quel
2: 3%.
1: Non venirci a vietare le pubblicità a noi.
2: Ma non a noi, ad Amsterdam, ma che c'entra?
1: Degli hamburger,
2: no,
1: degli aerei, dei SUV.
2: Degli aerei, esatto, perché per spiegare bene quali tipologie di prodotti non possono più essere sponsorizzati, insomma, non si possono più vedere i grandi manifesti, quello non so, non è che sui giornali si possono continuare a vedere, però si tratta delle pubblicità ad esempio sui mezzi pubblici oppure su quei cartelloni applicati per strada. Solo, lì non si potranno più vedere le pubblicità di ristoranti e fast food specializzati in carne, e di automobili alimentate a combustibili fossili, di voli aerei e di crociere, che insomma sono tutte cose che consumano molta energia da combustibili
1: c'è
2: fossili.
1: C'è da dire a onor del vero che la, come si dice, amministrazione di Amsterdam
2: sì.
1: è a guida green, cioè
2: sì, è tra i partiti di maggioranza.
1: C'è
2: invece
1: il Partito dei Verdi,
2: però
1: che sta cercando a suo modo, nel suo piccolo, di dare una svolta green a un po' tutto il mondo.
2: Sì, diciamo in questo momento l'obiettivo dell'amministrazione di Amsterdam è che i cittadini assumano il 60% del loro consumo di proteine da vegetali,
1: okay.
2: E di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050.
1: Ora, tu non ci crederai, ma questa cosa ha generato qualche polemica.
2: Attenzione.
1: Tu, ti sorprenderà,
2: strano.
1: Ma guarda,
2: strano.
1: È vero, è un tema che in genere
2: sì.
1: non scalda per niente.
2: Va, va,
1: comunque
2: figurati.
1: Andiamo con ordine. Questa è la notizia, fra un attimo, al 347-342-5220 su questa notizia, come ogni sera insieme a voi, facciamo chiacchiericcio.

0: Il nuovo di Francesca Michielin, Una donna non può, che a me, se lo chiedete, piace moltissimo. È un disco che mi piace assai, peraltro mi è stato così anticipato che dovrebbe arrivare un disco di Francesca tutto un po' Dungeon,
1: ah,
0: mi è
1: stato detto.
0: Quindi
1: attenzione.
0: In qualche modo mi sento responsabile. Mi sento responsabile per averla un po' così colpita con il virus di Dungeons and Dragons. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, non in questa puntata di Chiacchiericcio, ma riguardo a Francesca Michielin, perché ha fatto parte di Dungeons and DJ, il podcast legato al mondo del gioco di ruolo, in particolare nella terza stagione. Ma non è di quello che parliamo in questa puntata di Chiacchiericcio, ma di Amsterdam. Voi direte perché? Per le tradizioni turistiche che avvolgono quella città? No, per la scelta dell'amministrazione di vietare un certo tipo di pubblicità. Potremmo riassumerlo con il messaggio di ieri.
2: Quindi, fatemi capire, sfondatevi di canne, andate a Troie,
0: sì,
2: ma la carne no.
0: Questo peraltro è lo spot della Proloco di Amsterdam. È proprio credo così, sia la pubblicità Progresso.
1: Ma che c'è?
0: In che senso?
1: No, mi sembra un'obiezione un po' che non tiene
0: perché
1: conto di alcune cose.
0: Perché le prime due non inquinano. Le canne un pochino inquinano.
1: Delle prime due non esistono le pubblicità. Si possono praticare.
0: Sai,
1: esattamente,
0: so,
1: come si può mangiare carne ad Amsterdam.
0: Sai che non lo so, però
1: non esistono le pubblicità
0: delle zone a lucire. Io Amsterdam sono stato una volta sola e non ho fatto nessuna di queste attività. No, giuro, ho fatto solo le cose noiose, tipo i musei.

0: queste cose qui noiose da quel punto di vista. A me
1: cosa
0: sono
1: sei andato a fare, scusami? Ma quanti anni?
0: Boh, 25, 24, 25? Non mi guardate come
2: no, ma anche io sono andata
0: per forza a fumare o a fare
2: quelle
0: cose.
2: Puoi andare a vedere il museo di Van Gogh, che è bellissimo,
0: o la casa di Anna Frank, per esempio, ma anche la città in generale.
2: C'è bellissima, c'è un teatro, la Venezia del Nord,
0: c'è un teatro per la comicità che si chiama il Boom Chicago, mi pare che sia, che è molto molto famoso. Ci fanno un sacco di spettacoli, ragazzi.
2: Potete andare a vedere anche altre cose.
0: Qualcuno ci fa notare che questa scelta di vietare la pubblicità, chiamiamola così, che promuove comportamenti inquinanti, sta arrivando anche in Italia.
3: Ma se lo fanno anche a Genova adesso,
0: in effetti,
3: là non si può, non esiste.
0: In effetti, siamo andati a verificare, ci sono alcune proposte, ma Amsterdam è la prima capitale d'Europa a fare questo.
2: Sì, esatto, ci sono delle mozioni al momento che chiedono appunto di prendere in considerazione il togliere le pubblicità legate ai combustibili fossili.
0: Ora. Ci sono ovviamente diversi modi per prendere questa notizia, diverse fazioni che si sono creati. Allora, ci sono quelli che ovviamente ce l'hanno col mondo ambientalista, che comunque è sempre successo, il cambiamento climatico, e ok, e quella è una fazione.
2: Sì.
0: Poi ci sono c'è un'altra fazione rappresentata per esempio dal nostro ascoltatore Luca.
4: Sì, il comune di Amsterdam vieta le pubblicità di alcuni prodotti che sono inquinanti. Poi il governo di Amsterdam dà miliardi per la produzione di armi che, quando scoppiano, causano un inquinamento fantastiglionico in misura a quello delle automobili o alle scorregge delle mucche. E per produrre carri armati che consumano dai 3 ai 6 litri al chilometro di carburante, a seconda che siano in strada o in fuoristrada, per cui dovrebbero andare a...
0: Vabbè, il resto dell'editoriale l'abbiamo un po', un po' capito. Quindi come potremmo definirli? Un po' quelli che dicono vabbè, ma tanto è inutile perché i problemi sono altrove.
2: C'è ben altro, si direbbe. Si direbbe che c'è
0: un po' ben altro.
2: C'è ben altro.
0: Le cose vanno, i problemi sono ben più gravi altrove, che questa è una manovra poco significativa. Poi però c'è un'altra categoria rappresentata.

0: Stridono un po' di più, con un'eccezione.
1: Beh, il culo della Unzer, però, se lo ricordano tutti.
0: E mica tutti. Agnese, sai di che cosa sta parlando?
2: Dai.
0: Lo sai?
2: No, no, no, non ho presente.
0: Tu non hai... Sai chi è Michelle Hunziker?
2: Vabbè, fin lì.
0: Sai come tutti noi italiani l'abbiamo conosciuta lei?
2: No, però no.
0: Su un manifesto di una pubblicità. Tito, neanche tu? Tu quanti anni hai, Tito?
3: 25.
0: Non neanche tu ricordi?
3: No, andrò a scoprirlo.
2: Beh, ma neanche io mi ricordo la pubblicità della
0: Hunziker. E adesso
2: Hunziker,
0: viene fuori che l'unico che si ricorda quelle chiappe ero io.
2: Ma io l'ho vista dopo questa pubblicità, ero piccola.
0: Va bene.
2: Comunque
0: allora...
2: resta il fatto che ci ricordiamo il culo della Hunziker. Ma chi ha comprato le mutande perché le ha viste addosso?
0: Io!
2: L'allero.
0: E le indosso in questo momento.
2: Certo,
0: ci fermiamo un attimo e vi racconto alcune cose su quella pubblicità.
4: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.
5: Radio DJ. One Nation, One
6: Station. Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
7: Only goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
8: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
9: Aiuto, cadiamo!
8: O ti senti ACT?
10: Oh, che forza!
8: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
11: 10 chilometri fatti. Ora bianche, gialle, rosa o verdi.
12: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten?
11: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, del suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
13: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Treviso il 16 e il 17 maggio. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
14: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
15: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
16: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
14: Parola di Giorgio,
17: Gabriele
16: e Furio.
18: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri i cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
19: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
18: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
19: Non sto nella pelle.
18: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
20: Che cos'è un viaggio se non esplorare te stesso? Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? La meta ideale è dove finalmente riesci a raggiungerti. Vieni a incontrarti.

0: sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
1: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì. Poi capiamo cosa succede.
0: DJ Ten Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su DJ10.it.
2: DJ Ten, run like a DJ.
3: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: Jungle alle 19.40 su Radio DJ. State ascoltando Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. Insieme a voi fino alle 20 stiamo parlando di cartelloni pubblicitari. Siamo partiti da Amsterdam, dove prima capitale europea ha vietato i manifesti pubblicitari di un certo tipo di prodotti, in particolare quelli cosiddetti inquinanti, almeno secondo l'amministrazione locale di Amsterdam. E da lì siamo partiti a riflettere sui cartelloni pubblicitari. E ovviamente non poteva non essere citato il poster di Michelle Hunziker per Roberta.
1: Sì, marca di slip.
0: E voi non ricordate, siete troppo giovani, ma non ricordate com'era fatto questo poster?
1: No.
0: Che aveva le natiche di Michelle Hunziker, non si vedeva la faccia, quindi noi abbiamo noi italiani abbiamo scoperto
1: roba
0: dopo.
1: Di una raffinatezza.
0: No, ma non sai qual era lo slogan?
1: Che era?
0: Per stare così bene davanti bisogna avere una storia dietro. Però era
1: per stare così bene davanti
0: bisogna avere una storia dietro, perché a fianco a quelle natiche c'era anche il reggiseno.
1: Il reggiseno. Ancora più elegante.
2: Ora meglio. Allora
0: quel poster era del 1995.
1: Ecco.
0: Gen Z, come lo

0: secondo me sei un po' confusa. Nel momento in cui ho bisogno di qualcosa o di fame, eccetera, eccetera, quella pubblicità ti dice prendi questo invece che. Quindi è assolutamente lo scopo di ogni cartellone. Dai, fai due respironi e devi andare.
1: No, io non dico niente perché questa persona ha mandato il messaggio mentre parlavo, Chiara, quindi calma, non ha sentito calma, la fine del discorso. Calma, lo puoi recuperare nel podcast.
2: Chiara, calma.
1: Perché tutte le puntate sono in podcast. E sai chi deve fare due respironi?
2: Chiara.
1: Quella.
2: No, Chiara, stai calma. Stai calma. È normale.
1: Non dico niente.
2: È normale.
1: No, non è normale.
2: È normale. Guarda, sai come
1: così.
2: Ti salvo? Voltiamo pagina e parliamo di qualcosa che accade oggi. Sai che giorno è oggi? Dimmi che giorno è.
1: Non lo so.
2: Numero.
1: Oggi è il 4.
2: 4
1: di
2: mese?
1: Maggio.
2: In inglese?
1: 4th of May.
2: Giralo.
1: May the 4th. Eccoci qua.
2: Oggi è la giornata internazionale dedicata a Star Wars. A proposito di pubblicità, la LucasArts si è inventata questo fantastico modo.
1: Ah, l'hanno inventato
2: no,
1: loro?
2: No, l'hanno inventato i fan in realtà. Però poi ovviamente una pubblicità così gratuita non capita spesso. Per cui oggi... da anni ormai, già da qualche anno, il 4 maggio si celebra un po' la saga di Star Wars,
1: sì.
2: Questo immaginario fantascientifico collettivo che ha creato addirittura delle religioni vere e proprie. C'è
1: sì.
2: Il jedismo,
1: sì.
2: Che è una religione riconosciuta in alcuni stati di America, d'America, con i fedeli che proprio sostengono queste idee. Non mi guardare così. Devi fare due respiri, Chiara, devi fare due bei respiri lunghi e stare calma.
1: Ecco,
2: e stanno per lanciare un film, l'ennesimo film di Star Wars,
1: un altro.
2: Si chiama The Mandalorian and Grogu. Non mi chiedere
1: chi è Grogu?
2: Perché io
1: è tipo Godzilla.
2: No, in realtà è il piccoletto con le orecchie a punta.
1: Ah, è
2: tipo
1: carino.
2: Baby Yoda, per capirci.
1: Baby Yoda.
2: Però io ho un po' perso la mano con quella roba lì. Però questo mi dà ispirazione per un ciccio quiz.
1: Attenzione!
2: Chi è il cattivo Occhio. Di Guerre Stellari?
1: Darth Vader.
2: Ma questo è un programma di attualità e spesso ci troviamo a occuparci di...
1: Di che cosa?
2: Di Donald Trump.
1: Ah,
2: e quindi queste frasi sono state dette da Donald Trump o da Darth Vader? Questo
1: attenzione.
2: È il quiz di stasera.
1: Attenzione.
2: Ho portato pace, libertà, giustizia e sicurezza al mio nuovo impero. Darth Vader o Donald Trump?
1: Secondo me è Donald Trump.
3: Anche

0: Perché pace.
1: No, io vado per Darth Vader.
2: Un punto per Tito, allora, e Darth Vader.
0: Ma che film?
2: Non me lo chiederei. Ne hanno fatti 78, credo, in episodio 51.
0: Certo.
2: Ho portato l'ho già detto.
0: Sì.
2: Alla fine non sarai giudicato per ciò che intraprendi, ma per ciò che riesci a portare a termine.
3: Alla fine.
0: No, sarà... Trump.
4: No, Darth Vader.
1: Trump tutta la vita.
2: Trump, due punti per Tito, uno per Chiara, zero per Agnese.
0: Sembrava un po'.
2: Io non andrei in guerra con voi, siete un branco di idioti.
0: Oddio, entrambi.
4: Curioso.
0: Potrebbero essere entrambi, serenamente.
1: Trump.
0: Sì, anch'io dico Trump.
2: Trump, bravo, punti per tutti. Sto modificando l'accordo, dovete pregare che non lo modifichi ulteriormente.
0: Trump.
2: Darth Vader, mi dispiace.
0: No! Quale accordo? Per lo stretto di? Boh.

0: Jovanotti insieme a Frankie Energy. Frankie Energy lo trovate domenica 7 giugno al concerto a Plaid Party Like a DJ. Noi invece ci risentiamo domani tra le 19 e le 20. Ciao a tutti, linea Gazzoli, andiamo di corsa.
1: Beh, ciao.
2: Fratelli, sorelle, avanti e coraggio, e non perdere senso dell'umorismo. Grazie.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2% grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
9: La spesa intelligente!
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Pancia gonfia. Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia. Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
13: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
14: Car-

0: Era instabile sulle stesse zone, ma il maltempo si estenderà anche verso Triveneto, Campania e Molise. L'appuntamento con il meteo.it torna domattina alle 7.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: In redazione Stefania Salardi, una buona serata a tutti.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
5: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
6: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
7: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
6: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pitarosso.
7: Quella con gli sconti fino al 50%?
6: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
7: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pitarosso, e l'armadio può aspettare.
6: Pitarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
8: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

0: avete sentito sui vari social network, però vi giuro, cioè a volte voi sentite magari 15-20 secondi di una canzone, ma c'è tutto il resto, eh? Cioè tipo questa quanto durava? Tito, quanto durava questa canzone in tutto?
1: 3 minuti e mezzo.
0: Tre minuti e mezzo, capito?
2: Ben 3 minuti,
0: cioè,
2: diamo
0: a Time Impala ciò che è di Time Impala, cioè la canzone che avete appena ascoltato su Radio DJ. Buona settimana, ma anche buon maggio, c'è Gazzolo.

0: Eccolo, anzi, eccoci il suono di Gazzology su Radio DJ anche questo lunedì 4 di maggio. Iniziamo la settimana insieme, iniziamo il mese insieme, mese di maggio appunto, in realtà appena partito. L'avevamo cominciato insieme volendo vedere già il venerdì, però insomma primo maggio, la fine di una settimana.
1: Poi è festa.
0: Ma non lo senti, invece così boom, inizia adesso. E maggio ha questa grande caratteristica, è un mese in cui nei weekend succede sempre di tutto. E di più, ma noi siamo qui presenti comunque un po' anche per fare il punto della situazione alla fine di questo lunedì. Ciao, io sono Gianluca Gazzoli, pronto e carico come sempre nel tentativo di farvi compagnia. C'è anche Lisa Cyber from redazione.
1: Buonasera.
0: Buonasera Eli, e anche una buonasera a Tito. Sì, primo citato Tito.
2: Buonasera.
0: Perché attenzione, il giovane Padawan non c'è. Tra l'altro abbiamo iniziato con temi Impala, credo che sia stato uno degli ultimi concerti che sì, il giovane Padawan è andato a vedere dal vivo. Fra Paga, il nostro regista ormai possiamo dire storico dopo un po' di stagione.
1: Storico.
0: Beh, insomma era
1: anche una certa importanza.
0: Possiamo ogni tanto dire dopo più anni si può dire storico. Diciamo. E oggi fa il compleanno e ricordiamo che lui è il giovane Padawan e di
1: esatto,
0: conseguenza il suo compleanno è anche lo Star Wars Day, perché oggi è il 4 maggio, insomma c'è sempre quel gioco di parole.
1: May the 4th,
0: cioè il 4, ma è anche un po' the force, eccetera. E quindi facciamo gli auguri a Fra Paga, che si

0: è un ottimo motivo.
1: O
0: no?
1: Ha coinciso, non lo so.
0: No, ha preso un giorno.
1: Tito, tu quando fai il compleanno?
2: Io il 22 giugno, ma mi sa che me lo prenderò anch'io.
1: Addirittura, ma vabbè, ma allora scusami, il 18 agosto io
0: ma
1: sono.
0: Ma sei già in ferie il
1: 18
0: agosto?
1: Sono andato in diretta il 18 agosto, ma con i pasticcini, con tutto quanto. Però insomma, fortunatamente facciamo un lavoro molto divertente, per cui anche è bello essere in onda
0: sì.
1: quando si fa il compleanno, perché arrivano sempre una caterva di auguri e quindi questa cosa qui un po',
0: ti
1: po'
0: allegra,
1: come la vera
0: dai.
1: Utilità di Facebook di qualche anno fa, che sì. serviva solo a ricordare ai tuoi amici che era un po' il tuo compleanno. Comunque 4 maggio, partiti alla grande, abbiamo detto weekend in cui sono successe un sacco di cose.
0: Beh.
1: Allora, weekend allora,
0: no, aspetta, cosa? Cos'è? Tu sei abbronzato.
1: Veramente, lo vedi
0: tu
1: un pochino?
0: Abbronzato.
1: Ma ragazzi, allora fatemi, adesso Tito ti chiedo un'altra base diversa, la base più romagna che ti viene in mente, perché io devo salutare tutti gli amici di Riccione, perché sono stato lì in questi giorni, era estate
0: romagna
1: piena questo weekend, sabato e domenica, estate piena, sia per quantità di gente che c'era, sia per temperature, atmosfera e insomma.
0: Sia per le piadine.
1: Sì, sia per le piadine.
2: Romagna è patria dell'elettronica, dai.
1: Cioè tu su. Cioè io su mettimi la base più Romagna che hai,
2: beh,
1: hai messo
2: Riccione,
1: questa
2: dai.
1: E non Raul Casadei. Vabbè,
2: abbastanza.
1: L'accettiamo. Però non sono andato
0: giovane.
1: A ballare.
0: Non sei andato a ballare.
1: No, ho fatto ballare tante piadine, nel senso quello sì. Saluto tutti gli amici anche del Corallo, Pierpaolo, dove sono stato in questi 2 giorni. E lì, sai che lì c'è. Sono passato di fronte alla famosa stanza. La stanza del Corallo, in cui è nato l'amore
0: prego,
1: di Elisa Salber,
0: no, vero,
1: col
0: Gianni.
1: Soldato Carlo. Sai che non ci va più nessuno. Cioè
0: è chiusa.
1: Cioè non ci può più andare nessuno, perché è stata, diciamo, che numero era la stanza?
0: È una casa museo, la 222.
1: La 222 è la stanza dove nacque l'amore. Ci sono dei turisti che si fermano, però è rimasta lì. Che luogo di grandi cose. Quante
0: come
1: storie, Riccione,
0: a fare
1: ragazzi. Quante storie. Comunque, detto questo, weekend, dicevamo, intenso dal punto di
0: sì.
1: vista sportivo. Un saluto a tutti i campioni d'Italia di oggi dell'Inter. Complimenti, bravi, meritato.
0: Meritato.
1: Nulla
0: bravi.
1: Da dire, lo dico, sai che devi sempre fare la premessa. Anche se sono juventino, complimenti, assolutamente. Complimenti a Sinner, Kimi.
0: Complimenti a Kimi Antonelli.
1: Altre cose che ci manca?
0: Beh, è un bel triplete già così.
1: Sì,
0: dai.
1: Sì, io ci ho creduto su Charles, lo sai. Quando ho visto che Charles era partito forte, ho detto cacchio, se vince la prima gara dopo la puntata del basement, io questa me la gioco fino all'infinito. E invece
0: vabbè,
1: poi
0: dai, non è...
1: ultimo giro un po' sfigatino, diciamo, però. Ma
0: è
1: maggio sarà
0: così.
1: Diverso, maggio partirà con un entusiasmo diverso.

0: quella devo dire che è stata una parte interattiva.
1: È stata una parte divertente.
0: Molto interessante. È stato divertente anche stare in spiaggia, dicevo, dove insomma, sai che quel momento lì in cui i lettini non sono ancora tutti giù. Ci sono, diciamo, un po' di cose che ti danno quell'atmosfera. Tante sdraio, comunque tanta gente sulle sdraio a prendere il sole, alcuni anche a fare la settimana enigmistica. Perché dico questo? Perché in realtà questa cosa dell'enigmistica, cioè non è solo
1: rende
0: italiana, è globale, c'è uno scandalo globale che la riguarda. Cos'è
1: successo in realtà nella giornata del 18 aprile? Cos'è successo? Il New York Times Magazine, ok, ha pubblicato, ha sempre la sezione dell'enigmistica, okay. Ha pubblicato appunto
0: quindi
1: questo
0: anche loro
1: cruciverba,
0: ovviamente hanno quella pagina lì.
1: Sì, che però ha mandato nel panico gli enigmisti, perché per ore i lettori hanno pensato di non essere all'altezza, quindi sono nate chat, conversazioni eccetera, per poi scoprire,
0: cioè perché nessuno trovava la soluzione, diciamo, di questo enigma, no?
1: Esatto.
0: Che cos'era?
1: Esatto.
0: Un cruciverba?
1: Era un cruciverba, okay. Quindi nel famoso cruciverba di questo giornale c'era semplicemente una definizione mancante, che era la 5 orizzontale,
0: ok,
1: e questo errore ha reso il cruciverba stesso impossibile da finire.
0: No, ma non c'era proprio la...
1: Non c'era proprio la definizione, ma...
0: E quindi restava vuota
1: la
0: quella...
1: La gente è andata in panico perché si sentiva di non essere all'altezza di risolvere il cruciverba.
0: Ma vabbè, quindi ha mandato in sbattimento tutta la community,
1: No, decisamente, è diventato proprio un caso internazionale.
0: Addirittura!
1: Con
0: tutti i problemi che abbiamo.
1: Su Instagram, Facebook, pagine che hanno girato per cercare di risolvere questa cosa che non si poteva risolvere.
0: Anche perché sembrerebbe la prima volta in 84 anni di storia degli enigmisti del New York Times che è stato fatto
1: un errore,
0: un cruciverba irrisolvibile, e non sia mai, perché lì si prende nell'orgoglio la persona.

0: Blanco insieme ad Elisa su Radio DJ. Ricordi la loro canzone insieme. Elisa, che insomma adesso sta facendo un tour molto bello. Ieri l'ho vissuto live per Interposta Persona. Non so se si dica così. Ero a cena con degli amici, appunto a Riccione, in realtà a Gabice Monte. Che c'è.
1: Wow.
0: No, è una roba. Quella, insomma, ho detto, fammi fare sto tramonto prima di tornare a Milano e poi così non se ne parla più e ritorno al grigio. Però almeno il tramonto lì viviamocelo. E diciamo, la fidanzata di questo mio amico Diego, che saluto, era al concerto di Elisa e continuava a chiedere, cioè insomma l'abbiamo sentita un paio di volte in videochiamata e quindi è come se avessi visto un po' live,
1: un pezzettino,
0: un po' come, esatto, un po' come se l'avessi visto, ho visto gli outfit di Elisa, però ovviamente stratosferica poi dal vivo, è una di quelle performance come sempre più grandi e più forti. Parlavamo di Settimana Enigmistica più che altro perché insomma c'è stato questo grosso scandalo, si fa per
1: sì.
0: modo di dire, ovviamente a New York, dove per la prima volta in 84 anni non hanno, insomma, hanno fatto un errore, cioè c'era una definizione mancante, insomma mancava un pezzo per poter completare questo cruciverba e la maggior parte dei newyorkesi affezionati ha detto, ma è impossibile,
1: no,
0: ma più che altro ha dato per scontato, ha detto, è impossibile che il New York Times ha sbagliato, sono io il problema, cioè, e questo è un caso, tu c'è qualcuno, qualcosa nella vita di cui sei proprio talmente sicuro che comunque sei tu, cioè se succede qualcosa dici no, è colpa mia, è impossibile che quella persona abbia sbagliato, è impossibile che quel contesto, quella situazione sia

0: corretto. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Pancia gonfia! Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
3: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma, 26-28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
4: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
5: Oh, prendi due salse, una da rimborsiamo!
4: Develey ti salsa la vita!
6: Eh già! E da oggi anche la spesa!

0: risposte alle vostre domande. Mi ha fatto piacere perché qualche settimana fa ho ricevuto in radio un libro e insomma c'era una bella dedica dentro, per cui io ringrazio tantissimo. Però devo dire che il titolo mi aveva incuriosito, perché il titolo era Nati per dormire. Chiara Baeguini, l'autrice, benvenuta Chiara.
1: Ciao, grazie.
0: No, grazie a te intanto per quella dedica, ma perché era molto particolare e perché trattava il sonno in un modo molto importante, perché noi a volte, come dire, lo sottovalutiamo questo sonno qui, no?
1: Assolutamente, lo scopriamo quando diventiamo genitori quanto è importante dormire.
0: Esatto, perché il tema che tratti in particolare, so che ci sono tanti genitori all'ascolto, comunque tanti, diciamo, tante persone che di solito dormono, sì, ma tante persone che hanno a che fare con il sonno dei bambini, è quello su cui ti sei un po' più focalizzata negli anni?
1: Sì, esatto, io aiuto i genitori a ritrovare il sonno accompagnando i loro bambini a dormire serenamente.
0: Cioè, per alcuni sei un santo, cioè nel senso hanno delle tue statue a casa, cose di questo genere, perché non c'è cosa più importante, no, in quella fascia di età.
1: Qualcuno mi ha chiesto di fargli poi da madrina del battesimo, per esempio, dopo che il bambino ha iniziato a dormire.
0: Quindi... Davvero? Davvero? Sì, sì, beh, no, perché davvero è una cosa importante. Allora, io adesso a te ovviamente credo che sarai tormentata in senso positivo tutti i giorni dalla quantità di messaggi, ma anche di tuoi amici personali. Come gestisci questa cosa?
1: Sì, me lo chiedono e io tendenzialmente rispondo, perché so quanto è difficile non dormire. Io stessa non ho dormito e da lì è partito tutto. Il mio primo bambino non dormiva.
0: Qual è la tua storia? Come sei arrivata al ruolo che hai adesso e qual è nello specifico?
1: Allora, io ci sono arrivata perché il mio primo bambino non ha dormito per 9 mesi. Mm-hmm. Mio marito ha avuto un brutto incidente e perché si è addormentato.
0: Perché non riusciva a dormire, certo.
1: Sì, esatto. E da lì, come dire, abbiamo fatto quello che facevano tutti 9 anni fa, l'abbiamo fatto piangere e per me è stato straziante. E quindi ho cercato un'alternativa perché non volevo ripetere la stessa cosa col mio secondo bambino. Ho ripreso in mano i miei studi universitari, io facevo tutt'altro nella vita e... E niente, sostanzialmente ho trovato, riprendendo i libri di come dire, neuroscienze e tutti i libri di sviluppo, ho capito che il bambino aveva bisogno fondamentalmente di sentirsi sicuro e aiutarlo a sentirsi sicuro per poter dormire.
0: Allora adesso il libro ovviamente approfondisce un po' tutto, però Chiara, se hai tempo per stare qui un pochino, perché sì, ci sono un po' di cosine che ti vorrei chiedere a riguardo, perché ripeto, è un tema che comunque, diciamo, cambia completamente la percezione della genitorialità, no?
1: Volentieri.
0: Chi ti dice che va tu, ho sentito tuo papà, va benissimo, è perché probabilmente sta dormendo, gli altri un po'.

0: genitore che sta sveglio mentre il bambino in realtà sta dormendo.
1: E ci sono dei casi appunto per cui noi a volte genitori ci spaventiamo e in realtà invece è tutto sotto controllo?
0: Sì, una cosa che mi succede spesso è che mi raccontano di bambini che sbattono le gambe molto forte nella culla per addormentarsi, i genitori tendono a fermarli. Mm-hmm. In realtà è un bellissimo esempio di autoregolazione che il bambino sta provando a fare e in realtà li dovremmo lasciar fare, quindi alle volte dobbiamo proprio osservarli e capire che reazioni hanno in base a quello che stanno facendo.
1: Ti posso chiedere il caso più complicato che hai avuto, con cui hai avuto a che fare?
0: Sì, ci sono molto legata, ne parlo anche nel libro. In realtà era una coppia che sono arrivati da me, il bambino aveva quasi 2 anni. Avevano provato di tutto, erano arrivati al punto di portarlo dal... avevano fissato un appuntamento alla clinica del sonno mm-hmm. pediatrica e erano disperati. La mamma era veramente arrivata quasi al burnout e io tanto è vero l'avevo anche consigliato, le avevo consigliato di farsi aiutare anche lei ovviamente. E lì è stato pazzesco quando il papà è riuscito a prendere il coraggio.

0: lanciata la canzone di Fra Quintale, che pensa un po' potrete sentire dal vivo durante Party Like a DJ. Venite, la festa più bella dell'estate, insomma, neanche a dirvelo, e trovate tutti i biglietti se volete partecipare, soprattutto alle serate, perché poi di giorno sarà gratuito tutto quello che ci sarà all'interno del palco, del parco, e invece per stare vicino al palco, quello è la sera, trovate tutto su Ticket One, insomma, la sezione Party Like a DJ, per essere con noi sia nella sera del sabato 6 che nella sera del sabato della domenica 7, giusto? Ho detto bene le date, Eli?
1: Benissimo.
0: Sono 6 e 7, giusto? 6 e 7 di giugno,
1: esatto.
0: Ma ce le abbiamo letteralmente tatuate. Siamo con Chiara Baiguini, stiamo parlando di sonno, tra l'altro niente Chiara, fino adesso mi ero trattenuto, ma se riusciamo a mettere la base consona, ti chiedo Tito per questo momento.
1: Perfetta.
0: Chiara, funzionano le musiche e le canzoni della Nina Nanna effettivamente per addormentare i bambini?
1: Dipende dal profilo sensoriale di
0: Pensavo dipende dalla musica.
1: Anche Radio DJ funziona.
0: Beh, Radio DJ funziona, ok.
1: No, allora dipende dal profilo sensoriale. Ci sono alcuni bambini che trovano conforto nella musica o nei rumori bianchi. Forse i rumori bianchi aiutano un po' di più, perché la musica è fatta di alti e bassi, e se ti becchi l'alto mentre si sta addormentando, non benissimo. Altri invece non ne vogliono sapere, la musica non gli fa...
0: Sono quei bambini che invece sono abituati a dormire nel casino,
1: sì.
0: E appena invece li porti in un posto tranquillo perché vuoi fargli dormire tranquilli, in realtà si svegliano.
1: Esattamente, cioè, anche questa cosa... ricercatori, io li chiamo ricercatori.
0: Ci sono questi?
1: Io li definisco ricercatori.
0: I bambini ricercatori?
1: Sì. Sono bambini che hanno bisogno di tanti stimoli e i genitori...

0: Sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Per la tua sicurezza sul lavoro, non rischiare. Scegli Cofra. Protezione, resistenza e tanto comfort. Cofra è il miglior assist per chi lavora. Parola di Francesco Dotti.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come muta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: C'erano, giuro che c'erano. E invece, puff! Ma quanti clienti sono svaniti quest'anno?
8: Se in un'azienda le vendite calano, pensaci tu. Con il Master in Strategic Account Management and Sales Technology impari a gestire in modo più efficace e innovativo l'intero ciclo di vendita usando dati e intelligenza artificiale. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
9: E ora la sfida finale. Cocktail.
10: Spritz al tramonto.
9: Colazione.
10: Cappuccino vista mare.
9: Estate.
10: Crociera all inclusive con Costa.
9: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
12: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Seresto allaccia la libertà!

0: cerchiamo, li troviamo,
1: li sogniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 21.
4: Ciao, say what?
5: DJ
6: Radio DJ.
7: Go, go, go, go.

0: Runway. Say what?
1: Say what?
0: Lady Gaga. Conduci dalla colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, che ho visto è già come milioni di persone nel mondo.
1: Ma figurati se ma figura, me lo immaginavo.
0: Ma allora questi sequel
1: non
0: questi,
1: ti è piaciuto?
0: Ve lo buco quel sequel.
1: Ma no, veramente
0: allora, sicuramente bello, la qualità, l'estetica è altissima. Però mi è successa anche una cosa strana, perché vado al cinema, guardo, mi sfondo di popcorn,
1: ovvio,
0: già nei trailer devo
1: sì,
0: già
1: sì,
0: finito.
1: Io pubblicità finisco sempre.
0: E guardo il film, torno a casa, non so se a voi capita che ogni tanto la televisione in questo mondo di intelligenza artificiale si accende da sola.
1: Che brutto.
0: E torno a casa con la TV che mi si era accesa da sola su canale 5, dove stavano dando Il Diavolo Veste Prada 1.
1: Ma veramente?
0: Sembra strano, è magia, eh? E allora mi sono visto pure Il Diavolo Veste Prada 1. Dopo aver visto il 2, capisci tutta una serie di link che hanno mantenuto.
1: Ma tu avevi visto l'uno prima
0: l'avevo
1: del 2?
0: L'avevo visto però tanto tempo fa,
1: okay.
0: Tempo fa. È stato assurdo trovare la TV accesa, un po' come
1: sì,
0: se fosse una campagna di marketing. Io spero e sogno che sia stata così,
1: era
0: no?
1: Un
0: che,
1: fantasma.
0: Che tu che hanno detto, allora tutti quelli che vanno a vedere Il Diavolo Veste Prada 2, quando torneranno a casa troveranno la TV accesa su canale 5, dove ci sarà Il Diavolo Veste Prada 1. Insomma, bello, non wow, ma bello.
1: Bello, dai, ci sta.
0: Secondo te?
1: A me è piaciuto molto. Sì, wow è un po' troppo.
0: Cioè,
1: però
0: tipo,
1: bello,
0: tipo meglio il 2 dell'1?
1: Ma a me è raro, ma è anche impossibile secondo me che un 2 sia...
0: È raro.
2: Say what's the DJ with Michele Caporosso, sì. One Gang Show!
0: Yo!
2: DJ, One Nation, One Station, One Love!
0: Tutte le informazioni utili per cominciare.
3: La serata è appena iniziata. Sei esattamente dove vorresti essere.
4: On Radio DJ.
3: Ti senti sicuro di te, emozionato, incluso.
4: Say what?
3: Finalmente sei con persone che si sentono come te.
4: One Gang Show.
3: E per un momento ti dimentichi di essere diverso.
4: Say what?
5: Ovviamente.
6: Stay tuned, we'll be right back.
4: Turn the radio on.
7: Radio DJ.
8: One Nation, One Station.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
10: In attesa dell'uscita del nuovo album e del tour,
11: il mio sogno in fondo non era quello di fare chissà che risultati.
10: My Movies e Wanted Cinema presentano Willy Peyote, Elegia Sabauda di Enrico Bisi.
12: Sono un rapper, io scrivo sui beat, faccio le rime.
10: Tra musica e impegno sociale, un ritratto intimo e senza filtri del rapper e cantautore torinese.
12: Molto Sabauda, sì.
10: Willy Peyote, Elegia Sabauda, il 4, 5 e 6 maggio al cinema. Non perderti l'evento live con Willy Peyote, 4 maggio alle 21, nelle migliori sale. Scopri gli orari su My Movies e la community più cinefila del pianeta.

0: fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Ti produco sei quattro
2: radio. Oh, thank you.
3: Radio DJ.
4: Radio DJ.
5: Radio DJ.

0: in Italia è lunedì.
1: Su Radio DJ,
2: lui si chiama Michele.
0: Everybody jump, jump.
3: Avete sentito?
0: Jump. Mara scrive: mio nonno diceva le minestre scaldate non sono buone. Si riferisce al Diavolo Veste Prada 2. 2 2 2

0: televisione, dove appunto sì, magicamente, dopo aver visto Il Diavolo Veste Prada 2, mi sono ritrovato la TV accesa su canale 5 dove stavano dando Il Diavolo Veste Prada 1.
1: A me è piaciuto tanto e sul finale ho pure pianto.
0: Addirittura.
1: Su Michael Jackson forse bello sì, però senza spoiler manca qualcosa.
0: È incompleto, incompleto. L'abbiamo
2: ci
0: già detto.
2: Due, quello forse.
0: Ho capito, però tu mi fai. Comunque mi fai l'uno.
2: Vabbè,
0: l'uno
2: però,
0: non
2: dai,
0: può essere così incompleto.
2: No spoiler.
0: Ma non riapriamo mai.
2: No, dai, vabbè, dai, ho capito. Finiamola qua.
0: Perché poi non spoiler.
2: Vabbè, no
0: cioè,
2: spoiler.
0: La storia di Michael.
2: Nel finale si capisce che c'è un 2. Dai,
0: capito,
2: è palese.
0: Ma, cioè, se è incompleta la prima parte così, ne devi fare 26 di film su Michael. Mancano troppi pezzi.
2: Vabbè.
0: Comunque uno dice,
2: certo,
0: io lo faccio così, tu se vuoi prendi la telecamera e fai il tuo film su Michael
2: sì,
0: Jackson.
2: Sì, sicuramente.
0: No?
3: Ciao, a proposito, io da quando ho visto il film di Michael Jackson, è un continuo sui social, vedo solo contenuti riguardanti Michael.
2: Anche io.
3: Anche a te?
0: Anche a noi, anche a Giaggio. È un audio interattivo.
2: Sì.
0: Sì, è così, l'algoritmo è così. A volte, non so se vi capita, e sembra, sembra banale, ma è così. Non soltanto quando parli di un argomento te lo ritrovi, per esempio, su Instagram. Ma a volte anche quando pensi ad un argomento,
2: no,
0: te lo
2: ritrovi.
0: E cosa assurda che mi è successa, non so a quanti ascoltatori è successo. Parli, per esempio, mi è capitato di un modello di una macchina, ve lo giuro, come foste i miei vicini di casa.
2: Sì.
0: Mi si è riempita la città di quella macchina.
2: No, incredibile.
0: È un Truman Show.
2: Non le pagine su internet.
0: No, nella vita vera. Cioè, parlavo di questa macchina. Nei giorni successivi ho soltanto visto quella macchina in giro per la città. È magia. Oh, del resto, noi su questa magia ci mettiamo ancora magia. Che praticamente è.
4: Say what?
0: Yes, tutta magia.
4: Say what? Thinking about you. Radio DJ.

0: 이렇게 펑키. È uscito il nuovo dei New Genea. Qui con un artista inglese, nome Tom Misch.
1: Ciao. Cosa stai facendo?
0: Ma stavo volando con questa nuova canzone dei New Genea, che è vintage, no? Fa pensare ad altre epoche. Epoche in cui, per esempio, c'era Michael Jackson ancora in vita e ascoltatori come Alessandra, ascoltatrici, hanno visto Michael e dicono: ma a me è piaciuto. Cioè, ci sta anche questo aspetto qui. Poi entra nell'algoritmo. E poi dicevamo, a volte succede che non soltanto l'algoritmo ti propone, ti spia e ti ascolta, a volte sembra essere sintonizzato telepaticamente con te, altre volte non è soltanto l'algoritmo, è proprio la vita che sembra essere sintonizzata con te. Colleghiamoci con Sabrina.
2: Gang.
0: Ciao Sabrina.
3: Ciao, ciao Ad.
0: Anche a te mi sembra di... no, al tuo compagno è successo, giusto?
3: Sì, all'epoca eravamo... avevamo appena iniziato a frequentarci. Uh-huh. E io avevo una macchina, avevo un fuoristrada che comunque si vedeva, ma in effetti non ce n'erano poi così tante.
0: Ok.
3: E niente, lui la seconda volta che poi ci siamo visti mi ha fatto presente che da quando siamo usciti la prima volta insieme lui non riusciva a vedere altro che quell'auto lì in giro per la città, perché secondo lui quella era la fissa di vedere la mia auto, insomma.
0: Forse questo è l'amore, cioè quando tu pensi così tanto ad una cosa, un oggetto o ad una persona e poi la vedi proiettata nel... ma possibile, oh, ma non è che è tutto
3: ma,
0: un grande fratello.
3: Secondo me quando uno ci pensa anche tanto,
0: tu ci pensi, allora le vedi. È un po' come il gioco, lo fate voi il gioco macchina gialla,
4: sì, che vedi la macchina gialla, sì. E tiri un pugno,
0: un pugno.
3: Sì, sì.
0: Sì, sì, ho messo il tappeto a tanti amici,
3: adesso basta.
0: E quindi così, forse l'amore è questa storia qua. Quindi l'algoritmo forse ci segue anche nella vita reale. Ma se per esempio, se tu dovessi ora chiudere gli occhi, pensare ad un oggetto o

0: ad una persona e sperare di vedere il mondo pieno di quell'oggetto o di quella persona, a cosa stai pensando o a chi?
1: Un oggetto, vabbè, a me piacciono tanto gli animali, quindi per me l'oggetto, beh, non è un oggetto, però la prima cosa che mi viene in mente è quello, sicuramente.
0: Ma quale animale? Quale, facci visualizzare proprio quale animale?
1: Così cavalli, cani.
0: Cavalli, una città piena di cavalli.
1: Animali che ti danno gioia, che ti fanno star bene già solo a vedere.
0: Questa è proprio una bella domanda.
2: Che domanda intelligente che hai fatto, Walt.
0: No, possiamo anche girare agli ascoltatori. Cioè, chiudete gli occhi, pensate ad una cosa, o ad un essere vivente, o appunto ad una persona, e immaginate che, insomma, qualcuno, ora una startup, sta inventando un algoritmo in grado di riempire il mondo di quel vostro desiderio. Qual è questo desiderio?
2: Che domanda intelligente che hai fatto,
0: Walt. Ho capito che è intelligente. È intelligente, Sabri?
1: Sì, è intelligente, perché se ci pensassimo a qualcosa di bello, magari.
0: Dai, visualizziamo cose belle, un mondo bello. Ciao intanto, ti bacio. Ciao Sabina, grazie.
1: Grazie, ciao, ciao.
0: Perché anche Michael Jackson visualizzava frasi,

cantato Delia, bella ciao, stamattina mi sono svegliato, però cambiando una parola, sentite, sentite la sua versione come è diventata. Questo è il finale, refresh un attimo la pagina, okay, così si sente infatti. Bene, sorry. Vai. E questo è il cuore di un

televoto, sì, perché le polemiche sono: una canzone come Bella Ciao, che ovviamente insomma ha un peso specifico, storico, gigante, un canto popolare che fu dedicato ai partigiani della resistenza italiana, quelli che insomma sfidavano l'esercito invasore della Germania nazista, e quindi molti dicono: una canzone così non la puoi toccare, no, se la vuoi cantare la canti così com'è oppure non la cambi. Molti altri però dicono: lei è un artista un po' modifica l'arte, no? Poi non è che ha detto partigiano, l'ha sostituito con, non lo so, fagiano, cioè ha detto essere umano. Probabilmente, sostengono molti, voleva un po' allargare a tutti gli esseri umani morti per la libertà, per esempio quello che sta succedendo in Iran negli ultimi tempi, in Palestina.

0: you can buy you.
1: What? What? What?
2: Never met a Swedish girl, you say. No one treats me this way. Are all boys I hear the same?
0: Hey, yo, some boy!
3: It's Radio DJ. Buon lunedì sera.
4: Say what?
3: Pink Pantress. C'è anche Zara Larsson. Dichiaro chiuso il televoto. O comunque piccola parentesi, perché insomma non mi aspettavo pareri così. È vero che il pubblico di Radio DJ è troppo avanti, però in questo caso sai, solitamente ci si divide un po' e un po'. L'idea di Delia, cantante che al 1 maggio ha modificato la parola partigiano in bella ciao con essere umano, a quanto pare i pareri siano tutti positivi. Sentiamoli. Se

0: Signora mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
1: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
2: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
3: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
4: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
2: Parola di Giorgio,
5: Gabriele
4: e Furio.
6: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
7: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
8: Sentiamo.
7: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Wow.
7: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
8: E C?
7: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
8: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
9: Iperceramica.
10: Per la tua sicurezza sul lavoro,

0: da partigiano, quindi persone che hanno lottato per la resistenza contro l'esercito invasore, essere umano e libertà, l'ha allargato un po' a tutti i popoli che in queste ore, in questi mesi, in questi anni soffrono, no?
1: No, Fratto Movado doveva cantare per forza partigiano, perché la canzone quella è. E che oggi tutti vogliono fare i politically correct, là, c'è da accisa la salute. Partigiano, partigiano e basta.
0: Anche Sara, che è di Torino, credo la pensi così, vero Sara? Avrebbe dovuto attenersi al testo originale della canzone?
2: Ma sì, io ho tre zii partigiani che sono stati fucilati dai fascisti a pochi giorni dalla liberazione. Mio zio, il più anziano, è stato fucilato il 17 aprile, l'altro il 3 marzo. E a me, per me la parola partigiano ha un valore importante,
0: certo.
2: Specialmente in questi giorni qua, proprio intorno al momento dell'anniversario della liberazione, si ricordano i partigiani, quella è la loro canzone, un momento importante. Gli esseri umani possono essere, giustamente, chiunque, per carità,
0: tu
2: non
0: dici,
2: è sbagliato.
0: Magari ci sono altre canzoni da dedicare agli esseri umani. Giulia, che cosa ne pensa?
2: Ecco.
0: Sentiamo Giulia da Padova, cosa ne pensi, Giù?
3: Pronto, ciao a tutti. Io penso che in realtà l'estensione del fatto di dire sono una persona libera, sono un essere umano libero, vada al di là di tanti altri confini. Partigiano era effettivamente una parola importantissima nell'epoca in cui è stata effettivamente vissuta, anche dei miei prozii.

5 giugno con Radio Linetti, poi sabato 6 con vari artisti, ve ne dico 4: Annalisa, Dito nella Piaga, Fra Quintale, J-Ax e molti altri. Il 7 di giugno sarà una domenica, spoiler, 1212 Celebration, la storia del rap alla radio italiana dal 1994 ancora oggi, con diversi artisti di diverse generazioni che si incontrano per la prima volta su uno stesso palco, nello stesso evento, tipo LA, Ernia, Frank I Energy, Madame, Night, Neffa, altri ancora, e poi ovviamente Fabri Fibra, che abbiamo appena ascoltato. Tutte le info su dj.it e su ticketone.it. Questa è Baby Doll.

0: Fabri Fibra. Ah! Non vedo l'ora, esatto, non vedo l'ora, fai sentire ancora?
1: Ah.
0: Non vedo l'ora, il giorno 7 di giugno, di andare da Fibra, bussare alle spalle, lui si gira e io... Ah! Che poi lo potremo fare anche tutti assieme, perché Fabri Fibra sarà uno dei mille ospiti del Party Like a DJ che comincia venerdì.

0: Dominic Fike. Che io dico, bella la canzone, falla durare un po' di più, ci metti un ritornello in più, alla fine una frase. Potevi mettercela, no? Potevi sostituire partigiano con essere umano. Così
1: tipo,
0: per chiudere
1: certo.
0: La polemica, ci sono tanti pareri, fa sorridere il fatto che i pareri, i primissimi che sono arrivati da parte degli ascoltatori, erano tutti a favore di Delia, che ha avuto questa intuizione artistica discutibile, ovviamente, ha toccato una canzone che non si può toccare. Sono cinque le canzoni che non si possono toccare in Italia, quella Bella Ciao lo è.
1: Sì.
0: E poi però è arrivato tutto quell'altro mondo, chi la pensa al contrario, chi pensa che abbia sbagliato. Poi c'è anche chi scrive: se Delia è un artista

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
2: perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Solo da un euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. Un euro.
7: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
8: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 22.
3: Ciao, say what?
4: DJ. Say what? What? What?

0: Gang.
1: Bruno Mars.
2: Fa tutto alla grande.
1: Yes, canzone molto romantica questa qui di Bruno Mars. Romanticone proprio alla nascita. C'è scritto nato un romantico, si chiama The Romantic, l'album nuovo di Bruno Mars. Romantico al punto che dice: dimmi che vuoi la luna, guardami mentre imparo a volare. E poi le frasi, quelle un po' da baci perugina, tipo: non c'è montagna che tu possa indicarmi che io non scalerei. Oh. Che comunque intanto lo dice molto bene in una canzone. Grande attesa per i concerti estivi qui a Milano, a San Siro, di Bruno Mars, al punto che oggi anche attorno a Bruno Mars polemichina.
3: Ciao la famiglia.
1: Praticamente cioè? A Meda, che è vicino Monza, da queste parti al nord dell'Italia, lo dico per mia zia di Altamura, a Meda c'è stata una donna che è stata truffata perché ha versato 1360 euro dopo aver visto un annuncio online. Però era falso, era una truffa. Ha denunciato il ragazzo 29enne. Ma ti sembra possibile di che fai ste truffe?
4: Ma tutto a posto?
1: Ma perché la gente truffa? Io chiedo a ChatGPT. Sentiamo che. Chat, ma perché la gente truffa?
5: Perché vogliono tutto subito, senza il peso della coscienza.
1: Già.
5: Un mix di paura, avidità e scorciatoie facili. Chi truffa non è furbo, è vuoto che prova a riempirsi.
1: Questa è bella. Chi truffa non è furbo, è vuoto che prova a riempirsi.

0: Girl from Rio, più o meno, Gaia Bossa Nostra.
1: Ciao Ad. Ciao. Che fai stasera?
0: Beh, con la mente ero in Brasile, che c'è il crescione.
1: Il crescione?
2: Ciao, la lavanda.
1: Crescione
0: che cos'è
1: in Brasile?
0: Il crescione brasiliano, secondo te?

0: senza crescione, crescione brasiliano.
1: Farebbe pensare a cosa ti fa pensare crescione?
0: A un vento.
1: Ah, o anche ad un latticino, no?
0: Cioè, beh, tipo sì, per pensare a
1: crescenza. Crescione. Invece è un fiore elettrico. Perché, oh, i fiori, Paolo Crepè ci ha insegnato che le parole sono pietre. Ok, sì. I fiori sono, se le parole sono pietre, i fiori sono polvere, aria, sono, cioè i fiori sono fondamentali, questo è il punto. Domenica è anche la festa della mamma, giusto?
0: È certo che sì.
1: I fiori sono fondamentali, già alla lavagna.
2: Ma che cazzo stai a dire?
0: No, hai ragione.
1: Dico, i fiori sono fondamentali, anche se non so quanti all'ascolto come me si dispiacciono, penso all'empatia a volte. Oh.
0: Ma cioè? Ma
1: quando vedo i fiori che uno li deve tagliare per regalarli, cioè, dico, scusa, ma lasciali vivere nel terreno.
0: A volte ci penso anch'io.
1: Comunque, sì, i fiori nella storia hanno avuto dei significati, ma non soltanto, sai, tipo, prendi le rose bianche se c'è il matrimonio. Hanno avuto significato perché, per esempio, nell'Ottocento c'erano delle convenzioni sociali molto rigide, cioè non si poteva più di tanto comunicare, per esempio, alcuni sentimenti importanti a parole, allora lo si faceva con i fiori.
3: Guarda, puoi dire ciò che vuoi, ovviamente.
1: Per esempio, se

0: molto bello. Oppure altri sentimenti, altri corrispettivi di sentimenti e fiori, il nocciolo, per dire facciamo pace.
1: Che carino.
0: Il nocciolo. Non so perché non hanno inventato poi il verbo nocciolare per fare pace. Noccioliamo? Poi esiste anche l'eliotropio per dire sei nei miei pensieri. Ora, oh, l'eliotropio è difficile che il nome lo si associ al fiore, però se lo vedete lo riconoscete subito.
1: Sì, sì, è vero.
0: Tipo viola, molto bello. Poi il tulipano.
1: I miei preferiti.
0: Il tulipano è il ti amo. Tulipano,
1: belli,
0: ti amo. Il papavero è bamba, ma questo è un altro capitolo. Però si tratta proprio di intenzioni sociali. Poi c'era anche, per esempio, vabbè, la rosa per dire sei perfetto o perfetta, o anche la campanula blu per trasmettere, trasferire un sentimento di fedeltà. La campanula,
1: bella, mi piace,
0: blu.
2: Ciao Italia!
0: Do il premio fedeltà, che è la DJ Box, a chi sa descriverci la campanula blu.
1: Va bene.
0: Vabbè, intanto è blu, chiaramente.
1: Sicuramente.
0: Però il fiore com'è? Vale tutto tranne googolare.

0: Non ti dispiace un po' vederli che uno con le forbici fa e li toglie dalla terra?
1: Tutte e tre valide per me.
0: Ah, vedi, anch'io.
1: I miei preferiti sono quelli di montagna nei campi e quindi...
0: Cioè, il
1: mi
0: fiore
1: piace
0: è brutto.
1: Regalarli meno averli in regalo perché mi imbarazzo.
0: Ho detto però. Il fiore è brutto, nel senso è brutto vederlo, vedere che uno lo taglia.
2: Vero,
0: però alla fine non lo so, Annalisa.
2: Sì,
0: cioè, dopo 800 anni non saremo mica noi a decidere se i fiori vanno tagliati oppure no.
1: Assolutamente no.
0: Tu, però, intanto hai vinto la DJ Box con i gadget di Radio DJ. Già che ci siamo, andiamo giù nell'ufficio biologo, dove c'è il biologo di Radio DJ,
2: certo.
0: E ti diamo un semino di un fiore a sorpresa.
2: Beh,
0: che
2: la campanula, scusa, come a sorpresa.
0: Ah, le diamo la campanula. Vabbè.
1: Certo.
0: La campanula di Radio DJ. Come? Che dici?
1: Così poi li vedo dal vivo, perfetto.
2: Infatti.
0: Ok. Un bacio, ciao Annalisa, buona serata.
1: Grazie mille, ciao, buona ciao. Serata a voi.
3: Say, say, say, mamma.
4: Say what?
0: Beh, sarebbe bello avere il fioraio di Radio
2: Bellissimo.
0: DJ.
5: Gang.
0: Hey, yo, what's up?

0: Radio DJ consiglia
1: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'ippodromo SNAI San Siro di Milano.
2: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
1: Sabato 12 settembre, già sold out, e domenica 13, Marragué, due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
3: Janet, il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
4: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
5: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
6: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cina i negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
7: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
8: Allora Vale, per la DJ Ten di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
9: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
8: Quindi, DJ Ten Treviso, si parte e si arriva.
9: 10 chilometri oppure 5.
8: Si va lì e si corre.
9: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
8: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì, poi capiamo cosa succede.
9: DJ Ten Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su djten.it.
10: DJ Ten. Run

0: Rodrigo, si chiama Drop Dead, il nuovo singolo di Olivia Rodrigo.
1: Ciao Italia!
0: 22 e 32 minuti, entriamo nella mezz'ora in più questa settimana dalle 21 alle 23.
2: Say what?
0: Anche Olivia ama i fiori, a parte che Olivia mi dà proprio di fiore il nome.
1: È vero.
0: Non credo che esista il fiore Olivia, però aveva fatto anche una canzone qualche anno fa il cui titolo era White Flowers. E quindi fiori, prima perché parlavamo dei fiori? Boh, così dalla
1: perché
0: campana
1: con i fiori
0: blu.
1: Si comunicano si certe cose,
0: si
1: certi
0: comunicava
1: sentimenti.
0: Quantomeno, e abbiamo scoperto che la campanola blu è la Bluebell,
1: sì.
0: In inglese, però poi siamo finiti sul sito bluebella.it.
1: È vero.
0: Questa è una pubblicità non richiesta, è un brand di abbigliamento intimo molto interessante. Perché
1: sì.
0: Continui a fare? No, com'è la pubblicità che fa all'inizio? Vuoi continuare?
1: Ah.
0: Sì. Giaggia alla lavagna.
1: Sono qua.
0: Olivia sta?
1: Olivia? Olivia sta?
0: Sta?
1: Sta.
0: Starà?
1: Starà?
0: Starà ai
1: Met
0: Gala.
1: Cerco subito.
0: No, perché il
3: cazzo,
0: no, te lo
1: di
0: dico,
1: base,
0: te lo
1: sì,
0: spiego,
1: infatti.
0: Perché Anna Wintour, che comunque Anna Wintour che cioè non è una semplice, ok? Anna Wintour nel 1995 organizzò il primo Met Gala a New York. È diventato negli anni talmente importante che se all'epoca si pagava $1,000 il biglietto, quest'anno si arriva ai $35,000 per un biglietto e un tavolo dai $200,000 ai $300,000.
1: Amo, ma tutto a posto?
0: E poi vabbè, beneficenza, eccetera, eccetera, però sono cifre enormi. Olivia sta? Non lo sappiamo.
1: Cercando, ma probabilmente
0: sappiamo,
1: sì.
0: Sappiamo però chi non ci sarà al Met Gala, perché esiste una blacklist del Met Gala.
1: È
0: non
1: vero.
0: Ci sarà sicuramente Kanye West, per ovvi motivi che già conosciamo, ne abbiamo parlato più volte. Ha esagerato, è stato terribile in moltissime dichiarazioni. Non ci sarà anche Zayn Malik dei One Direction, che tempo fa, nel 2016, andò come più uno di Gigi Hadid, ex compagna, quindi non era nemmeno invitato lui, cioè andò era il più uno della sua fidanzata.
1: Sì.
0: E poi dopo l'evento

0: Capito un cazzo di quello che stai dicendo.
1: Ho detto il titolo, il nome dell'artista. Salutiamo Rocco Hunt, tra l'altro.
2: Certo.
1: La più bella. Prima parlavamo delle Blue Bell. Bells. Tra l'altro, Bells. Comunque facciamo dei giri che a volte uno li dovrebbe scrivere.
2: Sì.
1: E ci fai un libro, vendi una copia e a posto.
2: Ma
1: così
2: cosa vuol dire?
1: Siamo mica Fabio Volo noi.
2: No, ma tanto, no,
1: perché
2: sicuramente no.
1: Cosa ci faceva Fabio Volo prima qui?
2: Fatto fare un giro della radio.
1: A quest'ora.
2: Ah, sospetto.
1: Fabio Volo a quest'ora in radio.
2: Sospetto.
1: Cosa ci faceva? Non possiamo fare gossip, non facciamo gossip, perché che ne sai?
2: Ma no.
1: No? Vabbè, passate
2: a
1: salutarci.
2: Non facciamo gossip.
1: Passate a salutarci, ok?
2: Un saluto.
1: Le Blue Bells ci
2: sì.
1: segnalano anche, quindi oltre che essere la campanula blu, che è un fiore bellissimo, oltre che un brand di intimo donna, Blue Bella,
2: sì.
1: le Blue Bells erano anche una compagnia di ballo molto molto importante negli anni 30-40 fino agli anni 80. Parliamo di quell'immaginario.

Prevalentemente in bianco e nero parigino, che poi è diventato, entrato un po' nel cliché, nello standard del varietà televisivo. La musica era tipo così.

0: È bello, no? Immaginate delle donne, cioè tipo leggendo da Wikipedia, sì, dice: il corpo di ballo era una vera e propria fabbrica di ballerine eccezionalmente alte e di grande avvenenza. Wow!
1: Sì, guarda, ciao. Cosa stai facendo?
0: Sto un attimo sbavando su YouTube. Vabbè, abbiamo scoperto cosa sono le Blue Belt Girls. Yes. Ballerine.
2: Ballerine.
0: Ballerine in bianco, stupende, e nero. Francia, poi Inghilterra. Ah, oh, questa canzone è inglese. La suoniamo da un po'. È di Dave.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Becky G, che è fortissima. Becky G è una cantante di origini messicane che fa pop latino. Devo stare attento nel parlare di Latino America, perché sono al centro di uno shitstorm, magari ve lo racconto nei prossimi giorni. Comunque, canzone bellissima, titolo Sorry Papi. Questo potrebbe essere un guilty pleasure? Non abbiamo capito se guilty pleasure, cioè dire che sei un guilty pleasure è un complimento o è anche un po' un compl'insulto, è un po' come dire ah sei dimagrita, che è un po' come dichiarare
1: secondo
0: che in realtà
1: me è la
0: prima
1: seconda.
0: Non è un complimento.
1: Secondo me no.
0: Sei un guilty pleasure.
1: Secondo me no.
0: Vabbè, ci rifletterò tutta la notte, ok? Domani torniamo con una risposta definitiva alla domanda: è o non è un complimento sentirsi dire sei il mio guilty pleasure?
2: DJ Wad, giusto?
0: Allora, appuntamento a domani. Ovviamente questa settimana, come potete sentire, ci sono dei cambi di palinsesto. Non ci sono i Vitiello, che sono da un'altra parte della giornata, un altro orario. Ora c'è Legend. Saluto tutta la gang. Field Vibe, Giaggia,
1: ciao.
0: Marco e Stefano, torniamo domani. Ok, let's go. Dico anche ok, let's go. Welcome to the show. Era bella, oh. Ok, let's go. Welcome to the show.
3: Bella la radio DJ, gang.
4: Radio DJ, bitch.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: C'erano, giuro che c'erano. E invece, puff! Ma quanti clienti sono svaniti quest'anno?
8: Se in un'azienda le vendite calano, pensaci tu. Con il Master in Strategic Account Management and Sales Technology impari a gestire in modo più efficace e innovativo l'intero ciclo di vendita usando dati e intelligenza artificiale. Un master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
9: 10 chilometri fatti, ora bianche, gialle, rosa o verdi.
10: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten.
9: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, del suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
11: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Treviso il 16 e il 17 maggio. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
12: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Janet, il suo cuore così non lo ha mai sentito, leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ma cantare. E quando sarà operato, potrà farlo a squarciagola.
14: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
15: Radio DJ consiglia. A Disneyland Paris c'è una grande novità tutta da vivere. World of Frozen, un mondo straordinario dove la storia di Frozen prende vita nel parco Disney Adventure World. Nuove attrazioni, nuove storie e una grande sorpresa. Sabato 9 e domenica 10 maggio Radio DJ sarà in diretta da Disneyland Paris con Pecchia Damiani e Annie Mazzola. L'avventura continua. Trovi tutte le info su dj.it.
16: In attesa dell'uscita del nuovo album e del tour,
17: il mio sogno in fondo non era quello di fare chissà che risultati.
16: My Movies e Wanted Cinema presentano Willy Peyote, Elegia Sabauda di Enrico Bisi.
18: Sono un rapper, io scrivo sui beat, faccio le rime.
16: Tra musica e impegno sociale, un ritratto intimo e senza filtri del rapper e cantautore torinese.
18: Foto Sabauda, sì.
16: Willy Peyote, Elegia Sabauda, il 4, 5 e 6 maggio al cinema. Non perdi

0: One Nation, One Station.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a 14,99 € e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a 24,99 €. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.

0: radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
3: In questo esatto momento il tuo cervello sta cancellando migliaia di informazioni per non farti impazzire.
4: Il problema è che sta cancellando anche quelle che ti servono per decidere bene.
3: Benvenuti nella quinta stagione dell'allenamento.
4: Bias, autoinganni, cortocircuiti mentali.
5: Torna l'allenamento con Laura Antonini e Alessandro Mora. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
6: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.

0: cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Tra poco, il volo del mattino con Fabio Volo.

0: world still spins around and it goes.
1: Oh oh oh oh oh. On and on. Tutto attaccato. C'è scritto on and on. Oh. Radio DJ, questo è il volo del mattino che sta per cominciare. Se volete comunicare con noi dovete fare il 347 342 5220.
2: Ripeto
1: 347 342 5220. Ci potete mandare i vostri vocali, così se passano, diciamo, il filtro di Viola andati in onda.
2: Maglie strette, strettissime.
1: Maglie strette stamattina, maglie strette. Tu c'hai un maglione arancio, arancio.
2: Darmi un po' di...
1: Allora, questa settimana, almeno qui da noi, diteci da voi, qui da noi, dove oggi è un po' bruttino, c'era proprio aria di neve stamattina come odore. Domani pioggia, mercoledì bufera, giovedì un po' meglio, venerdì arriva qualche raggio di sole. È un sale e scendi, torna l'inverno questa settimana.
2: Qual è
1: settimana.
2: La tua fonte però?
1: La mia bella fonte è dei ragazzi che hanno queste
2: dei
1: app
2: ragazzi.
1: Dei ragazzi, sì, perché purtroppo per fare il programma lì, quello lì di Rai 3, devo andare sulla torre e se tira vento non si può salire, se piove forte non vanno i droni.

0: quindi magari vi capita ogni tanto di vedere una puntata al buio, vuol dire che l'abbiamo registrata perché per una questione di sicurezza l'ascensore si blocca col vento. Quindi questa settimana su 5 puntate non so quante riuscirò a farnela in cima. Ho avuto una bella idea di fare,
1: sì,
0: il programma,
1: ottimo,
0: visto?
1: Davvero, sì.
0: Ho avuto una bella idea, beh, sono contento. Sigla!
2: Ciao, mi stai sul cazzo tu, quello accanto a te, quello di fronte, quello che sta attraversando sulle strisce, il vicinato, quelli del CAF, la sorella, anche la mia.

0: studi e poi ci racconterete voi che progetti avete, perché maggio è il mese della, della rinascita, diciamo, no? Della primavera.
1: Non marzo che si dice.
0: Vabbè, pian pianino, tutto il lavoro duro, il lavoro duro, il lavoro
1: a
0: duro.
1: A sboccia adesso, dici, quello che abbiamo seminato.
0: Esatto.
1: Secondo me è da settembre che diciamo, oh, ora è il momento
0: adesso
1: di raccogliere quello che con tanta fatica abbiamo seminato.
0: Beh, perché è così, la vita è così, no? Raccogli, semini, raccogli, semini.
1: Ma non si raccoglie mai.
0: No, si raccoglie, sì sì. Chi semina pioggia raccoglie tempesta. Non,
1: sì,
0: non detto
1: sì.
0: Così. Va bene. Comunque, lo so che non vi interessa, però ieri a un mercatino ho comprato un vinile che mi mancava di Stevie Wonder e quindi questa mattina, era un disco del 1972, questa mattina lo metto subito.
2: E infatti non ci interessava.
0: Non ci interessava. Questo si chiama Superstition, è un gran pezzo. Senti quando entra qua, senti. 3, 4.

0: Allora, volevo dire che io leggo un po' di messaggi.
1: Quando qua?
0: Così, perché cambiamo un po', no? Mi sono presa giovedì di ferie e sono andata a un ritiro yoga in montagna lontana, 4 giorni senza connessione.
1: Male.
0: Allora, raduno di camper Oristano. Io sono stato lì col camper, spettacolo.
1: Non è sono stato lì col camper, è raduno di camper.
0: Beh, quei camperisti, gli piace fare i camperisti, certo. Come i motociclisti, alcuni fanno i raduni.
1: Si salutano.
0: Comunque, sabato raduno di camperisti, pranzo e bisbocce, ieri libertà, natura, relax, esplorazione.
1: E coda per rientrare.
0: E code, c'erano le code ieri a rientrare. Io non so niente, io ho preso il treno.
2: Ponte del primo maggio, come l'ho passato? L'ho passato in un modo stupendo, sono andato su in montagna dai suoceri, abbastanza fresca la giornata, ma cosa ho fatto io per 2 giorni? Ho dormito, cioè dormivo la sera e dormivo al pomeriggio e a volte anche prima del pranzo, ho dormito, è stato bellissimo.
1: Prima del pranzo.
0: Ma che bello è dormire prima, dopo pranzo, beh, quando molli, dicono che chi dorme più di 6 ore è perché c'ha delle infiammazioni.
1: Pensavo fosse depresso, l'ultima campana era questa.
0: Io dormo 8, anche 9. Sì, da sempre. Ma mi piace un sacco dormire, non c'è niente. Lo so che
1: ma
0: uno
1: prima
0: dice,
1: del pranzo.
0: Perdi.
1: No, per il pranzo ancora. No.
0: Però, per esempio, dopo pranzo.
1: Ah, certo.
0: Non nel letto, no. Che si sente proprio che si imbusta. No, nel letto lì così, col libro, che lo uso per, così mi aiuta. Il libro.
1: Col
0: che,
1: tuo libro, tra l'altro.
0: Con il mio libro, che leggo, poi non capisco, torno indietro, poi non capisco, torno indietro.
3: Col tuo dormo proprio.
0: Appena lo apro. Quando? Va bene, sentite qua, ragazzi, se qualcuno di voi ci si ritrova. Maggio è arrivato e con lui la sensazione che qualcosa si stia per spostare. E una volta che succederà, tutto.

0: scrive: chi getta, non ho mai sentito questo, chi getta semi al vento farà fiorire il cielo. L'avrà inventata lui questa frase.
1: No, l'hai già sentita.
0: L'hai già sentita? È tua, Pasquale, di Cesena. Chi getta semi al vento farà fiorire il cielo.
2: Chi parte?
0: Chi parte? Chi parte?
3: Fabio. Ho passato il weekend a Londra, dove ho conosciuto una ragazza dalla città del Messico. Ho passato il weekend mano nella mano con questa persona. Un saluto da Matteo.
2: Capito. Mano nella mano.
0: Poi appena conosciuta, già mano nella mano. Comunque, appena conosciuta esci dal pub e mano nella mano e sei già avanti qui lavori.
2: Ma
0: no?
2: Sei in territorio neutrale. Puoi fare un po'
0: di più. Sì, puoi accelerare perché c'hai già il biglietto per rientrare la domenica sera.
2: Ma diamoci sta
0: mano. Ma c'è tutto in un weekend.
4: A me sembrava di essere così vicina alla realizzazione di una cosa che desidero. È arrivato il primo maggio, ho detto vabbè, con questa luna, boom! Invece non boom, ma puff, sparito. Quindi dobbiamo essere positivi e pensare che stia arrivando qualcosa di migliore, nuovo. Dai, proviamo.
0: Mi ha fatto molto ridere, invece che pum, puff, prendo proprio l'idea che...
2: Però dice...
0: era lì che sta, sperava...
2: Sta arrivando qualcosa di allineato a quella che stai diventando.
0: Esatto, quindi non ottieni ciò che vuoi, ma ottieni ciò che ti serve per diventare te stessa.
2: Volevo una cosa.
0: Una cosa volevo. E dammene una, no?
5: Ciao Fabio,

0: fatto questo weekend? Dunque, venerdì c'era venerdì creatività, Milo, ho scritto 6 ore di fila, che non mi succedeva, solo una volta dopo la ayahuasca mi è capitato.
1: Quando hai scritto in 6 ore di fila? Due righe.
0: L'ho corretta, poi l'ho ricorretta, però e poi sono stato a Reggio Emilia, sto al mercatino, sono stato al Riff a farmi un paio di Moscow Mule.
2: Il bluff cosa?
0: Il bluff era chiuso perché adesso è diventato amico di Benny.
1: C'era Benny Benassi?
0: Benny Benassi è a New York a presentare il suo album nuovo.
1: Bello.
0: E niente, a proposito di New York, ascoltatore Luca, sono stato a New York la settimana scorsa e anch'io ho trovato questo vinile di Stevie Wonder.
2: Non è possibile.
0: Però ti posso dire, la cosa bella lì di New York è che tu vai in queste bancarelline lì di questi scappati di casa, no? E tu vai lì e dentro trovi jazz, blues originali, tipo non so, $10, $5, quindi ce n'è così tanta di quella roba lì che proprio te li tirano in faccia, capito? È bella soddisfazione.
2: Quindi lui ha vissuto la tua vita una settimana prima?
0: Sì, lui è andato in un mercatino e ha trovato quel disco lì. Sì, poi quel disco lì quando lo trovi lo devi prendere.
3: Minchia Fabio, ogni mese le stesse cose dobbiamo sentire. Ogni mese!
2: Hai ragione, possiamo dire.
0: Ma noi siamo intanto quando ci scrivete no oroscopo, questo non è l'oroscopo, ma è l'astrologia, sono due mondi diversi. Primo, secondo, senza che vi spieghiamo le cose, noi facciamo una puntatina più sulla filosofia, una più sulla psicologia, una più sulla spiritualità, una l'astrologia.
2: Tutto male,
0: però a ciclo. Qualcuno piace una cosa, qualcuno piace gli altri.
2: Sono spunti per farvi dire due robe.
0: Ma
2: dai.
0: Sì.
2: Ma uno
0: ma poi è lunedì, cosa dobbiamo fare? Lunedì.
4: Iola, Maurizio. Ma possibile, però, che ogni luna deve portare traumi, cambiamenti, discussioni. Ma una volta ti dice:
0: si sta correndo,
4: sono arrivata, stai tranquillo, non ti preoccupare di nulla.
2: No,
0: scuote. La luna scuote.
4: Sta correndo, Simone, Grosseto, Cuneo, Spoleto. Ciao, ciao.
2: Davvero, sembra che ogni cosa.
0: Hai visto quanto corre questo? Tutti questi paesi.
2: Cuneo, Spoleto.
0: Spoleto, Grosseto, tutto di corsa. E ascolta il del mattino.
5: Partenza. Col ponte lungo giovedì sera, 750 km in moto.
0: La Madonna.
5: Toscana, Liguria, Piemonte, Lombardia. Sì. Ma quanti rustici ho visto in Toscana e in Liguria? A quanto ti ho pensato, Fabio?
0: Oh, dai. C'era scritto vendersi.
5: Datti da fare.
0: Io se faccio 750 km in moto, cioè mi devono mettere dentro una botte di olio d'oliva per una settimana. Che mal di schiena,
2: sulla sentita. Però intanto la fila non la fai.
0: Però che bello,
6: Io so solo che è dal 22 di gennaio che non mi ascolto. Ho fatto le analisi del sangue e erano 10 anni che avevo il colesterolo sopra i 220 e adesso ce l'ho a 197. Per me ho smesso di somatizzare.
0: Grazie.
6: Ciao, Ivan da Bologna.
0: Vedi che noi questo programma guarisce le persone
2: che smettono,
0: di ascoltarci. Volevo dire una cosa. Vai. Sul cambiamento. Vai. I cambiamenti, ci sono due tipi di cambiamento. Quello che non te ne accorgi finché arriva il punto che ti giri e dici o quello che basta un secondo. Come si chiamava quella? John Didion.
1: Ho messo anche il mio libro, ma non me lo ricordo. Aspetta, Didion, che diceva?
2: John Didion.
1: Frase sulla telefonata. Perché lei l'hanno chiamata e gli hanno detto che era morto il marito, no?
2: Era l'anno del pensiero magico.
1: Esatto, e lei una sera ti metti a tavola e la vita che conoscevi è finita, risponde. C'è anche un documentare su Netflix, molto interessante, di questa scrittrice, John Didion, che lei a un certo punto è a casa, arriva la telefonata, gli dicono del marito, e lei dopo nel libro scrive questa frase, ve la ripeto perché è molto bella. Una sera ti metti a tavola e la vita che conoscevi è finita.
7: Si può dire che l'uomo nasce scontento e con la smania di cambiare. È da quando era presidente del consiglio Amintore Fanfani che sento in televisione ogni settimana gli appelli dei politici al cambiamento. Il pianeta invoca un'inversione di rotta. Bisogna cambiare le abitudini alimentari, bisogna cambiare lo stile di vita. La richiesta sale, il fastidio si fa insostenibile. Lo slogan è chiaro: bisogna cambiare. Ma la casa al mare, ma sei uno sfigato, ma cosa l'affitti un mese? Ma vai su Airbnb, stai 2 giorni a Spotorno, 3 alle Bahamas, 4 a New York, 7 a Londra, falle girare sti cazzo di soldi, cambia! Spendi your money, fai girare l'economia, contribuisci a innalzare l'indice dei consumi, altrimenti sei un nemico della nazione. Ho paura che così si cambia per rimanere sempre gli stessi. Forse i cambiamenti che desideriamo di più sono quelli che avvengono dentro al cuore, quelli che ti trasformano. Siamo dei dilettanti del cambiamento.

0: effettivamente una delle più belle, questa dei Beatles.
1: Ma coi Beatles, ognuno ogni volta che senti una canzone dici
0: questa è la più bella.
1: Comunque ci sono anche messaggi scritti che continuiamo a...
0: Sì. Guarda qua, primo maggio, corsa in montagna, caduta, tre costole rotte, no. Fine. Vi prego, se rido, muoio, una puntata di lacrime e letture in ospedale. Di letture introspettive sarebbe gradita.
1: Giustamente, lei dice, se ride muore di dolore.
0: Sì. Io sono andato a Berlino, da Como, in macchina per vedere il concerto di Rosalia. Meraviglioso e valso ogni chilometro. Alessandra.
1: C'è un prima e un dopo.
0: Lì tra l'altro c'è il diretto, no? La strada diretta Como-Berlino, no?
1: Esatto.
0: Venerdì 17 aprile ho conosciuto un uomo e finalmente, dopo un lungo periodo di siccità, questo weekend abbiamo fatto all'amore.
1: Brava.
0: Mi sento un adolescente. 17 aprile, ha fatto l'amore ieri. Com'è nella media? Buono? Va bene?
1: Ma magari a distanza.
0: No, non lo so, però dico 2 settimane, va bene aspettare. Ma è troppo o è troppo poco?
1: No, non c'è regola.
0: Non
1: dai.
0: C'è regola.
1: Dipende anche cosa vuoi. Cioè, qual è la prospettiva?
0: Mi sembra che volesse questo, perché ha detto che stava molto bene. Sì. Ok. Io sono sul treno che mi porta verso un nuovo lavoro. Cambio vita totale. Lasciato il posto fisso per entrare nel fantastico mondo della partita IVA. Giulio, aia, la partita IVA è tosta.
1: Però forfettaria, te la puoi ancora cavare.
0: Te la puoi cavare. Qua c'è una ragazza che dice: io mi sto cagando sotto perché sto dicendo sì a un cambiamento, lasciando il poco certo costruito in anni per una scommessa. Ho paura. Allora, posso dire solo una cosa? Se decidi di farlo, leggiti le sacre scritture, è importante. Non sta a leggere il manuale del marketing, leggi le sacre scritture.
1: Cioè,
0: le sacre scritture. Se decidi di fare questa cosa, ricordati che se metti mano all'aratro non ti devi voltare indietro, ok? Ok.
1: Quindi puoi anche non leggerle questo.
0: Sì, sì, che metti mano all'aratro, se decidi che vuoi fare questo salto, non ti girare, capito? Non ti voltare più. Come quella famosa storia dell'antica Grecia, Orfeo.
1: Ah, certo.
0: Come si chiamava? L'Euridice lì
1: Orfeo, okay.
0: Lui all'ultimo si gira. No, devi avere la fiducia.

0: lo hai detto tu che siamo fratelli.
1: Io? Che lo conosco?
2: È il signore che vi manda da noi. No, passavamo di qui per caso.
3: Radio DJ.
4: Il volo del mattino.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Da notte insonne col ventilatore? A un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
8: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
9: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
10: Sì, certo.
11: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
12: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
13: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ET Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
14: Ultima chiamata.
13: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.

0: E con la voce di uno dei nostri giovani talenti abbiamo aperto la grande settimana con Ciao Belli. Nella puntata di oggi tornano gli incredibili racconti di Pablo Trincia, protagonista di uno dei podcast più seguiti d'Italia. E nello spazio travel ci spostiamo in Cina, dove l'innovazione tecnologica ha raggiunto livelli sorprendenti persino nei bagni degli hotel.
1: In Cina praticamente c'è tutto digitale e farsi anche una è diventato un problema. Perché? Vi spiego. Cioè, uno arriva a gabinetto, pensa di andare a gabinetto, sedersi, ma non è così semplice, perché c'è un telecomando con 18 funzioni che dovresti studiartelo prima di andarti a sedere, ammesso che riesci a sederti. Perché? Intanto devi premere il pulsante per alzare la tavola, primo. Secondo, la seconda tavola. Poi devi ripremere per far abbassare la prima tavola e ti siedi. E poi in questo telecomando praticamente puoi regolare se vuoi la seduta calda, tiepida o bollente, o addirittura se la vuoi ghiacciata, dipende la stagione o il caldo che c'è all'interno della stanza. Inoltre, è come se quando ti siedi è come se tu stessi entrando con la macchina in un autolavaggio.
0: Dopo le grandi innovazioni tecnologiche presentate dal nostro esperto Santo Laporta, ci spostiamo su un tema che ha fatto discutere, il politically correct al concertone del 1° maggio. Ne parleremo con la cantante Ira Green, che ha vestito i panni di Delia Buglisi per rivisitare alcuni classici della musica italiana.
2: Esseri umani, in cerca di guai. Esseri umani.

0: scelti loro questi personaggi per il primo maggio. Sì, Michi, comanda bene.
1: Ma erano buoni, dai.
2: E poi nel nostro spazio social del lunedì continueremo il percorso per capire cosa si nasconde dietro al consumo compulsivo di audio e video sui social. Quali meccanismi lo alimentano? Perché è così difficile resistere? E quali effetti ha sulla nostra mente e sulla nostra vita? Ne parleremo con l'esperto Marco Benassi.
3: Allora, sai perché la maggior parte delle persone non andrà mai da nessuna parte? Lo dico senza giudicare, perché ci sono passato anch'io. Perché si sono fatte ipnotizzare, sempre col telefono in mano, a scrollare per ore e ore inutilmente, a guardare video per deficienti che si rimbalzano da uno all'altro come scimmie. E poi ci sono contenuti che sono delle vere e proprie trappole progettate da ingegneri.

0: le Spice Girls, ma che bello sentirle, sì. Anzi risentirle, dal 96, eh?
1: 96, 14:15, qualche amico, c'è gente che sta rientrando
0: dal ponte.
1: Ponte
0: Lungo, primo
2: Ciao
0: maggio.
2: Belli!
1: Ciao!
2: Un saluto dal viaggio a rientro da Bari.
0: Sì. Benissimo.
2: E chi non ascolta Ciao Belli è una testa di rapa.

0: la puntata di oggi deve arrivare, come dicevamo, un nuovo episodio del podcast del mitico Paolo Pincia.
1: Sì.
0: Ma subito ci sono i nostri Car Hunters, sempre alla ricerca di automobili del sogno.
1: Vai!
2: Ogni macchina ha una storia, ogni affare ha un prezzo e loro non si fermano finché non trovano quello giusto. Girano mercati, parcheggiano davanti a garage sconosciuti, trattano fino all'ultimo euro. Sono cacciatori, sono negoziatori, sono appassionati di motori, sono i Car Hunters, il programma che trasforma ogni auto usata in un'opportunità.
3: In questo episodio di Car Hunters, il nostro esperto, Renato Cipriani, è a caccia di un'utilitaria da condividere con la sua segretaria. L'obiettivo è muoversi in città con la massima discrezione, senza dare nell'occhio e soprattutto senza farsi beccare dalla moglie, che è sempre allerta. Perché Renato, per il momento, ci tiene a tenere i piedi in due scarpe. Ed è proprio per questo che ha messo gli occhi su una Golf 1008, esposta a circa 3.000 euro.
4: Aspettavo quella lì. Pronto?
1: Sì, buongiorno, sono Renato Cipriani. Senta, ho visto un annuncio per una Volkswagen Golf.
4: Lei voleva fare qualche domanda specifica sul modello?
1: Allora, dunque, io sarei interessato a quella Golf 1008. C'è scritto 3.500 se non vado errato, la devo usare per uscire a fare delle commissioni in città senza essere notato, quindi una macchina è 3.500 il prezzo.

0: direzione su Radio DJ, questo è Ciao Belli, Paola Iezzi, che è appunto Paola di Paola e Chiara, tanto certo, per ricordarlo a qualcuno che magari non se lo ricorda. Stai cercando un messaggio?
1: Sì, vai.
0: Eccolo qua.
2: Buon dì, ragazzi. Sì, allora, buon dì. Contento per gli interisti.
1: No, parliamo dopo degli interisti. Tutto bene, ragazzi, no, no, tutto bene.
3: Angelo Ferro,
0: ciao, buongiorno.
3: Bisogna suonare il clacson.
1: Vai per l'Inter, vai.
0: Va benissimo.
1: Festeggiamo, ci festeggiamo, ogni certo. Anno è così, ci sta. Sì. Poco fa vi abbiamo offerto un prequel e siete impazziti per la nuova canzone di Ar. Allora ascoltiamola meglio, vai.
0: Grande ciao.

0: fantastico. Fino alla fine, si chiamano Jungle e questa è Carry On su Radio DJ.
1: Siete una banda di cretini, grazie, siete una banda di cretini, ve lo dico.
2: È un complimento per noi,
3: grazie. Così a caso, sono le 14.34, vai, ciao.
4: Uè, Angelo.
2: Buongiorno.
4: Ferrari.
2: Limitatore.
4: Buongiorno. Il presidente dell'Interclub, i bombardieri di Roma.
2: Complimenti,
3: ne parliamo,
2: ragazzi,
3: ne parliamo.
2: Complimenti.
3: Il campionato di calcio ha già segnato il primo posto,
2: sì,
3: ma la corsa
2: manca alle Champions.
3: Sì. La lotta per un posto Champions League è più accesa che mai.
2: Vedi tu.
3: Per tutti gli aggiornamenti e per rendere omaggio ai campioni d'Italia,
2: all'Inter,
3: andiamo
2: certo
3: dai nostri amici di Sport Time.
5: Benvenuti a Sport Time. Io sono Esther Civati e con me ci sono Antonio Cassano, sì, Beppe bene, Bergomi bene, e Gianni Papogna. Grazie. E poi Papogna ci verrà a trovare anche Sandro conosco, Sabatini. Naturalmente parleremo dello scudetto dell'Inter.
6: Certo. Aspetta un attimo, Esther. Sì, io sono venuto qui

0: e salutiamo gli amici di Venezia e andiamo dai tifosi del Milan, che sono delusi per l'ennesima brutta prova della loro squadra.
1: Scusa Esther, ma io prima si ferma e ti farei un giro dai tifosi bianconeri, perché nonostante il pareggio casalingo con il Verona, gli animi sono rimasti piuttosto sereni, come ci raccontano gli amici di OCV Sport.
2: Chi è stato per te il peggiore in campo?
3: Il Diz.
2: Oh!
4: Il Diz ha rotto. Come ti dissi qualche settimana fa di Thuram, di centrocampisti come Thuram, ma sapete cosa ce n'è in giro per la Serie B?
0: E salutiamo il tifoso Vito Cataldo e andiamo in casa Milan, dove, se non sbaglio, la tensione è ancora più palpabile. E qui chiederei un parere a Beppe Bergomi. Beppe, secondo te il Milan ce la farà ad andare in Champions?
5: Fabio, il Milan secondo me non andrà in Champions perché domenica c'ha l'Atalanta e anche lì giocherà col pullman davanti alla porta. Poi c'è la Roma che stasera può fare un passo in avanti, Fabio. Permettetemi di farci una bella risata super vina che non è in Champions, Fabio.
1: Fabio. Benissimo Beppe, allora a proposito di Milan andrei dal mio amico Tiziano Pruberi, giornalista super tifoso.
6: Certo. Tiziano, questa prestazione del Milan
7: posso usare un'espressione scurrile?
6: Tutto quello che vuoi, tutto
7: fa cagare il Milan.
0: Salutiamo Tiziano Crudeli. Ciao, Tiziano. E chiudiamo con il calcio minore, perché c'è da festeggiare la promozione in prima categoria del San Costantino Calabro.
5: No, aspetta Fabio, benissimo. Perché ci siamo dimenticati di dare la parola a Marcello, il tifoso bianconero, che ha dato la sua sul pari della Juve. Bestia che ridere Fabio.
8: Allora, dopo che stasera abbiamo sofferto con un Verona retrocesso in Serie B, io, tifoso juventino, devo solo dire che la Juve non deve andare in Champions League perché non se lo merita. Fate schifo da tifoso juventino. Vergognatevi. Verona retrocesso in Serie B, non siamo riusciti a vincere e la Juve non deve andare in Champions League.
9: No, deve
8: non deve proprio andare. Ma non esiste proprio. Io spero che va il Como. No. Sono più contento che va il Como.

0: Arco della Pace a partire dalle ore 18 per i biglietti.
1: Grande, prima passerà poi in radio, ce l'ha promesso.
2: E beh, per forza.
3: Scusate la mia ignoranza, a parte che tengo il Torino, quindi.
1: Va bene.
3: Ma se chi ha vinto lo scudetto viene chiamato campione d'Italia,
1: certo,
3: chi vince la Coppa Italia, come viene chiamato?
1: Campione. Bella,
0: effettivamente.
1: Durante il ponte del 1° maggio qualcuno ha cucinato con il forno solare. Ce l'hai?
0: Il forno solare mi è nuovo.
1: L'originale proposta è arrivata direttamente dagli ospiti di Mattino 5.
0: Ah, bello, bello.
1: Subito dopo ci spostiamo su Rete 4 per i nuovi sviluppi sulla vicenda che vede contrapposte alcune escort e noti calciatori.
0: Si sa.
1: Tutto di Salda Vinci, che chiarisce la questione legata ai presunti ritocchi estetici.
0: Grande Sal, numero
1: uno. Per chiudere uno sguardo le cosiddette forze oscure.
2: Quello mi piace.
4: Concordo con lei.
1: Grazie signorina.
5: Da mattino a 5 la colazione col forno solare.
2: Vai.
5: Da dritto al rovescio la escort degli ex calciatori. Da Mortaci Show Frank Matano e il vizio di Mara Maionchi. Da Belve Salda Vinci e gli interventi estetici.
2: Vai,
5: le
2: Salda.
5: Forze oscure che ostacolano i ricchi.
1: Qua non c'è problema.
2: Qua siamo tranquilli.
6: La colazione con il forno solare.
7: Siamo in provincia di Siena,
1: Mattino
7: dove
1: 5.
7: Siamo finiti, e guarda tutte queste parabole che sono dei veri e propri forni solari. E oggi cosa facciamo oggi? Francesco, ci facciamo a spese tue, a spese del sole in questo caso, una bella colazione. Allora, le uova penso che stiano andando molto bene, anche se le ho un pochettino distrutte, ma l'ho fatto a favore di camera, chiaramente. Mentre di là
8: qui abbiamo la salsiccia, sta bruciando, sfrigola.
7: Aspetta, l'assaggio, guarda, non mi interessa.
8: Brucia però,
7: No, ma ci siamo. Brucia un po', ma ci siamo, secondo me.
1: Bene, bene, bella notizia.
6: La escort degli ex calciatori.
9: Megan, lei è una escort.
1: Siamo su Rete 4.
9: Volevo subito chiederle se cosa pensa di questa inchiesta.
10: Allora, per me non è assolutamente uno scandalo. Ve lo posso assicurare che questa cosa delle escort che andavano con i calciatori c'è già da illo tempore, quindi già da tempo. Io da me vengono i calciatori di a fine carriera, quindi ho calciatori che giocavano 20 anni fa che adesso vengono.
9: Quindi non è soltanto un,
10: quindi a pagamento, cioè tutti i calciatori più vecchi ce l'ho io, quindi non è una cosa
9: che hanno giocato,
10: hanno giocato.
1: Non parliamo dei DJ,
3: un calciatore pensionato,
10: bravo, assolutamente. A me il giocatore quello là di adesso non mi piace.
3: Lei è un po', diciamo, il calcio della terza età,
10: diciamo. Pensa quanti hanno messi da parte.
3: È una specie di RSA per calciatori.
10: mi sto gustando la loro pensione. La loro pensione, tutta a me.
1: Hai capito? Vabbè.
6: Frank Matano e il vizio di Mara Maionchi.
8: Mara Maionchi gli piaceva questo.
1: Mara Maionchi
8: è ludopatica.
11: Ok, questo mi devi spiegare come lo sai.
12: No, è una enorme passione per i casinò. Una volta hanno fatto l'errore di girare una cosa per X Factor accanto a un casinò e non la riuscivano a trovare. Stava sempre
11: al casinò.
12: Mi piace, dice. Poi mi piace giocare a burraco con le amiche, con le vecchie, là, chi gli è morto il marito, fortunate. È la persona più intelligente e spiritosa. È un po' ludopatica.
1: Recuperiamo.
6: Salda Vinci e gli interventi estetici.
13: Sentiamo. Nessun interventino di medicina estetica mai.
14: Qualche io ho paura pure di fare una puntura.
1: Ah, veramente? Ah, okay.
14: Allora, io non faccio niente. Anch'io. Metto una crema, mangio bene.
13: Bravo, niente.
14: Bravo. Io non faccio niente. Non faccio niente. Cioè, capelli, sono naturale. Capelli. Mamma a 80 anni non ha una ruga. Si vede che forse probabilmente faccio parte della famiglia del DNA di mamma.
13: Del DNA.
14: Però probabilmente.
13: Capello nero, non mi dica il capello nero.
14: No, capello no, capello no.
1: Capello ritocchino.
14: Mica scendiamo all'altri. Ci fermiamo al capello?
13: No, se ci vuole di sua spontanea volontà.
14: No, non ci tengo proprio, anche
1: non
14: perché
1: vuole dirlo, non vuole
14: ci mancherebbe.
1: Niente.
6: Le forze oscure che ostacolano i ricchi.
15: Se mi hai chiesto perché in Italia i ricchi tendono a essere in certe aree geografiche e isolati comunque nelle loro ville.
1: Sì.
15: È vero che c'è il caso di Milano in cui ci sono tante persone di successo che vivono non proprio benissimo nei palazzoni, eccetera,
1: così come
15: anche a Dubai, in altre città, New York, eccetera. Però se io vivo in un grattacielo e sono in prossimità con un muro che ci divide da un'altra persona di successo, l'influenza dei due campi elettromagnetici è potenziante, non è depotenziante. I simili si attraggono e se sono in prossimità, in un ambiente protetto, in una città ad alta frequenza, perché comunque è in reazione rispetto alla, alla media, va bene. L'importante però è comprendere che ci saranno sempre più forze opposte che si avvicineranno per riportare quella realtà, quella dimensione al livello, alla media nazionale. Per questo che in città come Milano ci

0: Canzoncina di Giangelo, Kelly Boys con Honey Bee su Radio DJ.
1: Io adesso vado a casa a grigliare con il pannello.
0: Io compro un pannello solare apposta per grigliare.
1: 14.52, gli ultimi amici.
2: Ciao Angelo, ciao.
1: Buongiorno.
2: Sì. Ragazzi,
1: ciao,
2: chi ciao. Vince la Coppa Italia viene chiamato Coppione d'Italia.
0: Coppione.
3: Ferrari.
0: Sì.
3: Siamo noi, siamo noi.
0: Io ho visto la Formula 1 e il tennis.
3: Siamo noi.
0: Tanti non li abbiamo mandati. Facciamo i complimenti a Kimi Antonelli e a Yannick Sinner, due grandi italiani che hanno vinto appunto tantissimo in questo weekend.
1: E anche Leclerc che fino all'ultimo giro, insomma.
0: Vabbè, anche la Ferrari.
1: Ci ha fatto divertire.
0: Sì, sì.
1: Per chiudere un messaggio dalla Maga Roberta, affinché oggi sia un grande lunedì 4 maggio.
0: Sentiamo.
4: Occe e maloccio, basilico e fenocci, su basta capasanto, c'è una merla che te canta, un è una merla e una fica, e c'è un cazzo che te fica. Yeah.

0: ain't born to die.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
3: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ,
3: il vostro DJ personale.
4: Radio DJ, comincia tutto qui.
5: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Summer Camp.